0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera.

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: What we're living in, let me tell ya.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto e saranno le sei, quindi state a letto, vi portiamo il caffè, tutto sistematino, i biscottini, così.
2: Sei carino
1: sì,
2: stamattina.
1: Sì, poi alle sei vi alzate ufficialmente e lo preparate voi a noi, ecco. Buongiorno alla Flight Via, questo è Rock Money Daily, siete su Radio Freccia e saremo insieme fino alle
2: sei, noi tutti carini, poi alle sei, giù nella letto.
1: Allora, non so fischiare come fanno qui, però comunque fino alle dieci saremo con voi carini e coccolosi, ecco.
2: Allora, tra poco, visto che riparte la settimana Daily del Rock Money, arriverà il primo appuntamento con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, e quindi aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative, divertitevi con noi, dite Neon Zitan, una bagianata in giapponese maccheronico al 366 663 4466. Intanto si parte, c'è Patti Smith.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto a Kiev, a Varsavia, con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto Zelensky. Varsavia denuncia l'escalation russa.
1: Il giornalista ed ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha annunciato di voler far ricorso contro la RAI per chiedere il reintegro dopo la sua estromissione, dopo il coinvolgimento nell'affare Lavitola. Non ho mai avuto interessi negli affari di Lavitola, così ha dichiarato Ranucci.
0: È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che a Lanzo Torinese ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio.
1: Riprenderanno stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo e che è costato la vita al marito 25enne. Ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.
0: E apriamo l'ampia pagina sportiva, partiamo dal moto mondiale. Marc Marquez ha vinto la gara di Misano completando dopo il successo nella sprint la doppietta del weekend. Il ducatista approfitta della caduta di Bezzecchi con il quinto posto di Martin, lo raggiunge in vetta al mondiale a quota 274 punti.
1: Ci spostiamo sulla Formula 1, nuova vittoria per Kimi Antonelli che si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen e Lando Norris, quarta invece la Ferrari di Charles Leclerc.
0: E siamo al calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2 allo scadere del tempo.
1: Alexander Zverev vince US Open e conquista il secondo slam in carriera battendo in finale Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Una partita di alto livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Zverev è così il secondo campione tedesco nella storia degli US Open dopo Boris Becker. E per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo su gran parte del nostro territorio. Da segnalare solo qualche rovescio, specie nel pomeriggio in Sicilia. Temperature massime intorno ai 30 gradi da nord a sud e non oltre. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trabimeteo.

0: Supersonic Missiles, Sam Fender su Radio Freccia alle 6:10 di questo lunedì 14 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo la Fretto Bia con voi fino alle 10, primo appuntamento daily della settimana e quindi primo appuntamento con il
1: Nihonjitan.
2: Woshi woshi, daiga, Nihonjitan desu.
3: Oramai sono più musicali che altro, poi non si capisce assolutamente nulla. Invece, quando c'è la fonte ufficiale, è tutto più chiaro.
1: Nikibike Ayogumi.
3: Dritto proprio. Come? Come?
0: Non ho capito.
3: Niente. No. Tipo The Books on the Table.
1: Nikibike Ayogumi.
0: Lei poi carinamente la seconda volta lo ripete sempre scandendo le parole, ma niente.
3: Già che non hai capito ti aiuto.
0: Niente.
3: Allora, è semplicissimo, il Giappone è sempre avanti, soprattutto quando si tratta della cura della persona,
0: sì?
3: Ecco, perché hanno inventato le gomme contro l'acne.
0: Prego.
3: Le gomme contro l'acne, tu mastichi e l'acne via.
0: Adesso voglio sapere nello specifico come agisce dall'interno questa gomma contro l'acne.
3: Allora, quella è una spiegazione troppo scientifica. Fatto sta che comunque trattasi proprio di una busta che tu compri tranquillamente, le bustine proprio delle gomme, tranquillamente, eccetera. Sono proprio gomme, cioè sono mollicce. Il colore non aiuta perché sono sul marroncino, però fa niente.
0: Stanno di Topex?
3: Probabilmente sì, solo che agisce dall'interno. Le mastichi per massimo 10 minuti e l'effetto, almeno così garantiscono, arriva dopo neanche una settimana, ovviamente una al giorno.
0: Va bene.
3: Una al giorno, sì. Al sapore di...
0: Che ne so, speriamo bene adesso.
3: Infatti, i risultati sono visibili perché proprio si attenua anche, sai, tutto quel colore che c'è intorno e poi scompare completamente l'acne.
0: Ok, ma vale anche per gli over teenager, cioè quindi insomma...
3: Sì, non soltanto quelli che si ammazzano di... perché poi vengono fuori i brufoli, ma anche per il popolo tutto, ecco. Quindi insomma, al prezzo di 12 euro e ce ne sono soltanto 6.
0: Ah, però!
1: Nikibike Ayogumi.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
2: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
5: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio Freccia. Walk.
8: 16:17 dopo. Sonnato, sì. The rock and roll, anche un po' accaldato, soprattutto al centro-sud,
9: ritorna,
8: mentre noi qui al nord, insomma, siamo abbastanza, dai, messi bene. Sì, 19 gradi stamattina dalle nostre parti si può fare. Raccontateci come si sta invece dalle vostre e soprattutto contro cosa e contro chi lottate.
9: Esatto, perché adesso che siete svegli ufficialmente, prima vi abbiamo trattato con i guanti gialli, adesso basta, in piedi, su, procedete, soprattutto raccontateci qualcosa, perché tanto vi è successo qualcosa, anche in questi 20 minuti dalle 6 alle 6:20.
8: Andate intanto su Special in Contest RTL 102.5 Play, perché Radio Freccia vi regala i biglietti del concerto del Europe. Intanto ci sono i Queen.

0: Anyway, the wind blows.
1: Bohemian Rhapsody, wow. Si conclude così ormai da 50 anni a questa parte. I Queen ritrovati su Freccia alle 6:23 di questo lunedì 14 settembre 2026. Contro cose e contro chi lottate stamattina?
2: Oh, quanti gialli. Ma che sei, Topolino?
3: Avete ragione.
0: Devo dire.
3: Ero come...
0: Io mi ero distratta perché... Stavo pensando a quello che dovevo dire dopo.
3: Ero convinto di aver detto quanti bianchi, invece ho detto quanti gialli, e giustamente non solo, perché anche Stefano dice quanti gialli.

0: Intendi quelli per lavare i piatti?
1: Però,
0: sì.
1: Oh, ma chi sei, Topolino ha vinto.
0: Non male,
1: ha
0: non male.
1: Vinto,
0: sì, vinto. Sì, assolutamente.
1: Ha vinto, avevo fatto un
0: po'. I guanti gialli sono la cosa più difficile da infilare e da estrarre, comunque
1: so,
0: sia.
1: So.
0: È una roba pericolosa. Guanti bianchi, va bene? Ecco, scusate.
2: Buongiorno a tutti, sfrecciati. In sì. questi 20 minuti è successo che, avendomi cambiato sede di scuola, non potrò più svegliarmi alle 7 meno un quarto, ma alle 5 e mezza ogni giorno. Quindi, per favore, quest'anno statemi vicino. Sì, per sì, favore. Sì, sì. Statemi vicino.
0: Oh.
2: Un saluto da Cristian.
0: Tanto
2: da
0: sai,
2: Cerano.
0: Cristian, alle 6 cosa devi fare? No?
1: Accendi ecco, la radio, noi ti teniamo compagnia mentre vai al lavoro, no? Ancora da prima, quindi puoi ascoltare le rubriche della prima ora.
0: Soprattutto, quindi come vedi,
1: ti pare poco?
0: Non è andata tanto male come situazione.
3: Giorno freccia d'Artagnan. Ho lottato contro due cose. La prima, due notti di dolore al braccio tatuato che comunque. Ogni tanto mi risvegliava.
0: Sì.
3: La seconda, con mia moglie, che ha detto che ho esagerato perché lei pensava una cosa piccolina, invece ho fatto mezzo braccio.
0: Oh, okay.
3: E quindi niente. Vabbè. Ormai c'è. Pazienza.
0: Ma buona giornata. Tanto, non l'hai avvisata?
1: Non è tanto per la grandezza del tatuaggio, è che hai speso 6.000 euro dal tatuatore. Quello, l'hai tolti al budget familiare.
0: Sì, sì.
1: No,
0: però,
1: però io la voglio una foto del tatuaggio lì. Ma vadacela
0: a D'Artagnan?
1: Contro cose, contro chi lottate stamattina, vi aspettiamo. 366-663-4466, tanto Porcupine Tree, questa è la loro Hurt Calling.

0: 28 contro cosa e contro chi lottate? Sentiamo.
1: Buongiorno sprecciati. Ormai ho fatto pure la seconda anno.
0: Sono finita
1: ormai, è due. E oggi si ricomincia a fare allenamento per la gamba e poi si ritorna al lavoro. Anche questo giro ho tagliato un sacco di tappe. A 50 anni sono ancora animale. Ciao,
2: vabbè, c'hai ancora i gomiti in casa.
0: Le anche sono finite.
2: Anche siamo a posto, adesso sali su i gomiti, secondo me sono pronti.
3: Buongiorno ragazzi, io sto lottando contro il tempo. Ho dimenticato il trolley di mia moglie davanti a casa, l'avevo accompagnato adesso alla stazione.
2: Dai.
3: E che deve andare via per un paio di giorni per lavoro. E niente, adesso mio figlio me lo sta portando a metà strada. Spero di vedere lui tornare indietro e fare in tempo prima che parte il treno, altrimenti tra tre giorni non so che succede.
2: Noi lo sappiamo.
0: Povera moglie, ne combina sempre una, Luigi. Povera moglie.
2: Intanto trovati un alloggio, un posto comodo.
0: No, ecco, ma questa paradonna ormai è rassegnata.
2: Ah, dici,
0: se
2: non
0: ancora
2: c'è
0: se lo tiene,
2: fare.
0: Vuol dire che lo sa come è fatto.
2: Ma poi se cosa si affida a fare? Amore, portami il trolley, ma portatelo tu se sai che le situazioni sono quelle. Dai, su, Gianluca.
4: Buongiorno, sfrecciati. Combatte contro il rientro dopo due settimane in Slovenia fra terme, montagna e mare. Oggi si rientra al lavoro, però c'è aria di cambiamento. Lo sento nell'aria. Buona giornata.
2: Positiva secondo lui. Non lo so, non lo sentivo. Sentivo un po' amarezza.
5: Buongiorno sfrecciati.
0: Marco,
5: niente, oggi si lotta con quel senso di amarezza.
0: Perché?
5: Dato che oggi le mie figlie iniziano una alla primaria, una scuola dell'infanzia.
0: Sì.
5: E per quanto possa sembrare banale, è un altro passo che a causa del lavoro mi perdo.
0: Lo so.
5: Ma va bene lo stesso.
0: Dai.
5: Diciamo.
2: Sì.
5: Un abbraccione.
0: Come passa il tempo? Sembra ieri che ha mandato un messaggio per dire sto per diventare papà e già porta le bimbe a scuola. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Role model, questa è Joy. Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34, cari amici e amiche del Rock Morning Daily, siamo alla Fra e Tobia, siamo insieme fino alle 10, vi abbiamo chiesto gentilmente contro chi e contro cosa state combattendo. Devo dire che avete delle giornate impegnative o avete avuto dei momenti impegnativi.
2: Ma sì, anche perché questo è un po' il lunedì di rientro effettivo. Intanto in moltissime regioni oggi cominciano le scuole,
1: sì.
2: Per cui insomma tutti quanti, quindi c'è un sacco di organizzazione. È proprio quel lunedì in cui l'estate, almeno dal punto di vista mentale, no? Ce la siamo lasciata alle spalle e quindi si è un po' in preda alla frenesia e delle checklist, cioè le cose da fare. Quindi
1: sai,
2: l'elenco delle cose da fare pian piano
1: vengono
2: pian
1: spuntate piano. Ma vengono soprattutto spuntate. Che fate a Capodanno?
2: Di già
1: prestino?
2: Che ansia. 366 663 4466.

0: Mr. Caldon, Fear the Reaper su Radio Freccia alle 6:40 di questo lunedì mattina.
1: Eccoci.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Stamattina mi va di combattere contro quelli che rispondono sempre, continuamente con assolutamente, assolutamente, assolutamente cosa? Assolutamente sì, assolutamente no. Ma poi è brutto proprio da sentire, basta, assolutamente, assolutamente, non fa bello, non è bello, basta, smettetela.
0: Hai ragione.
1: Claudio, hai assolutamente ragione.
0: No, però sai cosa, che diventa un intercalare, che di cui uno non se neanche accorge più, capito? Diventa un intercalare.
1: È lunga la parola, quindi intercalare di solito sono anche delle cose brevissime, il cioè della situazione, invece è assolutamente lunghissimo. Perdonaci,
3: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Questa mattina si combatte contro i mulini a vento.
1: Oh, bella l'Olanda.
3: Io di solito il lunedì non lavoro, faccio l'autista sui furgoni, mi alzo molto presto alle 3 la mattina, quindi non lavorando ho approfittato, sabato sera un compleanno.
1: Giusto.
3: Domenica un altro compleanno, quando ho scoperto che oggi avrei lavorato, oramai era tardi, il tasso alcolico era alquanto elevato e quindi niente, stamattina sono uno zombie che cammina, molto zombie, molto.
1: Beh.
3: Ciao Fabrizio da Roma.
0: Fabrizio, finché sei uno zombie che cammina, ok, se sei uno zombie che guida, non ok. Mi raccomando.
1: Avrà fatto tardi, era abbastanza, come dire, bevuto.
0: Se cammini ok, se guidi non ok.
1: Sì, sì, smaltisci.
0: Soprattutto un mezzo pesante.
1: Smaltisci perché le cose non vanno bene. Abbiamo un altro vocale che però è un po' lunghino, allora possiamo riassumere, perché comunque gli imprevisti hanno dato fastidio alla nostra ascoltatrice, perché doveva partire finalmente per le vacanze, due settimane, abbiamo aspettato tanto tempo, il gatto si è ammalato.
0: No.
1: Non solo si è ammalato, hanno già sborsato 300 euro, ma non hanno risolto la situazione. Oggi di nuovo dal veterinario, esatto. Quindi gli imprevisti hanno dato molto fastidio.
0: Ci sono i Foo Fighters, Waiting on a Word.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Adesso le 6.49, cioè, yes. Sì, potremmo anche andare. Cioè,
2: perché?
1: Così, una volta così, infrangiamo le regole.
2: Dobbiamo stare qui fino alle 10, abbiamo un sacco di rubriche, abbiamo gli ospiti, abbiamo Francesca Favotto in quarta
1: c'è gente.
2: Vabbè. C'è gente fuori e dentro, quindi no, ma allora, contro cosa e contro chi lottate stamattina, anche con le foto che arrivano da parte vostra senza alcun messaggio di supporto, però non abbiamo ricevuto il messaggio, la foto del tatuaggio.
1: Niente. Ha detto domani ve la mando, così. Quindi
2: vabbè.
1: Attendiamo.
2: Allora, l'appuntamento con il contro cose e contro chi torna domattina. Intanto, di Purple.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi mezzanotte.
2: Allora, buon anno. Ma... No, dai, che presto. Abbiamo parlato prima di cosa si fa a Capodanno.
1: Ma... Invece siamo a Ecco.
2: Dove siamo?
1: Ecco.
2: Dov'è questa ridente?
1: Questa ridente cittadina in quella della Louisiana, sì. Siamo negli Stati Uniti. E un po' sono tutti che fanno spallucce quando vanno in giro, che dico, ma come stai?
2: Ma come dire? Cosa c'è di bello da vedere?
1: Ma penso assolutamente nulla. Anche perché potresti fare invece il gesto, guarda, ecco, e invece niente.
2: Sì, non c'è, se non vedi una mazza.
1: Non vedi una mazza, appunto. Come si dice in questi casi, una comunità rurale, ecco.
2: Ho capito. C'è l'agricoltura, c'è la pastorizia.
1: E Louisiana cosa vuoi fare?

Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Colpito da droni russi un treno diretto da Kiev a Varsavia con 200 passeggeri a bordo.

0: Due chilometri dalla frontiera con la Polonia. Fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio.
1: Sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro dell'istruzione si riparte con tutti i docenti in cattedra. I sindacati denunciano 200.000 precari.
0: È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che a Lanzo Torinese ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio.
1: Riprenderanno stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo costato la vita al marito 25enne. Aperto un fascicolo per omicidio nautico.
0: Incidente stradale all'Alba Milano per Daniele Maldini alla guida della sua Porsche con a bordo tre amici. Il figlio dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo.
1: Siamo al tennis, Zverev vince US Open e conquista il secondo slam in carriera battendo in finale Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Una partita di alto livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Zverev è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open dopo Boris Becker.
0: E siamo al moto mondiale, Marquez ha vinto la gara di Misano completando dopo il successo nella sprint la doppietta del weekend. Il ducatista approfitta della caduta di Bezzecchi e con il quinto posto di Martin lo raggiunge in vetta al mondiale a quota 274 punti.
1: Siamo al calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A, Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juventus a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2 allo scadere della partita. Per quanto riguarda l'informazione è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo su gran parte del nostro territorio. Da segnalare solo qualche rovescio, specie nel pomeriggio in Sicilia. Temperature massime intorno ai 30 gradi da nord a sud e non oltre. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trabimeteo.

0: Steps, Guns N' Roses su Radio Freccia alle 7:09 di questo lunedì 14 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Siamo alla Freccia Via con voi fino alle 10. Sì. E anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutti i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di sentirci e di vederci in diretta, di rivedere le puntate, le interviste e vincere un sacco di roba rock and roll. Under Special in Contest. Anche questa settimana vi regaliamo cose, e poi cliccando sul pulsante dello store online avete la possibilità di comprare tutto il nostro merchandising e quindi portare con voi sempre la vostra radio preferita. Ecco. Ci sono dei compleanni da festeggiare quest'oggi?
1: Sì, fammi dire, assolutamente sì.
0: Sì, assolutamente sì. Sei pro. Adesso arriva l'ascoltatore di Cimette, mena. Senti, hai preparato. Oh, ok.
1: Solito giro nel weekend.
0: Sono 37 per il neobabbo Frank Matano.
1: Frank Matano, cosa gli vuoi regalare? Una risata. Io gli ho messo una risata nel sacchettino.
0: Bene,
1: perché
0: tanti,
1: lui mi ispira.
0: Insomma,
1: quella cosa lì mi fa molto ridere.
0: Va bene. E sono sarebbero stati 43 anni per Amy Winehouse. Assolutamente.
1: Comunque, tanti auguri.
0: Va bene. Oggi sono 67 anni per Martin Hackett degli Ha-ha.
1: Ah, caspita,
0: vuoi,
1: sul serio?
0: Vuoi cantare qualcosa?
1: Ma no, eviterei, perché so farlo vivere tranquillo, una pensione serena.
0: Oggi sono 71 per Papa Leone XIV.
1: Tanti auguri.
0: Santo padre.
1: Con l'eco anche.
0: Tantissimi auguri. Non ce l'ha l'eco.
1: Ah no, quando è l'Angelus non c'ha.
0: È un papa senza eco.
1: È un papa senza eco. Non va bene, mi aspettavo. Fratelli.
0: Salutiamo, tanti auguri. Oggi sarebbero stati 88 anni per Franco Califano.
1: Auguri. Il mitico. Che al momento non è tornato, come aveva scritto sulla labbra. Potrei
0: tornare. Lo aspettiamo sempre.
1: Certo.
0: Non esclude ritorno. Questa era la frase. 1979, in Italia arrivavano Morche Mindi.
1: Dai!
0: Morche Mindi. Nel 2000 iniziava il Grande Fratello, mentre nel 2003 i Jet pubblicavano l'album di debutto, signori, partiti col botto, Get Born, che conteneva anche questa, Are You Gonna Be My Girl?

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
7: Donghia Stefano.
10: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Bifolchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
11: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
11: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Radio Freccia.
18: Le 7:18 minuti e come al solito affrontiamo un argomento, approfondiamo un argomento. 8 milioni gli studenti che rientreranno in questa settimana a scuola, divise tra le varie regioni, e quindi con la prima campanella c'è già il rischio di un back to school blues, cioè la malinconia da rientro, un po' come avviene anche quando si ritorna dalle vacanze e si rientra al lavoro. Stesso discorso anche per la scuola, ovviamente tanti consigli che iniziano a essere dispensati per evitare ansie ai propri figli.
19: Adesso noi ci faremo portavoce di questi consigli. Intanto la domanda è semplice: come la state affrontando oggi? 366-663-4466, voi da genitori per l'organizzazione, e i vostri figli sono contenti, non c'hanno voglia? So, parlateci, parliamone insieme, raccontateci entro 30 secondi o poche righe scritte. Intanto ci sono gli Eagles, il titolo la dice lunga, Desperado.

0: sapevamo che era la colonna sonora ideale.
1: Come iniziare al meglio
0: di oggi. Va bene.
1: Secondo me è una disperazione sia da parte degli studenti che da parte dei genitori. Comunque sono 7 le regioni al momento che sono coinvolte nella ripresa della scuola, come abbiamo accennato anche durante le news: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, ma tutte accomunate ovviamente da questo blues che accompagna il back to school. È una accusare un po' dei sintomi da parte degli studenti, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista emotivo, quindi l'ansia, la difficoltà di separarsi dai genitori o i genitori la difficoltà di separarsi dai figli che hanno tenuto al fianco per tutta il periodo
0: estivo. Molti sì,
1: estivo.
0: Altri invece dentro
1: vai
0: quella roba lì.
1: Ovviamente pareri anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che è una fase di adattamento, sì, che si può superare con delle piccole strategie. È una cosa che avviene ogni fine estate, ogni inizio scuola, però tante volte, siccome questa sintomatologia da parte dei giovani aumenta sempre di più, di queste ansie varie da prestazione, ovviamente l'impegno deve essere da parte sia della scuola di moderare l'inizio, sia da parte degli studenti di adattarsi a questo nuovo cammino.
0: Diciamo che bisogna partire un po' in modalità diesel, che non vuol dire costoso, visti i tempi, ma vuol dire proprio lentamente, no? E gradualmente, per cui insomma si parte con le prime mansioni quotidiane che fanno parte poi della quotidianità da settembre a giugno, fino ad arrivare poi alla ripresa delle attività anche extrascolastiche, passettino alla volta.
1: Sì, anche perché gli inizi sono abbastanza morbidi nelle scuole, mai orario pieno da oggi o da domani, insomma si inizia tipo 35 minuti, che non fai in tempo a lasciare tuo figlio che devi andare a riprenderlo, insomma non c'è orario pieno, poi ovviamente la prossima settimana si coprirà tutta l'intera fascia oraria.
0: Va bene, allora dai, domanda semplice quest'oggi, in realtà ce lo state già raccontando e tra poco iniziamo a leggervi e ad ascoltarvi come state affrontando questo rientro, e dal punto di vista di genitori ma anche dal punto di vista dei vostri ragazzi. 30 secondi massimo di messaggio vocale o poche righe scritte al 366 663 4466. Intanto Catfish and the Bottom Man.

0: Mission Bottle Man Outside su Freccia alle 7.29 di questo lunedì 14 settembre 2026 con la Fray Tobia e lo spazio dedicato all'attualità oggi dedicato al rientro a scuola, al back to school.
1: Quindi questa malinconia che tante volte si trasforma in sintomi vari, emotivi o fisici, cioè non vogliono andare a scuola sostanzialmente, e poi ovviamente c'è chi ha risolto il problema già tempo fa, perché un nostro ascoltatore dice: viviamo in Svizzera e mio figlio è rientrato da circa un mese, e vi lamentate
0: però il primo giorno anche loro avranno giorno, affrontato, no? Lo stesso tipo di
1: in Svizzera non esistono i sintomi, cioè,
0: niente.
1: Vabbè, dritti così, buongiorno. Salutiamo.
2: Buongiorno sprecciati.
0: Buongiorno.
2: Io davvero non sopporto quelle mamme che postano la foto e scrivono: auguri cucciolo mio, vai per la tua strada, prendi la tua via, ora sei grande. Ma sta andando all'asilo o sta partendo per il Vietnam?
0: Vabbè, ho capito. Vabbè,
1: insomma, ci sono quelle situazioni anche un po' estreme.
3: Ciao sfrecciati, sono Andrea, direi colonna sonora ideale per questi ragazzi che così
1: desperatamente
3: raggiungeranno nuovamente la scuola, i banchi di scuola. I miei figli ripartono oggi con la seconda media, mi direi tutto molto tranquillo, voglia abbastanza bassa, ma si riparte con la giusta serenità e la solita buona dose di rock and roll.
0: Rock and roll!
1: Esatto, noi facciamo il nostro ruolo, cerchiamo di accompagnarvi in questa maniera, però la voglia,
4: ciao,
1: come dire.
4: Sprecciati.
0: Ciao
4: sprecciati, ho appena lasciato i miei figli in stazione,
0: okay.
4: Tutti e due alle superiori riprendono,
0: okay.
4: E un po' di ansia di ripresa c'è. Al di là del discorso proprio di studio e di cambio di routine rispetto all'estate, ma anche per il cambio di quasi tutti i professori e della ripresa del tran tran, di ritardo di treni, pullman sostitutivi, che fa da corollario.
1: Sì, sì, questo è un altro argomento che aggiungeremo tra un po', proprio la questione della precarietà varia nella scuola.
0: E allora 366-663-4466 per raccontarci come state affrontando questo back to school. Intanto ci sono gli YouTube.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.34 la nostra ascoltatrice faceva riferimento anche alla situazione dei professori a scuola, sì, perché si rientra, ma non si sa se ci saranno già quelli definitivi oppure quelli, insomma, i supplenti o quelli un po', perché anche questo è una cosa che mette un po' ansia, soprattutto i genitori.
2: Mi mandi il messaggio, quello l'ultimo che abbiamo ascoltato?
1: Ma certo, dai. Ma scherzi, ma subito al volo, buongiorno.
3: Ciao sfrecciati. Allora, io direi anche un pensiero a quei poveri automobilisti come me che si vedono le strade intasate dalle mammine pancine che devono portare i loro cuccioletti di 746 mesi a scuola perché lo zaino è pesante.
2: Perché i papà no?
1: Coi SUV.
2: Poi non solo, le mamme col SUV, non mi pare di aver visto papà in giro con la Pecross.
1: No, adesso! No. Dentro la scuola perché non si ha mai fai due passi sotto l'acqua.

0: 7:39 Smashing Pumpkins, Avadora su Freccia. In questo lunedì mattina il rientro a scuola, il back to school, con la malinconia da rientro per i ragazzi, a volte meno per i genitori.
1: Sì, vabbè, sì, sì. Poi ovviamente si dispensano mille consigli, sì, che arrivano anche dall'Istituto Superiore di Sanità, anche quelli classici: l'alimentazione, il riposo adeguato, pasti sani regolari, insomma, e che scatenano anche difficoltà di concentrazione e quant'altro. Però poi effettivamente i risultati sono tra i banchi di scuola. Stefano.
0: Buongiorno.
2: Ciao Stefano. Beh, 14 anni, oggi inizia la prima superiore e devo dire che il passo è grosso confronto a prima, no? Perché comunque deve cominciare a prendersi il suo bel pullman, essere più indipendente, e il cambio di vita è grosso, ma per quanto fai l'uomo, per quanto fai il duro, alla fine pensi sempre al fatto che, cioè, pensi sempre, dentro lo vedi sempre come bambino, no? E quindi mi sa che sto peggio io di lui, perché esatto, lui è tranquillo. Dai, buona giornata,
1: perché
2: ciao.
1: Questo back to school blues riguarda i genitori, cioè parliamo, perché i ragazzi decisamente meno. Poi ci sono i genitori che dicono: sereni noi, sereni anche lei, adoro la scuola, piacciono i compagni, un gigantesco grazie ai professori per renderla così accogliente la scuola. Un genitore molto ma molto soddisfatto.
0: Perfetto.
1: Emanuele.
3: Pronto via, qui è l'ex terzo marito della ex terza moglie che mi parla. Dall'alto dei nostri cinque figli, insomma, quello che è, devo dire che meno male che vanno a scuola, perché mi ero stufato di vederli dormire fino all'una del pomeriggio e stare tutto il giorno sdraiati sul divano. Adesso avranno da divertirsi un pochino, ma è giusto così, li vogliamo tanto bene.
1: Non è il principio di tenerli a casa, è il principio di avere cinque figli.
0: Io sono scioccata, ho appena appreso che è diventato l'ex terzo marito della terza moglie.
1: Invece di sposarti e far figli, con un telefono nuovo si senta un po' meglio.
0: Vabbè. Balu Brigada, Backseat!

0: siamo quasi alle battute finali di questo momento dedicato all'attualità, all'approfondimento, il ritorno a scuola, dispiaceri degli studenti, dispiaceri dei genitori e ovviamente come affrontare, a parte sintomatologie varie, si deve andare a scuola, punto e basta, indipendentemente da tutto quello che accade.
1: Pregiati, buongiorno. Buongiorno. Mio figlio dalla quinta elementare è passato alla prima media.
2: Ma va?
1: 17, su serio? Le scuole a Peschici e da buon genitore ho preso il giorno libero e quant'altro per coccolarlo, portargli lo zaino, anche col sub, ma perché facciamo questo?
0: Perché? Sentiamo.
1: Io sono dell'81 e noi andavamo a scuola, ci picchiavamo, ci ammazzavamo, giocavamo con la palla. Questi stanno sgobbati sul cellulare.
0: Quindi.
1: E arriva sempre il bullo di turno che li maltratta. E lì ci vuole il genitore che gli spezza le gambine.
0: Ma tu sei.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma tu sei veramente. Vabbè, no, a parte questo, che classicamente dopo l'elementare arrivano le medie.
2: Ma sì, lo fanno.
0: Ovunque.
2: Succede.
0: Succede.
2: No, allora, intanto qui no, sfatiamo e anche sto luogo comune che anche basta di ste mamme col SUV, voglio dire.
0: Ma sì, cioè, infatti, lui va col SUV.
2: Le macchine di famiglia, una volta le usa la mamma, una volta le usa il padre e ci sono altrettanti padri, no, che vanno a accompagnare i loro figli a scuola, che sono altrettanto genitori elicottero e che quindi per assicurarsi che vada tutto bene entrano con la macchina direttamente nel cortile.
0: Certo, un classico, sì.
2: Della scuola e poi col fatto che sono sempre lì col cellulare in mano, abbiamo parlato mille volte, no? Insomma, bisogna anche dare degli stimoli giusti, esatto. Che non è l'azzuffarsi e far a botte come si faceva negli anni '80, ma insomma altro tipo di cose. E allora, intanto tra poco arriverà il lancio ufficiale delle sveglie dei bimbi, però vogliamo augurarvi un buon anno scolastico, un buon inizio sia per i ragazzi, sia per i professori e sia ovviamente per i genitori. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia. Rock.
1: Sono le 7.50, oh popolo ritardatario del rock and roll.
2: Yeah.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Frettomia con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare a lavoro, prima bisogna portare questi bimbi a scuola. E allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative, al 366-663-4466. Intanto c'è qualcuno che ci tiene a farci sapere che...
2: Il punto di vista, certo.
3: Buongiorno, Frecciati. Io è il mio primo giorno in scuola. Non vedo l'ora che sia l'ultimo.
1: Questo è il mood. E voi, bimbi, vi aspettiamo. Intanto c'è Bowie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Devo essere velocissima. Sono le 8, mi sveglia!
2: Frecciati, sono Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
2: Devo andare in quinta, oggi è il mio primo giorno.
1: Dai.
2: Sveglia! Ciao Freccia, sono Daphne, oggi è finalmente il mio primo giorno di scuola. Sveglia!
3: Freccia, sono Alessia, sto andando a scuola.
1: Alessia.
3: Mio fratellino, che si chiama Lorenzo, sì, ogni volta che si sveglia vuole sempre Radio Freccia. Sveglia!
1: Buongiorno.
4: Io sono Aria.
5: Io sono
1: Noa. Ciao ragazzi.
4: Oggi comincia la scuola. Ciao.
1: Hello.
6: Ciao sprecciati. Oggi è il primo giorno di scuola.
7: Il nome?
6: Mi chiamo Enea.
7: Chiudiamo così.
8: Ciao Radio Freccia. A me piace la scuola.
7: Oi.
8: Sveglia.
1: Quindi l'appuntamento con voi torna domattina.

0: alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Colpito da droni russi un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio.
1: Riprenderanno stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo che è costato la vita al marito 25enne. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.
0: È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che a Lanzo Torinese ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio.
1: Il giornalista ed ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha annunciato di voler far ricorso contro la RAI per chiedere il reintegro dopo la sua estromissione, dopo il coinvolgimento nell'affare La Vitola. Non ho mai avuto interessi negli affari di La Vitola, così ha dichiarato Ranucci.
0: Incidente stradale all'Alba Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche con a bordo tre amici. Il figlio dell'ex capitano del Milan, Paolo Maldini, è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. A Maldini è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Zverev vince US Open, conquista il secondo slam in carriera battendo in finale Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Una partita di alto livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Zverev è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open dopo Becker.
0: Mar Marquez ha vinto la gara di Misano completando dopo il successo nella sprint la doppietta nel weekend. Il ducatista approfitta della caduta di Bezzecchi con il quinto posto di Martin, lo raggiunge in vita al mondiale a quota 274 punti.
1: E in chiusura il calcio, i risultati della quarta stagione, giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2 allo scadere. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo su gran parte del nostro territorio. Da segnalare solo qualche rovescio, specie nel pomeriggio in Sicilia. Temperature massime intorno ai 30 gradi da nord a sud e non oltre. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trabimeteo.

0: Purple City su Radio Freccia alle 8:11, buon lunedì 14 settembre 2026, la Freto Bia con voi fino alle 10. I bimbi e i ragazzi che sono appena rientrati a scuola, in questo momento sta suonando la campanella.
1: E i genitori stanno bevendo
0: per sì, festeggiare. Abbiamo parlato nel momento dedicato all'attualità, molti è triste no? Vedere che stanno prendendo la loro strada, altri dicono yahoo! È quella roba lì, capito?
1: Sì, oh, la liberazione,
0: anche se per molti sarà soltanto per poche ore, perché si sa, abbiamo detto, si comincia un po' diesel, molti faranno mezza giornata, molti faranno orari ridotti, però quantomeno si respira un po'. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale 3738 di Sky. Ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per rivedere le puntate, seguire la diretta e vincere cose cliccando sul banner Special in Contest e poi acquistare il nostro merchandising ufficiale sul nostro store, insomma veramente un sacco di belle cosine anche per la scuola. E intanto tutti i giorni vi raccontiamo un disco. Il lunedì partiamo con le collaborazioni Rock Fit. Volevamo rendere omaggio in qualche modo alla memoria di Dolly Parton, visto che è stata comunque una star iconica che non appartiene al nostro genere, però aveva realizzato qualche tempo fa un duetto insieme ai Motley Crue di un pezzo iconico che era Home Sweet Home, contenuto nell'album Theater of Pain del 1985, quindi parliamo di una canzone che ha 41 anni. E tra l'altro l'intro di questa canzone era stato utilizzato anche dagli 17 per Around the World, una boy band che ha avuto grandissimo successo negli anni 90, soprattutto con un album che si chiamava Steam e conteneva appunto Around the World. Questa canzone è un duetto veramente molto molto bello e allora siamo pronti per ritrovare i Motley Crue insieme a Dolly Parton in canzone incisa per beneficenza per questa versione di Home Sweet Home.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Radio Freccia Rock
10: Time. 8:19.
11: Attenzione, ho scelucati.
10: Un po' andiamo direttamente al Louvre, eh?
11: No.
10: A Louvre ci sono delle novità.
11: Hai prenotato il parcheggio?
10: Te ho prenotato il parcheggio, ma tanto.
11: Perché se no qua
10: Ma tanto, ma non lo paghi perché tanto lì è un po' così, un po' all'andazzo e un po' alla Carlona, per sì. Essere
11: alla Carlona.
10: O alla Carla, scusa.
11: Vabbè.
10: Quindi, vi portiamo lì al Louvre perché è lunedì, quindi è il Louvre di, apriamo tutta la rubrica delle rapine ridicole con Master, proprio con la regina assoluta. Importanti novità che ovviamente non hanno portato a niente e fra un po' c'è l'anniversario, vorremmo ricordarvi.
11: Esatto, manca poco. Intanto Metallica, Enter Sandman.

0: Esattamente un mese fa abbiamo festeggiato l'anniversario dell'uscita del Black Album dei Metallica, che conteneva anche Enter Sandman. 8:24, ma è arrivato
1: il momento, signori.

0: Ehi, Louvredì, e Louvredì noi ovviamente ci affidiamo anche al nostro corrispondente.
1: Etienne le correspondant.
0: Siamo al Louvre, siamo a Parigi, oui. E come ben sapete due persone ai tempi furono incarcerate, sono ancora incarcerate, hanno dei cognomi impronunciabili, Abdullah Yegel Malala.
1: Attenzione.
0: L'ho capito, sono i loro nomi, non ci posso far nulla. Finalmente iniziano a parlare e a dire cose in merito al famoso bottino da 88 milioni. Ovviamente loro si dichiarano innocenti,
1: certo.
0: Ma soprattutto dicono che il committente, rimasto senza nome e loro non lo rivelano, hanno detto che il committente è deluso.
1: Perché?
0: Perché ha detto potevate cazzo rubare di più.
1: E però han perso dei pezzi per strada.
0: Ma quello al committente non interessa, ma il principio è che quando ha dato le istruzioni di come dovevano fare, cosa dovevano sfasciare, come dovevano muoversi, eccetera, potevate rubare di più, almeno arrivare alla cifra tonda, 100
1: Bisogna
0: milioni.
1: Bisogna vedere cosa ha speso di commissione, perché certo. Insomma, se il committente ha commissionato il furto per un sacco di soldi e poi non è rientrato alle spese.
0: Ma intanto loro due sono in carcere, quello lì a spasso, e quindi gli hanno detto... attraverso questi verbali che sono stati pubblicati, ha detto bello, tu stai in giro e noi siamo dentro.
1: Siete degli incapaci.
0: Esatto, e ti lamenti anche. Sì, perché ha detto non solo dovevano raggiungere cifra tonda 100 milioni, ma ovviamente non si dovevano fare acchiappare. Beh, grazie.
1: Quindi stare furtiva è stata perdita, non si è trovata nessuna.
0: Niente, il 19 ottobre è un anno.
1: E noi festeggeremo la grande.
0: Champagne.

0: Overcome Nothing But Thieves su Freccia alle 8:30. Siamo
1: Thieves.
0: appena stati in Francia.
1: Siamo stati in Francia, siamo andati subito via. A parte che non possiamo entrare noi in Francia perché oramai ci controllano.
0: Sì, direi.
1: Però, insomma, insoddisfazione totale di questo committente del furto, dicendo: insomma, potevate rubare di più, potevate stare più attenti, potevate. Intanto, due sono in carcere, quello lì a spasso. E non si sa assolutamente chi è.
0: Ma andiamo in Brasile!
1: Ma ci spostiamo in Brasile invece, dove c'è stato appena concluso il Rock in Rio, la manifestazione musicale mostruosa, nomi pazzeschi, Elton John e Foo Fighters.
0: Tantissimi.
1: Ma soprattutto si è scoperto che il Rock in Rio si è rivolto a un'associazione di medium, sai quelli che fanno le fatture, che si chiamava la Sick Cobra Chorale, che è stata chiamata perché garantisse un festival asciutto, cioè non facesse piovere, deve fermare la pioggia su richiesta, perché non ci possiamo permettere di perdere un pacco di soldi per due gocce d'acqua.
0: Anche perché c'è quasi 1 milione di spettatori.
1: Sì, che occupa tutta la spiaggia, eccetera. Quindi, insomma, grandissima. Sono intervenuti, ma a quanto pare questo accordo era un po' segreto e il comune ha detto: non va bene.
0: Però... io per questa stronzata non pago.
1: esatto. Però, insomma, erano tipo un'associazione di quasi 20 persone che si sono messe lì e non l'hanno fatto piovere perché c'è la danza della pioggia al contrario.
0: Quindi, esatto.
1: Questo perché ovviamente è un popolo, come tanti popoli, che ha una particolare attenzione verso le superstizioni, verso le precauzioni, mettiamola così.
0: Okay. Ecco. Quindi quali sono le vostre superstizioni? Perché sappiamo che ne avete.
1: Sì, dai, a parte le classiche.
0: Quindi fatevi coraggio, momento have to confess, vuotate il sacco.
1: Anche perché, come ben sapete, soprattutto io garantisco l'anonimato.
0: 366-663-4466, raccontatecele sì, ma in massimo 30 secondi.
1: Certo.
0: Sono gli Wizard.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
2: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
5: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene. Spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari. Me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash. Chi offre di più? I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20.35 sul 9.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radio Freccia.
13: 36 minuti dopo le 8, le vostre superstizioni, sì. Perché siamo partiti da Rock in Rio, che è appena concluso, che si è affidato a un'associazione per evitare che piovesse, a quanto pare è andata bene, quindi loro ci credono, perfetto. E voi ne volete un esempio?
2: Dai.
13: Renata, quando viaggio in moto, sono solita mettere una catenina da viaggio. Quest'anno che non l'ho messa.
2: No!
13: Ecco, ma il viaggio è finito alla prima delle tre settimane. Perché ho fatto un incidente, ma tutto bene. Ma non ho messo la catenina da viaggio. E allora ci credo ancora di più.
2: 366-663-4466, vi aspettiamo. Tanti police.

0: Polis su Radio Freccia alle 8.42 di questo lunedì 14 settembre. Vi stiamo chiedendo di raccontarci e di confessarci le vostre superstizioni.
1: Dice Andrea: io gioco a softball, non posso scendere in campo se non ho la gomma da masticare in bocca e soprattutto indosso un cappellino che non si lava mai, ci dice Andrea da Udine.
0: Sarà bello incrostato,
1: sì,
0: di vernice,
1: vero, sì, lontano dalle persone. Sono soddisfazione.
0: Incrostato di vernice. Chi c'è?
1: Anche Andrea di nuovo, ma un altro Andrea: buongiorno, per scaramanzia non mi vesto mai completamente di blu. Ogni volta che lo faccio avviene un finimondo tra piccole e grandi sfighe.
0: Scusa,
1: compresi due licenziamenti.
0: Mi sono accorta con Ho scambiato softball per soft air. Scusate, no, perché prima che arrivi qualcosa.
1: Attenzione. Bruno?
0: Sì, hello.
2: Freccia, buongiorno. La mia superstizione è un po' come la canzone Angela, perché è cozzalone. Io ogni volta che dedico I'll Be There dei Jackson 5, sì, succede qualche cazzata. Cioè, praticamente sempre.
1: Sempre. I'll be there. A posto?
0: Secondo me ci siamo beccati un baffa.
1: È molto probabile. Ma se siete superstiziosi, ma un po' così, alla leggera.
3: Ricordate che negli anni 90 si sfiorava il naso quando si diceva la stessa parola insieme ad un'altra persona? Io continuo a farlo. Ma sono sposata già da 30 anni.
0: Oh, vedi? Allora,
3: arrivo sempre da Castrovilla.
1: Ah, ok.
0: Le cose erano due: o era flick flock, oppure ti dovevi strofinare il naso, altrimenti non ti sposi. Vabbè.
1: 30 anni, ma era un po' rassegnata, ho sentito un tono un po' così.
0: No, lei si è sposata, anch'io ho sempre strofinato il naso, non mi sono sposata, ma va bene.
1: Ecco, vedi che non sempre.
0: Le vostre superstizioni: 366-663-4466, tanto Out the Bridge.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 8:51,
2: Quindi?
1: Ah, dobbiamo dire dell'altro. Ah, si parla.
2: Non
1: quando...
2: ce l'abbiamo i figli da accompagnare a scuola, anche che sono entrati da mo'. Quindi.
1: È importante portare con sé un oggetto in cui crediamo, perché esso si carica di quell'energia che riesce a sprigionare grazie alle nostre preghiere. Ivan da Milano. Ecco. No.
2: Non posso dire.
1: Vi avevo già scritto tempo fa, sono Efrem. Io cerco di evitare, non è superstizione ma realtà, la mia vicina di casa. Ogni volta che incrocio succede sempre qualcosa. Ad esempio, multe da pagare. Ciao vicina di casa.
2: Buongiorno.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Sono le 9.
2: Oh, siamo in Italia, sì. Quindi.
1: Siamo a lingua.
2: Dov'è che siamo?
1: Lingua!
2: A lingua!
1: È una frazione del comune di Santa Marina Salina, siamo in provincia di Messina, quindi ovviamente siamo in Sicilia, ma ci sono 257 abitanti, sono dispari.
2: Perché magari è una lingua di terreno.
1: Ah, ecco, te la cavi così. No, io che pensavo, insomma, all'utilizzo. Vabbè. Però sono dispari, quindi c'è qualcuno
2: quindi
1: che
2: torniamo
1: rimane...
2: domani mattina, smai, stai apro. Ah no, ancora, abbiamo ancora un'ora.
1: Ma no, ma perché secondo me il sindaco di lingua potrebbe essere ben felice. Ma a parte il sindaco...
2: Ma è una frazione, non ce l'ha il sindaco!
1: Ci avrà un sostituto, un brigadiere, un assistente...
2: Sorry,
1: ma come si chiamano gli abitanti di lingua?
2: Sì.

0: 9.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Colpito da droni russi, un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio.
1: Riprenderanno stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo costato la vita al marito 25enne. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.
0: È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che a Lanzo Torinese ieri ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio.
1: Il giornalista ed ex conduttore di Report Segrifido Ranucci ha annunciato di voler far ricorso contro la RAI per chiedere il reintegro dopo la sua estromissione, dopo il coinvolgimento nell'affare La Vitola. Non ho mai avuto interessi negli affari di La Vitola, così ha dichiarato Ranucci.
0: Incidente stradale all'Alba Milano per Daniel Maldini alla guida della sua Porsche con a bordo tre amici. Il figlio dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini è andato a sbattere contro un Golf nel quale c'erano un uomo e una donna poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza a Maldini, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro.
1: La pagina sportiva si apre con il tennis. Il tennis, Zverev vince US Open, conquista il secondo slam in carriera battendo in finale Ben Shelton in 4-7 dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia, una partita di alto livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Zverev è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open dopo Boris Becker.
0: E siamo al moto mondiale, Marc Marquez ha vinto la gara di Misano completando dopo il successo nella sprint la doppietta del weekend. Il ducatista approfitta della caduta di Bezzecchi, con il quinto posto di Martin lo raggiunge in vetta al mondiale a quota 274 punti.
1: Siamo al calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A, Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juventus a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2. Per quanto riguarda le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo su gran parte del nostro territorio. Da segnalare solo qualche rovescio, specie nel pomeriggio in Sicilia. Temperature massime intorno ai 30 gradi da nord a sud e non oltre. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trabimeteo.

0: Racing Cars, Snow Patrol su Radio Freccia alle 9.12, buon lunedì 14 settembre 2026, da Freddo via con voi ancora fino alle 10 in questo primo appuntamento con i Rock Morning Daily. Come sempre vi abbiamo lasciato con due quesiti, quello più recente, come si chiamano gli abitanti di Lingua?
1: Che ne avete usata molta per dire le vostre opinioni, si chiamano Rolling Stone, si chiamano papille, si chiamano linguine. Linguoti, ci potrebbe essere un gemellaggio tra lingua e limone sul Garda, ecco, via dicendo, niente di tutto questo.
0: Va bene, e quindi non sappiamo come.
1: Non ancora sappiamo, se poi arrivi ufficialmente la...
0: Mentre le superstizioni che avevo chiesto di raccontarci o di confessarci.
1: Le ascoltiamo, dai. Perché. Diego!
2: Io Freccia!
0: Ciao!
2: Io sono molto superstizioso sui numeri dispari, più che altro penso che portino fortuna. Il problema è che all'inizio vedo come un gioco, ma questa cosa me la porto dietro anche nel pesare la pasta. Se 250 grammi non va bene, tocca che aggiungo un fischione per essere 251. Ah, e se diventa 252, tocca aggiungere un altro.
1: Ecco.
0: Mai a togliere.
2: Sta diventando un po' too much.
1: No.
2: Ciao, Radio Freccia.
1: Sempre in più.
0: Sempre ad aggiungere.
1: Anche perché la superstizione asciuga.
0: Allora, fai 149, no? Fai 151.
1: Capito. È come l'ananas che sgrassa.
0: Quella roba là.
1: Vera. Ogni volta che indosso una collana di brillanti che mi ha regalato mia suocera, il giorno del matrimonio, succede sempre qualcosa. Sono 23 anni di matrimonio, ho dato varie possibilità a questa collana, ma niente da fare. Oramai il dubbio è certezza, ma in quanto collana o in quanto suocera che l'ha regalata?
0: No, in quanto energia che forse è stata, di cui è stata caricata quella collana. E il compro oro.
1: È un attimo.
0: Non la trovo più.
1: È sparita.
0: È arrivato un bonifico.
1: Cara suocera di Vera, tieni sotto controllo questa collana.
0: Florence Road.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: Sono le 9:20.
7: Sono le 9:20, siete su Radio Freccia, allora. Questo è Rock Morning Daily, la Fretta Bia fino alle 10. Stiamo parlando di superstizioni, fra un po' vi porteremo anche all'estero, perché non solo gli italiani si comportano bene con le superstizioni, ma prima vi vogliamo ricordare una cosa bellina.
8: Andate subito su RTL 102.5 Play o l'applicazione o la versione web, cliccate sul banner Special in Contest. Perché? Perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe.
7: Ma ragazzi, signori, ci vogliamo perdere questo
8: e comunque questo...

0: crash into me. Dai, metti svende questa freccia. le vostre superstizioni.
1: Le vostre superstizioni, ma anche quelle comunque sia straniere, di terre anche lontane o vicine di cui non sappiamo. Ad esempio, Romania.
0: Sì.
1: C'è questa superstizione di non offrire mai l'ultima sigaretta del proprio pacchetto, perché significa che cedi o cederai in futuro tua moglie.
0: Per una sigaretta?
1: Esatto.
0: Ma quanto costano le sigarette in Romania? Scusami.
1: Che ti devo dire.
0: Che cavolo.
1: Lo so, però comunque potrebbe essere una cosa importante da considerare, perché ci spostiamo in Ruanda, dove comunque è meglio che le donne non guardino mai una capra, tantomeno mangiare carne di capra, perché crescerà loro la barba.
0: In che senso?
1: Come le capre. E quindi superstizione vuole che... Ah, amore mio, non guardarla, perché altrimenti donna barbuta.
0: Ma fa, che,
1: L'ho capito. Va bene, andiamo in Qatar, preferisci?
0: Sì.
1: Oh,
0: sì.
1: Non bisogna toccare né tantomeno uccidere i ragni, perché loro hanno il potere di controllare ed estinguere gli incendi nelle case. E quindi
0: sì?
1: Se li fai fuori c'è il rischio che casa tua va a fuoco ed è finita. Ed è una... ed è un'altra superstizione.
0: E quindi non si chiamano i pompieri, in Qatar chiamano
1: ragni.
0: I ragni.
1: Sì, sì, sì, anche perché saranno ragni tanto, quindi. Ma l'esagerazione arriva da quel della Nigeria, dove si parla di questa scopa magica.
0: Sì.
1: Ossia, se un uomo viene colpito accidentalmente con la scopa, immagino da sua moglie, proprio lì.
0: Accidentalmente,
1: esatto.
0: Sì.
1: Diciamo che tutto potrebbe scomparire, nel vero senso della parola. Talmente la botta che si ritira.
0: Anche
1: tutto.
0: L'uomo potrebbe scomparire.
1: Esatto. Ma esiste un antidoto, ed è qui che scatta la superstizione.
0: Sarebbe?
1: Perché se colpisci. Se lo colpisci per 7 minuti di fila con la scopa, immagina, potrebbe annullarsi l'effetto di questo incantesimo, cioè non scompare
0: l'aggredito
1: niente.
0: Deve essere ulteriormente colpito o l'aggressore?
1: No, l'aggressore, certo, per 7 minuti.
0: Mamma mia.
1: Lì, proprio lì.
0: Fatevi gli affari, lasciate perdere la scopa, usate l'aspirapolvere, scancanensi!

0: Where the Love Scancana in Sea, su Freccia le vostre superstizioni.
1: Buongiorno sfrecciati, buon inizio settimana. Allora, mio marito è metà togolese, metà magliano, e una sera io era da poco che eravamo insieme, stavo scopando perché era sporco giù per terra e lui ha iniziato perché da loro porta assolutamente sfighissima pulire e ramazzare alla sera.
2: Alla sera solo.
1: Vabbè. Ciao.
0: Ho capito, ma se restano le briciole per terra e poi mi arriva l'esercito di formiche, che facciamo?
2: Non importa, porta sfiga, non si fa. Quindi comunque parentele abbastanza lontane dall'Italia, Malesia, andiamo in Malesia. In Malesia mai sedersi sui cuscini usati per dormire, perché la faccia potrebbe riempirsi di cose brutte che portano malattie deturpanti.
0: No, però scusa.
2: È un po' esagerato, vero?
0: No, però scusa. No. Allora, io adesso ho una gonna in denim con la quale poi io mi siedo sui mezzi pubblici, eccetera. Cioè, e perché devo mettere le mie terga sul cuscino che dovrebbe essere, no? Dove poi vado a dormire. È ovvio che porto
2: che
0: i microbi.
2: Ti alzi la mattina che sei tutto storto.
0: No, però porti i microbi. Cioè, come chi si toglie le scarpe prima di entrare in casa. Tu figurati!
2: Capito. Oh, in Lituania andiamo un po' più sul tranquillo, mai fischiettare in un locale al chiuso, pubblico al chiuso, perché il suono risveglierà dei piccoli demoni che colpiscono ovviamente chi sta fischiando.
0: Se ne inventano per far sì che la gente non rompa le balle nei locali pubblici.
2: Ma in Corea hanno esagerato, perché non si può dormire con il ventilatore acceso in una stanza chiusa.
0: Perché?
2: Muori.
0: Perché prende fuoco il ventilatore se è vecchio?
2: No, è superstizione.
0: Perché
2: che
0: ti
2: se
0: viene
2: tu
0: mal di schiena?
2: No, schiatti, punto.
0: Dovete morire di caldo. In qualche modo, muori.
2: Dovremmo morire.
0: Tra poco, Francesca Favotto.

0: Radio Freccia.
1: 9.37, lunedì 14 settembre 2026, La Frato, via e Francesca Favotto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, ciao, come state?
1: Bene, tu come stai?
2: Bene, dai, tutto a posto.
1: Oggi è il primo giorno di scuola, un sacco di ragazzi sono tornati a scuola e oggi è anche il giorno in cui magari ci si ricomincia ad allenare e se si è single magari potrebbe essere, no?
3: Un'occasione per.
1: Quindi di cosa parliamo oggi, Franci?
2: Il Cucadores in palestra.
1: State con noi perché ne parliamo tra poco. Intanto ci sono i Beatles.

0: Don't Let Me Down, Beatles, su Freccia, e parliamo di rimorchio in palestra insieme a Francesca Favotto. Dici.
1: Hai messo la tutina?
2: Sì, la tutina da James Dana, cos'era? Chi è che faceva appunto aerobica negli anni Ottanta? Esatto.
0: James Bond.
2: Quindi assolutamente. O la tutina da occhi di gatto, ma quello è un altro discorso.
0: Bello! Tu eri Kelly? Chi eri tu?
2: Sì, quella, dai, non mi ricordo, quella con i capelli un po' più lunghi, non quella con i capelli corti, non mi ricordo il nome, forse Kelly.
0: La Kelly, va bene, dai.
2: La Kelly, mi piace. Comunque, c'erano anche le Lelly Kelly quando eravamo piccoli noi.
0: Vero.
2: Allora, andiamo a bomba sull'argomento. Appunto, oggi qualcuno riprende la palestra, magari c'è chi non ha mai smesso. Dato di fatto è che ultimamente, lo sappiamo, le statistiche lo dicono, le nuove generazioni, soprattutto la Gen Z magari, ma anche i millennials, adorano sempre di più fare il dry dating, cioè l'appuntamento dove non si beve, non si beve alcol o alcolici, ma io so, il cappuccino, il caffè, gli analcolici, proprio per rimanere lucidi e presenti, no? Durante l'appuntamento. E allora, un po' osservando anche dove sono le maggiori occasioni di cucco, come si dice, di cuccaggio, ho intervistato il personal trainer Daniele Longoni, perché insomma pare che la palestra sia una buonissima occasione, ovviamente, per guardarsi intorno. Questo da sempre, chiaramente, non abbiamo scoperto l'acqua calda, però ultimamente va un po' di moda il, diciamo, fitness dating, ovvero cosa facciamo la prima volta? Ah, ok, anche tu fai questa disciplina, ma incontriamoci in palestra, wow, per dire.
1: Wow.
2: Certo. Quindi ci sono appuntamenti che vengono decisi a tavolino, quindi ci incontriamo lì e proviamo insieme a fare, che ne so, adesso ci sono tutti i periodi di prova, no? Quindi si può fare. O se no c'è chi proprio, appunto, ovviamente, guardandosi intorno in palestra, fa il primo passo, il primo attacco per, appunto, andare ad acchiappare la o il donzello di turno.
0: Va bene, allora continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto ritroviamo gli OK Go. Noi mandiamo il video nella versione live, ma nella versione originale c'era una coreografia proprio sui tapirulan. Here it goes again, Rock Money.

0: Cosa che no, okay, go su Radio Freccia alle 9:46. Parlavamo di rimorchio in palestra, lo stiamo facendo insieme a Francesca Favotto.
1: Esatto, allora andando un po' a bomba su un po' i consigli per approcciare in palestra ma senza essere invadenti, quindi quel tipo di appuntamento che può nascere dopo, insomma, ti adocchio e vediamo un po' come fare. Ve ne do qualcuno, insomma, ecco, non entrare proprio semplice, cioè non iscrivetevi oggi con l'obiettivo di rimorchiare, l'obiettivo siete voi e il vostro benessere.
0: Vedi un po'.
1: No, però sai che qualcuno lo fa proprio per quello, poi inevitabilmente va a finire un po' a catafascio, come sì, si suol dire, quindi no. Poi usate proprio il contesto, non il corpo, cioè magari sapete un esercizio, una richiesta d'aiuto, ciao, scusa, mi aiuti a sollevare, no? Il manubrio. Ecco, come dire, no, senza malizia, ragazzi,
2: No, senza malizia. Mancherebbe.
1: Poi rispettare i tempi e la concentrazione altrui, sì, ok, ti piace quella ragazza, ti piace quel ragazzo, ma se c'è su le cuffiette o è concentrato e risponde a monosillabi, vuol dire che vuole fare più la scheda di CrossFit che starà presso a voi, o magari non è cosa. Cerchiamo di stare sul pezzo. Poi meglio pochi scambi ma autentici, quindi due parole tra una serie e l'altra, non siate troppo, come dire, cozze. E infine accettate anche il no come parte del gioco, ma questo in tutti gli appuntamenti, non solo in palestra, ovviamente. La palestra è però uno spazio condiviso con delle regole a sé stanti rispetto ad altri ambienti sociali. Quindi veramente ricordiamoci magari che appunto siamo lì anche per altro. Poi se scappa anche l'appuntamento, ma ben venga, viva settembre, viva i nuovi inizi, no? Come si suol dire.
0: Anche quindi, perché gli abbonamenti in palestra, in alcune palestre costano cari. Andare lì soltanto per rimorchiare, capite che in altri posti vi costa meno.
2: Anche gratis a volte
0: quella roba lì. Va bene, grazie Franci, appuntamento con te la prossima settimana.
1: Ciao.
0: Tra poco anche saluti, intanto ci sono i Rolling Stones, questa è Jealous Lover, e parliamo anche tra poco delle vostre superstizioni.
2: Scherzi.
0: No, per chiudere, dai, state lì.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, siamo alle battute finali e abbiamo chiesto qualcosa in merito alle vostre superstizioni. Buongiorno.
2: Ciao, Frecciati. Ciao. Una superstizione di mia mamma, che poi credo sia un detto sardo.
1: Sì.
2: Era questo, detto in sardo, era non mi mundisti sospesi, poi te camminci fuori su sposo.
3: Oh.
2: Non passarmi la scopa sui piedi perché mi scappa. Il fidanzato, marito, lo sposo, insomma. Ciao da Patti.
1: Chiaro, no?
3: Niente. Un sacco di superstizioni hanno a che fare con la scopa.
1: Sì, sì, sì, sì. È un tratto importante, devo
3: Piumino
1: dire.
3: Piumino elettrostatico?
1: cambiare, alterniamo?
3: Torniamo domani. Sbai, stay up, rock on!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 10 di questo lunedì 14 settembre 2026, iniziano le Good Vibrations con Eddie Berni. Jimmy D è in attesa di arrivo al terzo binario, solito terzo, quarto, nove e mezzo, nove e tre quarti, quello che preferite, comunque è in arrivo. Sicuramente è in arrivo anche Paolo Pacchioni, che sarà con noi per l'edizione odierna di Bar Sport, dove parleremo ovviamente di calcio, ma anche di Formula 1. Poi invece parleremo di moto con Motorcycle Rockstar.

All'interno della mini rubrica verso le 13:15 circa, e quello se ne occupa direttamente Jimmy D. Per quanto riguarda la musica, invece, una cosa importante da dirvi, cari sfrecciati, ovvero i Motionless in White tornano in Italia il 16 giugno del 2027 al Carro Ponte di Sesto San Giovanni. Questa è una notizia importante e per festeggiarla, Werefull, Motionless in White.

Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, allarme in Europa dopo che un treno e una pompa di benzina sono stati colpiti da droni russi a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia l'escalation russa, i barbari sono alle porte dell'Europa, avverte Kiev. E le elezioni in Svezia, testa a testa le elezioni tra socialdemocratici e centrodestra, con 3 seggi di scarto a favore del centro-sinistra. La leader dei socialdemocratici Andersson si è detta pronta a governare, arretra l'ultradestra e perde alcuni punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni, affluenza record alle urne. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza in 6-12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic a

0: Day. E torniamo in Italia. Schlein chiude la festa dell'Unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni, bisogna accelerare sul programma comune, prima si vota meglio è, dice la segretaria Dem. Schlein, che non cita per nome Conte ma lo sfida su Kiev, continueremo a sostenere il popolo ucraino. E sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro dell'istruzione si riparte con tutti i docenti in cattedra. I sindacati denunciano 200.000 precari. Ora lo sport, il calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia. Il Sassuolo vince 3-2. Per il momento con l'informazione è tutto, tornerà tra circa un'ora, ora invece tutta quella sul meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, situazione ancora estiva sull'Italia, da segnalare solo un po' di variabilità oggi tra la Sicilia orientale e la Bassa Calabria e qualche nuvola sulle regioni di nord-est. Per resto sole e temperature fino a 30 gradi, ma attenzione, seconda parte della settimana da giovedì con nuovi temporali sull'Italia e un calo delle temperature. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Alle 10.15 di questo lunedì 14 settembre salutiamo Paolo Pacchioni con Bar Sport. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, buongiorno Eddie, tiriamo su la Claire del nostro bar. Insomma, oggi sul bancone abbiamo da offrirvi tante cose. Venghino, signori, venghino, perché parleremo del campionato di Serie A che ha vissuto delle giornate importanti, ma peraltro oggi, questa sera, vivrà tre posticipi con in campo l'Inter, la Roma e il Como, quindi di fatto tre big e quindi insomma ancora tanto da seguire, tanto da raccontare. Poi c'è la fuga di Kimi Antonelli in testa al Mondiale di Formula 1, ha vinto anche a Madrid, anche con un pizzico di fortuna, ma fortuna audaces iuvat. E poi c'è la nazionale di pallavolo che vince e si qualifica per gli ottavi di finale degli europei, e poi c'è Zverev che ha vinto gli US Open, insomma tanta roba.

0: Vogliamo con Red Hot Chili Peppers, Aeroplane, ma vogliamo anche con Bar Sport e Paolo Pacchioni. Partiamo dalla Serie A?
1: Partiamo dalla Serie A con le partite del weekend. Allora, parliamo del Milan, cominciamo da sabato all'Olimpico, 2-2 Lazio-Milan, partita dai due volti, si diceva così una volta ma questa volta è stato veramente così, perché la Lazio ha stradominato il primo tempo e il Milan è stato sinceramente molto deludente, poi la Lazio ha chiuso in vantaggio 2-0 primo tempo meritatamente. All'inizio del secondo tempo però Amorim ha azzeccato i cambi, ha avuto il coraggio di togliere Modric, che nel centrocampo 2 soffre perché i 41 anni ce li hanno anche i grandi campioni, e ha tolto Estupiñán, che si era fatto insomma veramente triturare dagli attaccanti della Lazio. L'inserimento di Pulisic e soprattutto di Moreira ha cambiato la partita, perché il Milan in un minuto e mezzo ha segnato due gol, è arrivato sul 2-2. A quel punto si pensava anche che il Milan potesse addirittura fare il sorpasso, invece poi la Lazio è stata brava nel contenere la situazione, è venuto fuori un pareggio giusto. Allora, se noi valutiamo il primo Milan, diciamo che è un Milan molto negativo, ma la reazione del Milan del secondo tempo comunque dice che insomma c'è qualcosa di interessante su cui lavorare. La Juventus ieri sera ha perso una partita incredibile. Pensate, ieri stavo seguendo la partita, ma non, cioè, la seguivo un po' di squincio. Guarda, 88esimo 1-1. Vabbè, mi distrago un attimo, mi bagno, lavo i denti, torno indietro. Guardo, 92esimo 3-2. Cosa è successo? 5 minuti. È cambiato tutto. Allora, la Juve era riuscita a pareggiare con Zegrova, a raggiungere il 2-2. A quel punto, però, ha cercato.

0: pensato di andare all'assalto, ma sono andati veramente all'assalto come i bambini all'oratorio, cioè tutti avanti, e il Sassuolo ha fatto due ripartenze, alla seconda in pieno recupero ha trovato il gol di Azic. Insomma, la Juventus, va bene la voglia di vincere, però ragazzi, non bisogna essere scriteriati. Quello è stato un errore tattico veramente molto molto grave, molto pesante. Insomma, per la Juventus un punto nelle ultime due partite. Poco fa ha parlato Carnevali, il direttore sportivo, ha detto non è il mio costume cambiare allenatore, quindi in qualche modo ha confermato Spalletti, però intanto ha detto dalle partite di ieri bisogna imparare, non si possono più commettere certi errori. Il Napoli sabato ha vinto, ha vinto 1-0 contro Bologna, corto muso allegriano, sì, fino a un certo punto. Nel secondo tempo il Napoli, che non ha incantato, comunque ha meritato di vincere perché ha avuto diverse occasioni. Bologna molto rinunciatario, direi che per entrambe serve fare qualcosa di più. Certo, il Napoli che veniva da tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Champions League, comunque questi tre punti sono un po' di ossigeno perché consentono ad Allegri di continuare a lavorare, ammesso che ammesso che gli insegni qualcosa a questi giocatori, perché mi sembra molto vabbè fate voi lo schema di Allegri ultimamente.
1: Non ti è mai piaciuto comunque, molto Allegri?
0: No, mi è piaciuto 10 anni fa, mi piaceva, ma secondo me ormai è un allenatore superato, è un allenatore che ormai nel calcio di oggi fa fatica a trovare una posizione.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: 10:34, Bar Sport con Paolo Pacchioni. Chiudiamo la Serie A con i posticipi.
8: Posticipi che sono importanti perché vedono in campo le due che prima di questa giornata erano le capoliste, cioè l'Inter e la Roma, che peraltro sabato prossimo si affronteranno nello scontro diretto dell'Olimpico. Intanto oggi giallorossi alle 18:30 sul campo del Toro, mentre l'Inter alle 20:45 giocherà contro l'Udinese. Attenzione, l'Udinese è una squadra che ha già fermato il Como, l'anno scorso vinse a San Siro, quindi insomma l'Inter deve fare attenzione perché sono le classiche partite trappola. Intanto oggi alle 18:30 non ci sarà soltanto Torino-Roma ma anche Como-Parma, con il Como che insomma si è rilanciato alla grande con il debutto in Champions League con 4 gol segnati all'Ipsia. E allora, dopo queste partite, avremo più chiarezza in testa alla classifica.

0: Proprio così non fermatemi, mi verrebbe da dire, caro Paolo Pacchioni, buongiorno, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, benvenuto.
0: Ho appena scassinato così la porta dei box dove mi avevano incastrato in Spagna, passo la palla a te. Allora, a proposito, devi fare il punto della Formula 1.
1: E allora, in Formula 1 c'è la fuga in testa al Mondiale Piloti di Kimi Antonelli, che ieri ha vinto anche a Madrid, su questo circuito che è cittadino ma non è cittadino, perché di fatto è nel parcheggio della fiera. Poi mi ha ricordato un po' il vecchio Motor Show, perché sei di Bologna. Diciamo che i circuiti di una volta hanno più fascino, non so come la vediate voi. Detto questo, insomma, è importante questa vittoria perché consente a Kimi Antonelli di allungare il passo. Peraltro lui, con grandissima onestà intellettuale, con grandissima sportività, ha detto: sono molto contento, è un bel vantaggio, però oggi meritava Norris, perché infatti Lando Norris era scattato dalla pole position, stava controllando bene la gara. Poi c'è stato a un certo punto un piccolo incidente, c'è stata la virtual safety car, ma Norris aveva appena superato la linea del traguardo e quindi ormai non ha potuto andare ai box, cosa che invece hanno fatto Antonelli, Verstappen e gli altri. Quindi hanno potuto fare il cambio gomme mentre gli altri andavano piano, mentre invece poi Norris ha dovuto fare il cambio gomme quando il giro era normale, e quindi lì è risultato penalizzato, e quello è stato il margine che ha consentito ad Antonelli di vincere la gara. Però, ragazzi, fortuna, audace Juvat, lo abbiamo già detto, Antonelli se l'è meritata, certo, questa fortuna, perché comunque è un ragazzo che a 20 anni sta reggendo molto bene le pressioni, vince col sorriso, vince dominando, vince soffrendo, insomma sta veramente facendo una grande stagione. Non si può dire lo stesso della Ferrari, ogni volta si immagina che insomma quello possa essere il gran premio del riscatto, ogni volta il venerdì e il sabato c'è un po' di illusione che poi la domenica si scontra inevitabilmente con la realtà. Ieri Hamilton ha avuto un problema, un pedale già nei primi giri, quindi è stato costretto al ritiro. Leclerc è rimasto al comando della corsa per un po', però poi quando ha dovuto cambiare le gomme naturalmente ha dovuto cedere la posizione e alla fine è arrivato quarto. Insomma, una Ferrari ancora giù dal podio è comunque una Ferrari deludente. Invece grandi complimenti ancora a Kimi Antonelli.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.47 chiudiamo Bar Sport con il purpurì di tutto il resto del mondo. Cosa è successo nel weekend?
2: Allora, ci sono in corso gli europei di pallavolo maschili. L'Italia di Fefe De Giorgi è qualificata in anticipo agli ottavi di finale. Ieri ha battuto la Slovacchia 3-7-1, quindi tre partite, tre vittorie, magari qualche sofferenza ogni tanto, però insomma l'importante risultato. Adesso ci sono due partite ancora del girone in cui si possono affinare delle cose e poi si può piazzare lo sprint nelle ultime decisive partite. Ci sono stati gli US Open, orfani di Jannik Sinner. La vittoria è data a Zverev, che sta approfittando un po' della difficoltà e delle assenze e dei recuperi lenti di Alcaraz e di Sinner. Shelton ha perso, gli Stati Uniti restano ancora a bocca asciutta. Invece ha festeggiato in casa il ciclista Mas, spagnolo, 35 anni, ha vinto la Vuelta d'Espagna. Insomma, una bella occasione per lui. Chiaramente l'infortunio di Pogacar, la caduta di Pogacar lo ha
1: aiutato. Grazie Paolo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.

0: ti è piaciata,
1: no,
0: è piaciata
1: è il titolo della canzone.
0: Sì, sì, è proprio così. Anche volendo.
1: Esatto. A proposito, Motorcycle Rockstar
0: si ritorna per fare la sintesi della tappa di Misano e quindi attendiamo i miei sodali, insomma, per fare appunto il sunto, sì, di quello che è stata la bellissima tappa del San Marino, sì, Riviera di Rimini. Sì.
1: Sembra che il così tempo ci sia fermato. Cioè, chi ha vinto? Marquez.
0: No, invece no, perché non dico che fosse dichiarata la cosa, perché in realtà Bezzecchi ha fatto una bellissima prova di qualifiche, di posizione, eccetera, e sembrava andasse alla grande. Ci sono stati in realtà dei problemi anche da un punto di vista puramente fisico per quanto riguardava Jorge Martin, che invece sembrava in grandissima forma, cosa che lo è di base, solo che a un certo punto su sua stessa missione, poi finita la gara, ha detto: non sentivo più il braccio, non lo controllavo più. Quindi da che era in testa,
1: guidando una moto a 300 all'ora può essere un problema.
0: Caduta, ahimè, di Bez, sì. Marquez, che è sempre, pur sempre fortissimo, gestisce la gara alla grande. Grande, secondo me, pilota della giornata, insomma, della tappa, è stato suo fratello Alex, nona posizione, fino a giungere poi al podio con la medaglia d'argento. Diciamo.
1: Bravo. E se non sbaglio, Misano ha applaudito i Marquez.
0: Era
1: giusto, insomma.
0: Allora, adesso, a prescindere dalle tifoserie, io l'ho sempre detto, lo dichiarerò sempre, io non tifo Marquez. Ma quando, insomma, vai bene, vai forte, fai tutto pulito, eccetera, ma che gli vedi?
1: Tra l'altro, è
0: antisportiva.
1: Tra l'altro, in testa la classifica con Martin, giusto? Per quanto riguarda la classifica,
0: sono pari punti. Quindi è un, come diceva bene Domenicali durante le interviste, finita la gara, si riparte da 0-0.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle ore 11 di questo lunedì 14 di questo 2026, del numero 9 di settembre, abbiamo il numero 1 GBD.
2: Lancio alla Dardano, attenzione, ce l'abbiamo. Va bene, allora cari miei, tornano.
1: Buongiorno Jimmy.
2: Scusate, chiedo scusa. Buongiorno a tutti, siamo qui proprio a Radio Freccia lunedì 14 settembre con un annuncio in apertura di questa seconda
1: ora. Dai.
2: I Lynyrd Skynyrd tornano in Italia 5 di luglio 2027, quindi anno prossimo al Parco della Musica di Milano, ed il 6 invece luglio 2027 alla Cave Auditorium Roma. Quindi ricordandoci che Radio Freccia è la radio ufficiale del Lynyrd Skynyrd, ce l'ascoltiamo?
1: Ma dai,
2: senti che intro.

0: Alle 11.05 un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia. In apertura la cronaca, una ragazza poco più che maggiorenne è stata sequestrata per diverse ore in una cantina dove ha subito ripetute violenze sessuali. È accaduto a Castellammare di Stabia, siamo in provincia di Napoli. Arrestato il responsabile, un 26enne conosciuto dalla ragazza sui social. Un'intensa emissione di cenere lavica è in corso dai crateri sommitali dell'Etna con una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 km. Ci sono conseguenze per l'aeroporto di Catania, atterraggi sospesi almeno fino alle 16, in teoria i decolli potrebbero avvenire, ma sulla pista di Catania non ci sono più aerei pronti a partire. Papa Leone XIV compie oggi 71 anni, il pontefice in queste ore sta ricevendo auguri da tutto il mondo, la sua sarà una giornata di lavoro, la premier Meloni ha scritto che il Papa è uno sprone potente per tutti noi. Elezioni in Svezia, testa a testa tra i socialdemocratici e centrodestra, con 3 seggi di scarto a favore del centro-sinistra. La leader dei socialdemocratici Andersson si è detta pronta a governare, arretra l'ultradestra e perde alcuni punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni, affluenza record alle urne. Sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro Valditara si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati denunciano 200.000 precari. In Campidoglio resta aperta fino alle 19 la Camera Ardente di Emma Bonino. Sulla barra la bandiera dell'Unione Europea, alla chiusura al pubblico seguirà la veglia promossa da Più Europa. Domani alle 12.30 i funerali di Stato laici. E in chiusura lo sport motomondiale. Marc Marquez ha vinto la gara di Misano completando, dopo il successo della sprint, la doppietta nel weekend. Il ducatista approfitta della caduta di Bezzecchi con il quinto posto di Martin, lo raggiunge in vetta al mondiale a quota 274 punti. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta. È tutto per il momento, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora estiva sull'Italia, da segnalare solo un po' di variabilità oggi tra la Sicilia orientale e la Bassa Calabria e qualche nuvola sulle regioni di nord-est. Per resto sole e temperature fino a 30 gradi, ma attenzione, seconda parte della settimana da giovedì con nuovi temporali sull'Italia e un calo delle temperature. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Queens of the Stone Age.
1: Radio Freccia.
0: 11:15 era Easy Street all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Cari sfrecciati, è arrivato il momento di riapprodare a una delle nostre rubriche che solitamente lunedì si apre con il consiglio non richiesto, almeno da parte mia. Io e lo zio Eddie ci alterniamo in questa fase, oggi tocca a me. Allora, io ho rubato in realtà un suggerimento di un amico, il buon Giuse, che mi ha detto: ma perché non metti un brano degli Avenged Sevenfold? Ho detto: bella lì, adesso lo vado a cercare. Pubblicato nel 2013, in realtà come traccia bonus di Hail to the King, tributo e celebrativo a James the Rev Sullivan. Ci ascoltiamo St. James.

Allora, grazie Giuse per avermi ricordato gli Avenged Sevenfold, più che ricordato, insomma, avermi spinto a ricercare nuovamente questa band per celebrare soprattutto il grande batterista, morto tra l'altro giovanissimo, 28 anni. Diciamo che questa canzone viene pubblicata, come dicevo in apertura, nel 2013 come traccia bonus dell'edizione deluxe dell'album Hail to the King. Viene scritta in toto proprio dalla band, proprio da tutti i membri degli Avenged Sevenfold, ricordandoli Shadows, Gates, Vengeance e Christ, e verrà poi successivamente distribuita, insomma, nel 2020, ecco, date dure da ricordare. È stata inserita invece ufficialmente in qualità di ristampa digitale dall'album, veramente una perla rara nel mondo della musica, soprattutto in riferimento agli Avenged Sevenfold, perché il titolo è Diamonds in the Rough, e diventando poi di fatto accessibile su tutte le piattaforme e in streaming. Ebbene, destinatario, come dicevamo, è un tributo a James the Rev Sullivan, che è lo storico batterista, non solo, è cantante, corista, insomma un pilastro creativo della band, deceduto appunto nel 2009.

9. E a differenza, insomma, così dell'amarezza, della profondità, del dolore cupo di So Far Away, St. James è stata invece concepita come una celebrazione gioiosa della vita di Jimmy, dissoluta, assolutamente dissoluta, ma insomma il testo di fatto lo canonizza un po' metaforicamente come un santo protettore dei brindisi e dell'amicizia, ed è quello che loro si portano dentro per cercarlo poi di esorcizzare, ma non solo, di trasformare questo dolore di questa mancanza invece in qualche cosa doverosamente dedicato anche alla parte più bella di luce dello stesso Rev.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia.
7: Le 11:30 di questo lunedì 14 settembre 2026. Sono gasatissimo, guarda, cioè veramente sono veramente sabato sì. Sono andato a una festa di amici. Bravo. Che inauguravano la loro nuova casa.
8: Bravo, l'hanno distrutta?
7: No, si è mantenuta tutta molto bene. Piccolo dettaglio. Hanno detto di portare solo roba da bere, quindi c'era una quantità di alcol spropositata. Fantastico. Però il cibo è finito in 10 minuti.
8: Ma scusa, ma è quel tuo amico che è presidente dell'associazione Alcolisti Anonimi?
7: No, sono una coppia di amici che hanno cambiato casa recentemente. La casa l'hanno organizzata molto bene, tra l'altro bellissima, perché hanno due terrazze parallele. Okay. Quindi ci si vedeva da una parte all'altra
8: e vi lanciavate bottiglie a spiano.
7: Sarebbe stata quella una buona idea, sì.
8: Allora io
7: però non l'abbiamo fatto. Però insomma, potrebbe essere per la prossima festa, potrebbe essere una buona idea.
8: Ottimo. E allora io dedico Won't Get Fooled Again degli a due amici, caro Alberto e Andrea, che sono due fratelli bagnini di Riccione, che gliela regalo. Ve la lancio! Sì. Voi, super fan degli Who!
7: Ma anche loro fanno feste dove ci sono alcol.
8: A manetta.
7: E poi alla fine però devi mangiare.
8: Mangi anche le seggiole.
7: Ah, buone!
8: Scherzi?

0: Bene.
1: Lo scatenamento degli Who, Won't Get Full Again, alle 11:39 di questo lunedì 14 settembre 2026. Cosa c'è? Cosa
0: vado
1: c'è?
0: A recuperare le tue tonsille.
1: No, sì, no, le tue tonsille sono là, ma vengono da sole. In compenso arrivano dei messaggi criptati. Io faccio un po' fatica a capire. Ascolta.
2: Buongiorno, Angelo da Cagliari. I fan, i veri fan, sono come i soldi.
1: Sì.
2: O sono veri o sono falsi.
0: Molto bene, procediamo allora, con la rubrica del 4 a zampe a questo punto.
1: 4 a zampe, sì.
0: Ma cacchio vuol dire questa cosa?
1: Angelo,
0: non l'ho capito.
1: I veri fan o veri o falsi. Fan, grazie, sì, cioè è evidente, no?
0: Tu
1: sì.
0: Stai già perdendo del tempo.
1: Sì.
0: Allora, è una riflessione che, nella quale bisognerà fare attenzione, a meno che Angelo non ci ospiterà a bere,
1: sì?
0: Del mirto. A bere del mirto, sì. E ci facciamo quattro risate. Va bene.
1: Vabbè, in ogni caso.
0: Perché lei almeno un po' di gnosi arriva.
1: Gnosi. Cos'è la gnosi?
0: Conoscenza. Allora,
1: conoscenza. E perché non dici conoscenza?
0: Scusa, conosci un termine. Adesso ci do Giovanni e Giacomo.
1: Vuoi fare?
0: Guarda un po'.
1: È bello questo.
0: Va bene.
1: La parte tua è veramente bello.
0: Non si preoccupi. Ma a lei manca così come...
1: Non c'entra con l'ipnosi. Quelli che sono...
0: Gnosi. Che conoscenza.
1: Conoscenza, sì. Va bene. Gnosi. Oggi mi sento gnoso.
0: Perfetto. Coscienza attraverso l'esperienza, tra l'altro.
1: Attenzione,
0: non è solo la conoscenza, uno legge, che è già un'esperienza, ma proprio un'esperienza di vita, dove tu maturi determinate consapevolezze, per cui ti formi sulla base di un'esperienza, non del che dopo è un attimo passare al giudizio.
1: Insomma, se fai le cose sei pieno di gnosi.
0: Basta che non diventi l'agnosi tutto attaccato, eh?

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.47 la vostra radio preferita butta sul piatto una polemica letteraria.
2: Ma da chi?
1: Buongiorno, dottor Mamma.
3: Buongiorno.
1: Perché Jimmy ha usato un termine arcano.
2: Arcano a lui.
1: Lo ripeta.
2: L'agnosi.
1: L'agnosi.
4: Vabbè, l'agnosi.
1: Io non, sa-

0: Prima cosa voleva dire?
1: Ha guardato.
2: Che non è una parola l'agnosi, no, esatto, con la L davanti.
1: L'agnosi.
0: Esatto.
2: L'agnosi, beh, cioè la conoscenza, la verità, la pretesa di arrivare a conoscere Dio, mentre invece l'agnostico dice io non ci riesco, quindi lasciatemi in pace. Io ricordo una meravigliosa conversazione con Franco Battiato, pensa te, in cui lui mi diceva: caro, ma non si può fare sta cosa, perché tu passi per la strada e ti urlano agnostico e finisce così la. Giuro, tutto
1: con però, l'aprivativo,
2: agnostico. È Dio un agnostico.
0: Oh, Marley, one love.
2: Ciao, ciao.

0: Per fortuna i nostri ascoltatori sono meglio di me e quindi sanno di cosa stiamo parlando quando
1: adesso,
0: si parla di gnosi.
2: Finto uno.
3: Beh, c'è anche, non c'è solo il nero, il bianco o il nero. Io sono agnosico, che comunque è una cosa che vale, importante, a cui io do molta importanza e spero anche voi.
2: Ci sono delle cure però, anche omeopatiche.
1: Io sono asettico infatti in questo momento.
0: Agnosico. E poi molto c'è bene. Altri punti di vista.
4: Buongiorno sfrecciati, Silvia da Civitanova. Volevo chiedere a Jimmy, io e mio marito siamo rognosi, vale lo stesso?
1: Vale lo stesso, ma non ha lo stesso obiettivo, ecco.
0: Allora, poi Adriano scrive: udite la melodia di costoro che con sapiente ingegno e nobile arte governano l'etere e donano diletto alle genti tutte con i loro sonori e celestiali componimenti. Scusate, mi sono alzato al vostro lessico.
2: Ma prego. Questo sarebbe un nostro ascoltatore che parla di te.
0: No, parla di noi.
2: Tu sei nell'etere.
0: Anche tu sei nell'etere, non è che sei
2: Sì, vabbè, però insomma nella cultura, diciamo così, Tolemaico, eccetera.
1: Vado a catetere tra poco, bene. Attenzione.
2: L'etere era il cielo degli dèi, no? Era sopra, era la quintessenza, voglio dire. Tu dove stai, Eddie? Cioè, tu sei un uomo terrigno. Tu sei quello che è aggrappato al suolo.
1: Quindi il pianerottolo, vero?
0: Esatto.
2: Se tu ti presenti alle elezioni, Eddie, io credo che fai il 70% perché sei la pancia della radio.
0: La pancia, sì. L'ombelico, guarda, addirittura. Giusto. Guarda. Comunque, se c'è uno colto e dotto, qua sei tu, dottor
2: Mann. No, dotto, cuccio.
0: Subito la butto in cacciara. Sei dotto. Sei l'ignoto. Sei quello che sa le cose.
1: Bravo, cucciolo.
0: E Jimmy si sta adeguando a te.
1: Pisolo,
0: e
1: stai calmo.
0: Ultimo tra gli ignoranti.
2: Ma no, ma sono parti in commedia, drammaturgia, sappiamo tutti che hai preso 7 lauree, una all'università di Tbilisi, per cui...
0: Le ho pagate parecchio però.
2: Vabbè, intanto prendile.
1: Mettile là.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno e partiamo con l'applauso di Jimmy D al mondo tutto e al dottor Mani in particolare.
2: Perché arrivano messaggi che in qualche modo certificano quanto il dottor Mann sia nel cuore e nell'anima dei nostri ascoltatori.
3: Poco.
4: Ma il dottor è dotto perché è un conduttore radiofonico. Stefania Modena.
1: Grazie Stefania.
3: Grazie Stefania. È assolutamente vero, lo metterò nel biglietto da visita, e queste due merdacce che ridono e fa dovrebbero prendere atto.

0: 12.05, nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. In apertura un'ultima ora con il Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero. Lo ricorderete, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella sulla domanda di grazia. In subordine alla detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. L'economia alla chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito dello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegna a ottobre passa 82-84 euro al megawattora. Andiamo in Svezia con lo scrutinio fermo al 94%. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe richiedere diverso tempo, addirittura mesi, il conteggio di voti anticipati e dall'estero comincia. Ho proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle ore di Stabia in provincia di Napoli. La ragazza poco più che maggiorenne aveva conosciuto l'uomo di 26 anni tramite un social con uno show di droni sullo stadio olimpico di Roma che ha formato il nome della band. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora estiva sull'Italia, da segnalare solo un po' di variabilità oggi tra la Sicilia orientale e la Bassa Calabria e qualche nuvola sulle regioni di nord-est. Per il resto sole e temperature fino a 30 gradi, ma attenzione, seconda parte della settimana da giovedì con nuovi temporali sull'Italia e un calo delle temperature. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: interessante. Detto ciò, vede alla testa, diciamo alla vittoria, invece Marc Márquez, che raggiunge di fatto il punteggio in classifica mondiale al pari di Jorge Martín. Perché ho detto cos'è? Non lo so, Mourinho forse ce l'avevo in testa. Può essere 274 i punti che li vede al pari, e di conseguenza, come dicevamo in apertura, all'inizio del Good Vibrations, questo mette un po' la palla al centro tra i due spagnoli per cercare di o staccare l'uno e l'altro, o comunque insomma di farsi battaglia fino in fondo. Con questo non si vuole scoraggiare minimamente Marco Bezzecchi, che nonostante fosse caduto alla seconda curva del primo giro già dalla pole, perché si era conquistato, non dimentichiamolo, con un tempo impressionante la pole position, ovvero 1.30 e 144, okay. Rischiava quasi di battere il record che invece è detenuto da Pecco Bagnaia, purtroppo invece è caduto, di conseguenza lasciando via libera a Mark, che stava andando comunque fortissimo, poi successivamente raggiunto da Martin, tra l'altro riuscendo anche a conquistare la testa nella gara per credo 4-5 giri, non di più, e poi successivamente di nuovo il sorpasso di Márquez e via, che è andato a controllare la gara apparentemente semplice, cosa che invece ha visto grande protagonismo da parte del fratello Alex, perché partendo dalla nona posizione è riuscito a conquistare il secondo posto. Terzo, grandissima prova invece per un eccellente Pedro Acosta, che poi lo vedremo nel nuovo campionato con una livrea differente.
1: Con la Ducati, giusto?
0: Con la Ducati, ecco, insomma, questo è un po'.
2: Io ho due domande per te. Okay. La prima è, secondo te Bezzecchi con quella caduta ha partito come un missile, ha peccato di ingenuità strategicamente nel voler allungare subito in una pista che conosce tanto da aver fatto il record prima?
0: Non lo so da questo punto di vista, cioè potrei dare un mio parere che non ha niente a che vedere con il tecnicismo, perché probabilmente sul tecnicismo bisognerebbe entrare dentro ai box per capirlo esattamente. Di fatto aveva dato prova di essere sul pezzo e di aver anche superato un problema di carattere, chiamiamolo psicologico, cioè ovvero di soffrire questa mancata posizione negli ultimi tempi e vedere invece Márquez arrivare sempre più in alto. Probabilmente la pressione l'ha sentita, e mi azzardo a dire che forse potrebbe avere sbagliato un come dire, per cercare di scappare via da Márquez.
2: Di scappare.
0: Avrebbe dovuto
2: controllare. L'altra cosa, secondo te il Natale a casa Márquez, con due fratelli, non coltelli, ma insomma i genitori cercano di pacificare la situazione, oppure non hanno un figlio preferito?
0: No, è impossibile dire questa cosa. Loro vanno stra d'accordo, la cosa è bestiale. In realtà sono due grandi rivali, amici, quindi oltre che essere fratelli di sangue, si vogliono molto bene. La cosa incredibile è che Alex ha imparato probabilmente a rubare i trucchi migliori di suo fratello, e questa è una cosa importante, il che lo rende uno straordinario pilota da questo punto di vista.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Non erano delle grandi palle di fuoco quelle comparse ieri sopra il cielo dello Stadio Olimpico di Roma, ma erano i droni degli Oasis, perché oggi alle 5 ci sarà l'annuncio ufficiale delle date. Roma, una doppietta, si pensa il 24-25 luglio, ma forse 29-30, non lo sappiamo ancora, lo sapremo alle 5. E però adesso questo stabilisce un precedente. Adesso noi non c'è. Una volta c'erano gli aeroplanini, no? Con lo striscione dietro, sì, per lanciare messaggi alla tua bella o a chi ti pare. Adesso bisogna comprare 100 droni, evitare di farseli abbattere perché si pensa alla guerra, e mandare dei messaggi. Per esempio Eddie potrebbe fare sopra il cielo di Tbilisi viva gli gnostici con i droni, no? O qualcosa
2: però
1: del genere.
2: Però in georgiano.
1: Certo, ma che
2: già non so cosa vuol dire in italiano, figurati, cioè, ma è troppo complicato.
1: Ti capisco.
3: Guarda, con una bella tunica.
2: Guarda, io faccio come Coldplay, scrivo Paradise e non se ne parla più. Poi ognuno capisce quello che vuole.
1: Paradise, però, voglio dire, non tutti sono contenti di vedere nel cielo i droni che fanno la scritta Paradise. Perché
3: Paradise, foro gnostici.
2: No, basta, Paradise, no, basta, no, basta, sti gnostici.
1: No, è San Pietro, ma c'è uno.
2: Che essere uomini, basta.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Radio Freccia.
11: Bravissimo, bravissimo lei.
12: Grazie,
11: bravissimo
12: grazie.
11: Anche lei a Roma.
12: Dottor. Non ho ancora cominciato a parlare, forse Eddie vuole dire qualcosa, non lo so.
11: Benissimo.
12: Eddie.
11: Privativo, era privativo.
12: No, adesso Eddie, ritorna in te, ritorna nel personaggio tanto amato dalla platea radiofonica italiana. Allora, che messaggio tu diffonderesti nel cielo, a parte Paradiso, Paradise, con un 100 droni, per un'occasione speciale? Ti amo, oppure andate tutti a... che ne so, oppure viva l'Inter, che messaggio daresti?
13: I believe in a thing called love.
12: Ah, bello, ma questa è una canzone che deve venire. Ma che sei al soldo di The Darkness?
11: Ah,
12: mo dice solo A.
11: Niente,
12: perché deve imparare ancora coi droni a disegnare il cielo.
11: Ha perso il resto dell'alfabeto.
12: C'è il joystick, mamma mia. Che fatica che faremo.

0: The Darkness alle 12.36 di questo lunedì 14 settembre 2026 di bene Jimmy D e il Dottor Mann. Pochi sanno che il Dottor Mann è un uomo capace di fare performance di ogni genere e tipo. Ma ci racconti,
1: aspetta, perché...
0: ci racconti cosa è successo stanotte, Dottor Mann?
1: Devo proprio? Allora,
0: voglio dire, la nostra vita è pubblica, no? Quindi...
1: assolutamente sì. Allora, io con Eddie Bernie condivido quello che gli uomini a una certa età, insomma, sperimentano. Non necessariamente, però, insomma, quante volte ci si alza nel cuore della notte per dire vado a controllare se ho lasciato acceso la luce,
0: certo,
1: in garage.
0: Certo.
1: E Eddie, non avendo un garage, però va a controllare la luce.
2: Quando hai smesso di fumare anche.
1: Soprattutto quando hai smesso di fumare, quindi insomma a una certa ora lui dice vabbè, ma tanto che sono sveglio, visto che tutto è a posto, non ci sono ladri, che l'allarme è la luce, vado a fare una menzione speciale. Ecco, e nella menzione speciale, se sappiatelo signori e signore, se vi si rompe la cassetta dello sciacquone, si rompe, cioè se si rompe la guarnizione alle 4 del mattino e cede per il calcare, eccetera, voi sentirete una cascata infinita. Tarano. E il vicino arriverà alle 5 e mezzo con le ciabatte, certo, con la barba sfatta,
2: non ti va bene,
1: il pigiama righe fa.
0: E con classe ed eleganza dirà:
1: oh, senti, che è mia gara, vedi, falla finire perché io riesco a dormire, cioè mi devo svegliare a prezzo perché danno a lavorare. E allora tu che cosa fai? Chiudi l'acqua, eccetera. Dopodiché vedi un tutorial e ti appresti con 2,53 euro. Qua, io dalle 4 alle 6 ho fatto questo.
2: Sono andata anche a cercare la cassetta degli attrezzi.
1: La cassetta degli attrezzi, ho aperto, ho sfasciato tutto quello da sfasciare, adesso poi mi predisporrò con dei ricambi da 3 euro a riparare.
2: Anche la parete di sotto.
0: Ok.
1: No, la parete di sotto si attacca, se la ripara da solo, ma che vuole? Oh.
0: Quindi cioè, noi domani possiamo continuare la rubrica Lo sciacquone del Dottor Mann.
2: Cioè,
1: lo sciacquone del Dottor Mann è brutto, però insomma, voglio dire, le disavventure domestiche capitano a tutti, uno deve far fenomeno. Perché,
2: sono d'accordo.
1: Jimmy, tu lo sai, Eddie
2: è pieno di disastri in casa.
1: Eddie è un po' sidente, capito? Lui chiama squadre dei tecnici, capito?
0: Ieri ho rimosso di persona le macerie in soffitta che mi hanno lasciato gli operai.
1: Macerie. Le macerie proprio.
2: Esatto. Anche gli operai li ha tolti
0: proprio.
2: Esatto,
0: tutto.
1: Facciano parte.

0: Radio Freccia
1: 75 63.
2: Sì.
1: No, non sto dando i numeri.
2: Per chi chiama da fuori Roma?
1: Per chi chiama fuori da Roma, questo è il titolo invece degli irlandesi Florence Road all'interno, sì, della Top 20 Radio Freccia. Bene, 7573 è un numero che nella testa, insomma, della cantante.
2: 7563.
1: 7563, cosa,
2: sì,
1: ho detto?
2: 7.
1: Ah, sto dando i numeri allora.
2: Andiamo
1: bene. No, bene, veramente. Vabbè, volevo così lanciare. Comunque potrebbe essere anche un 73, perché in realtà, insomma, questo è quello che ronza nella testa della protagonista, okay, per insomma cercare di gestire.
2: Io dico ansico. 747 invece.
1: Bravo, poi?
2: In aereo.
1: Esatto.
2: Esatto.
1: Io dico 104.
2: Ok, la Peugeot?
1: No, il, no, Phantom.
2: Ah, ok. Tu di 3131, Doc.
3: Sì, chiamate, esatto, Roma.
1: Vabbè, comunque era il singolo lanciato la scorsa estate da questa indie rock band irlandese. 7563. 3, 4. Gioco pericoloso, eh?

0: un uomo sulla spiaggia che gioca un gioco pericoloso. Era Chris Isaac.
1: Ma sta tranquillo, però.
0: No, vabbè, che vuol dire? Ragazzi.
1: Che sei esaltato? Perché?
0: Bisogna dare entusiasmo, bisogna dare un po'.
1: Perché eri entusiasta.
0: Cioè, bisogna.
2: Ma per cosa?
1: Il video ti ha.
0: Il fatto che comunque la gente quando accende la radio vuole sentire gente un po' sveglia, ma non gente
2: sicuro?
0: Un po' depressa. Sì.
1: Ma sì, che con Chris Isaac. Che,
0: oh. Però deprimiamoci, dai, era no, Chris Isaac.
1: No.
0: Wikigame. Sono le 12.50.
2: Questo sei tu la
0: io
2: mattina quando ti svegli.
0: Di Berni.
1: Ma veramente, cioè, ma sto modo di imporre la sua, il suo mood a tutta l'Italia.
0: Di ridere, ma in realtà ha un mostro dentro. Vogliamo parlare del dottor Mann, che ha un'età che dovrebbe essere finalmente in pensione, non se lo può permettere? Anche
1: aspetta che vado a querelarti subito.
0: Aspetta. Però siamo in onda per cercare in qualche modo di mantenervi bene.
2: Ma
1: sembri,
2: tu
1: sembri padre Berni, sembri.
2: No, cioè, voglio vedere dove arriva.
1: Ma no, ma è un uomo finito, cioè si capisce.
0: Alle 12.51 io sono un uomo finito, sì. Sono un uomo finito da tempo, okay. Solo che vabbè. Faccio finta di non accorgermene. Vado avanti da anni
1: veramente
0: in questa maniera così.
1: Che caduta.
0: Cioè, in realtà non ho più niente da dire, niente da dare, però grazie al fatto che di fianco a me c'è Jimmy D che è messo peggio, io mi sento bene, io mi sento bene.
1: Eddie, fai cascare pure gli addobbi dall'albero di Natale così però. Datti un tocco.
2: Bene Alberto Sordi.
0: Avete già
2: ad alcuni prende le gambe, ad altri la testa.
0: Avete preparato l'albero di Natale? Avete sbagliato, è troppo presto. È troppo presto, cosa lo tenete a fare? Poi vi chiedono subito i regali, dai, su, basta.
1: Ma io, senti, Jimmy, portatelo via.
2: No, ma guarda, ho in mano una penna, gliela pianto sul costato.
1: Vediamo. E poi fai un'iniezione come Pulp Fiction, però.
2: No, adrenalinico, no. Lo devo spegnere invece.
0: Io ringrazio tutti per l'attenzione, vado a casa, vado nella mia cupola.
1: Scambiatevi un segno di pace.
2: Le scarpe nuove
0: a mangiare. Hai visto? No, non sporcarmi.
2: Adesso vi do un bel pestone che ti rimane.
0: Ti tiro un calcio che
2: li ho notati solo adesso.
1: Sei svegliato,
0: miseria.
1: Alla fine proprio.
2: Lascio l'impronta.
0: Ha le gambe più lunghe.
2: Ehi là,
0: sta attento.
2: Vai, ti lascio la mia firma sulle scarpe. Vieni qua che te la autografo.
1: È bello lavorare.
0: Io vado, ci vediamo domani ore 10.
1: Ciao.
2: Segniamo.
0: Ciao, dottor Mann, mi raccomando.
1: Ciao.
0: Mi raccomando, vita. Corpo
2: viva
0: e
2: il
0: anima.
2: Social distortion!
1: Barto Kill, soprattutto!
2: Non lo so, belle le scarpe bianche.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 30 secondi alle 13, ma è già scattata la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mane e con voi, cari sfrecciati, chiamati a commentare insieme tutti, con la civiltà che vi contraddistingue, le notizie della stretta attualità. 366-6344-66 per i vostri messaggi vocali entro i 40 secondi, se potete un nome di riferimento per identificarvi, e invece gli iscritti li manderemo in radiovisione. Oggi parliamo dell'allarme apocalisse sull'intelligenza artificiale, sullo sviluppo dell'AI che è stato lanciato dai guru di questo settore. Dobbiamo rallentare, altrimenti l'intelligenza artificiale prenderà il sopravvento. Tutti d'accordo? Trump no. Trump dice dobbiamo andare avanti, chi governa quella governa tutto il mondo.

0: 13 e quasi 4 minuti, le ultime notizie. Il Cremlino conferma che le forze russe continueranno l'operazione in tutto il territorio ucraino, anche dopo le accuse di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno vicino al confine con la Polonia. Mosca accoglie inoltre l'appello di Trump a Zelensky per fermare i raid ucraini contro le raffinerie russe, considerate da Peskov infrastrutture economiche pacifiche. E la pace in Europa è a rischio, dobbiamo prendere sul serio questa minaccia, è l'allarme lanciato dal cancelliere tedesco Merz a Rovaniemi, in Finlandia, vicino al circolo polare artico. Merz ha incontrato una città finlandese e altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, ribadendo la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza del continente. E poi le elezioni in Svezia, un testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, con 3 seggi di scarto a favore del centrosinistra. La leader dei socialdemocratici, Andersson, si è detta pronta a governare, arretra l'ultradestra e perde alcuni punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni, affluenza record alle urne. Andiamo in Italia, un'intensa emissione di cenere lavica in corso dei crateri sommitali dell'Etna, con una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 km. Ci sono conseguenze per l'aeroporto di Catania. Atterraggi sospesi almeno fino alle 16. In teoria decolli potrebbero avvenire, ma sulla pista di Catania non ci sono più aerei pronti a partire. E poi la tragedia nel Bellunese, dove un escursionista di 43 anni è morto dopo essere scivolato in un canale. L'uomo era riuscito a fare fotografie intorno a mezzanotte e non era più rientrato. I compagni hanno dato l'allarme dopo averlo chiamato senza ricevere risposta. Lo sport e il calcio, oggi si chiude la Serie A, la quarta giornata, alle 18.30 la Roma sarà ospite del Torino, mentre il Como riceverà il Parma, alle 20.45 a San Siro l'Inter affronterà l'Udinese. Negli europei di pallavolo l'Italia si è qualificata in anticipo per gli ottavi di finale, gli azzurri di De Giorgi hanno battuto la Slovacchia 3-7-1. E questo per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, situazione ancora estiva sull'Italia, da segnalare solo un po' di variabilità oggi tra la Sicilia orientale e la Bassa Calabria e qualche nuvola sulle regioni di nord-est. Per adesso sole e temperature fino a 30 gradi, ma attenzione, seconda parte della settimana da giovedì con nuovi temporali sull'Italia e un calo delle temperature. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Allora, forse hanno ragione i Muse, siamo alle prese con una pazzia, quella dell'intelligenza artificiale, e fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, ci trastullavamo e basta con l'idea di poter fare di tutto, dalle canzoni ai video fake, agli iscritti, eccetera, a fare ricerche, peraltro a carissimo prezzo, perché sapete quanta energia occorre per l'intelligenza artificiale. Finché qualche giorno fa un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, ha detto: attenzione, perché se continua questo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, tra qualche mese l'umanità potrebbe essere sterminata dalla intelligenza artificiale stessa, che, ricordo, ha già fatto registrare in recente passato alcuni episodi nei quali non è che l'umanoide si è ribellato all'uomo, anche, ma no, proprio l'intelligenza artificiale si è sottratta al controllo umano e ha cominciato a creare degli scenari per approfittare di piattaforme altrui, di campi internetiani altrui, e di dominare in qualche modo tutto quello che ha davanti internet, che oggi governa il mondo, senza il controllo dell'uomo. E allora, dopo le dimissioni di Coxon, ha parlato il CEO di Anthropic, Dario Modei, e poi ha parlato Sam Altman e lo stesso Elon Musk. Hanno detto tutti: sì, dobbiamo rallentare, dobbiamo trovare un sistema nel quale, è vero che le nostre società sono quotate in borsa, lo saranno presto, ma dobbiamo ritrovare un modo per poter governare questa cosa prima che prenda il sopravvento, perché vi abbiamo detto un sacco di bugie a proposito. E Trump invece dice: no, non vi fermate, perché chi avrà il controllo dell'intelligenza artificiale avrà il controllo del mondo. E lui pensa però alla Cina. Capite che il tema è: chi ferma tutto? Come si fa a essere d'accordo in questo mondo impazzito nello staccare la spina in modo generale, prima che un bottone o messo male o un droide governi?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in 2 nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 17, l'allarme sull'intelligenza artificiale lanciato dai guru del settore, mentre Trump invece dice andiamo avanti, non rallentiamo.
6: Beh, il fatto che lo dica Trump non deve essere per forza negativa come possibilità. Molte delle cose sono state dette da Trump stesso sono negative, questo è indubbio. Ma l'intelligenza artificiale secondo me dovrebbe andare avanti. Io ci lavoro, sono un utilizzatore frequente e credo che deve essere regolamentata. Probabilmente sarà la cosa più regolamentata in assoluto che è stata fatta a livello proprio globale, proprio per l'importanza della materia, e così dovrebbe essere.

0: Ciao Sfrecciati, un consiglio a tutti quelli che adoperano l'intelligenza artificiale. Se al lavoro vi chiedono di addestrarne una per imparare il tuo lavoro che stai facendo, o vi rifiutate o gli chiedete un sacco di soldi. Bisognerebbe inserirle nel contratto queste cose, perché io nel mio settore vedo tanta gente che addestra intelligenze artificiali, ma che cazzo, questo è il mio lavoro, se vuoi il mio know-how lo devi pagare. Ciao.
1: Ciao, sì, e questo è uno dei temi concreti collaterali, cioè cosa possiamo fare noi qui, povero popolo del mondo, di fronte a questi 10-15 personaggi che con l'intelligenza artificiale si governano le nostre sorti, ma poi rischiano a loro volta di essere sopraffatti dalle loro creature. Intanto nel nostro piccolo sappiamo che decine di migliaia di posti di lavoro in tutto il pianeta, centinaia di migliaia di posti verranno affidati agli umanoidi, alle catene di montaggio, diciamo così, disumanizzate. E sia un bel dire che poi alla fine sì, ma c'è sempre un umano sopra che controlla. Non è vero, perché se, e questo è il tema, se i massimi cervelloni, i CEO delle varie mega strutture, mega aziende dell'intelligenza artificiale hanno lanciato l'allarme, guardate che vi abbiamo detto un mucchio di balle, tra poco potremmo essere sterminati perché abbiamo perso il controllo, ce lo dicono, quindi rallentiamo. Il problema è fare intanto una, non so,

una sorta di governo mondiale che decida di staccare la spina o di rallentare. Intanto l'intelligenza artificiale va avanti e ci toglie tutto o quasi tutto. E allora mi preoccupa quello che dice Trump, ma lo capisco anche, perché dice sì, ma no, chi governa l'intelligenza artificiale governa il mondo. È vero, intanto i cinesi vanno avanti, è vero pure questo. E allora noi che cosa possiamo fare? Vabbè, intanto vi faccio il regalo di oggi.

0: E qui non c'era niente di artificiale, il rock più muscolare, umano, pestifero che voi possiate immaginare, quello della benemerita Harry Rollins Band, era una cover ai Suicide, Ghost Rider, ed era inserita nella colonna sonora di un film legato tragicamente a Brandon Lee, cioè Il Corvo. Ed era il mio regalo fuori busta di oggi, ma noi oggi parliamo di intelligenza artificiale, dell'allarme lanciato dai mega esperti, dai mega capi del settore. Potrebbe travolgerci in pochi mesi, l'IA.
1: Ciao, Stefano da Udine.
0: Ciao.
1: Certo, è un bel dilemma fermarci, andare avanti con l'intelligenza artificiale. Io penso che non ci sia una risposta unica, valida. O forse ce ne sarebbe una, quella di riuscire a creare e a portare avanti un'intelligenza artificiale che controlli se stessa, perché se dobbiamo pensare che un uomo riesca a governare un'intelligenza artificiale, prima o poi non ci riuscirà più.
0: È così.
1: Dall'altro lato, i timori di chi si ferma sono quelli che qualcun altro non si fermi. Non è tanto giustificare quello che ha detto Trump, che mi sta veramente antipatico come persona, è anche una persona pericolosa. Però alla fine il ragionamento è quello: noi ci fermiamo, ma gli altri vanno avanti, e se gli altri vanno avanti il problema non scompare.
0: Infatti.
1: Quindi è un dilemma di non facile soluzione.
0: È un dilemma enorme, caro Stefano, perché ci sono interessi, come abbiamo detto, commerciali, industriali, le quotazioni in borsa delle varie megatech di intelligenza artificiale, ci sono interessi di poteri internazionali, bellici, cioè se Trump vede Xi Jinping e si dicono fermiamo tutto, poi magari arriva l'indiano, arriva qualcun altro, consideriamo che già nella guerra russo-ucraina vengono usati dei droni, soprattutto da parte di Putin, totalmente fuori dal controllo umano, e vengono usati per uccidere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13.35, l'intelligenza artificiale che potrebbe travolgere ben presto, dicono gli esperti, noi umani. Serena dalla Val di Susa scrive al 366-6634-66. Qui non abbiamo considerato il fatto semplice e banale che noi, vivendo in un mondo ormai digitale, anche e soprattutto a livello bancario ed economico, è molto probabile che fra, diciamo ottimisticamente, 10 anni, una intelligenza artificiale ben sviluppata per impedire di essere spenta dagli umani, a un certo punto potrebbe, gestendo liberamente il sistema informatico in maniera molto più avanzata di come facciamo noi sicuramente, bloccarci il sistema economico e quindi toglierci la possibilità di alimentazione, tagliandoci la possibilità di accedere al denaro. Ed è solo un esempio ottimistico, perché poi accedere ad armi letali le sarebbe ancora più semplice. È questo il punto, perché se noi siamo dentro un mondo iperconnesso dove non ci può essere un presidente mondiale alla fine che spegne, che stacca la spina, ecco il rischio che stiamo correndo.

0: Io penso che invece è l'impiego che si fa dell'intelligenza artificiale. Se fosse impiegato solo ed esclusivamente nel settore ospedaliero di ricerca e non nel mega impianto guerrafondaio globale, allora sicuramente non sarebbe un problema, tutto lì.
1: No, ma questo è sicuro. Il problema è che ci vendono poi la parte buona dell'intelligenza artificiale a livello di comunicazione, no? Ha trovato delle cure, fa delle ricerche, e questo è straordinariamente importante, non solo in campo medico, sanitario, ma anche nell'istruzione. Poi è chiaro che però la priorità di molti che ci governano è quella di stabilire un potere sopra gli altri. Trump dice che sono forze negative quelle che invitano a rallentare. Le forze negative sono i CEO di Anthropic e di ChatGPT, eccetera. Quindi vedete che siamo messi come siamo messi. Viene utilizzata per uno scopo negativo e poi ha una parte positiva. Ma chi poi decide? Qual è l'autorità di controllo finale che può decidere rallentiamo tutti e che nessuno bari? Perché altrimenti, come già sta succedendo, l'intelligenza non umana si muove per conto suo e decide che cosa vuole o deve fare.
0: Dottor Manzio, lo meritiamo, il problema è questo, non ci siamo voluti o evoluti, a seconda di come la vogliamo mettere giù, bene, e di conseguenza, come tutte le cose, si tira una linea e si paga. Questo è, noi abbiamo la data di scadenza ormai, dottor Mann. Quando sarà ora,
1: speriamo di no.
0: Lo scopriremo, sarà una sorpresa. Speriamo che rimanga Radio Freccia, perlomeno, per quelli che rimarranno.
1: Sì, ci sarà, per la gioia di molti, ci sarà un dottor Mann artificiale con un pubblico di sfrecciati artificiali, quindi vedremo, forse sarà meglio, chi lo sa.

0: Buongiorno Doc.
1: Buongiorno.
0: La cosa che mi fa più paura dell'intelligenza artificiale è che riusciranno a farci credere quello che vogliono in qualsiasi ambito, in qualsiasi cosa, girando poi la frittata come vogliono loro. Già è difficile a certe volte riconoscere il vero dal falso, ma penso che chi avrà il massimo della potenza dell'intelligenza artificiale potrà rivoltarci un po' tutti come un calzino. Buona giornata.
1: E non è quello che già sta accadendo. Guardate i clippini che noi ammiriamo sui nostri social con i politici, non solo internazionali ma anche nazionali, che raccontano balle, fandonie straordinarie camuffandosi da supereroi o da personaggi della storia per sterminare i propri avversari. E siamo alla vigilia di elezioni qui e altrove, in America per esempio, decisive.
2: Buongiorno dottor Mann. Ciao. Anch'io informatico, è quello che possiamo fare, noi possiamo fare qualcosa, è semplicemente disabilitare l'opzione default quando usiamo un motore di ricerca. Per esempio in Google basta scrivere meno AI dopo la ricerca, oppure usare motori eco-friendly tipo Ecosia, che non danno i dati alle big tech e soprattutto non usano default l'intelligenza artificiale, perché quello che possiamo fare noi almeno impattare meno l'ambiente riducendo i consumi. Non possiamo cambiare chi la governa, ma almeno forse risolviamo un pochino in parte, mitighiamo il problema del riscaldamento globale.
1: Sì, perché poi, come dicevamo, l'energia che occorre per mobilitare l'intelligenza artificiale, per metterla in moto, è terrificante a livello di spese e di costo sulle spalle di questo pianeta.
3: Ciao sfrecciati, aggiungerei anche il vuoto normativo che ancora esiste a tuttora rispetto anche solo all'elemento gestione dei social, che non si avvicina neanche lontanamente all'elemento intelligenza artificiale, quindi quanto il diritto poi è indietro rispetto a tutto quello che sta succedendo a livello informatico.
1: Valerio scrive: per evitare i rischi dell'intelligenza artificiale occorrerebbe un organismo di controllo internazionale simile a quanto c'è stato fatto col nucleare dopo le bombe del 45. Allora il rischio è evidente a tutti, anche non addetti ai lavori. Oggi no.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:49, l'umanità minacciata dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Ma ci si lamenta tanto dell'AI, dell'intelligenza artificiale, ma chi sono, perdonatemi, gli utilizzatori di questa AI? Noi? Voi? Che la maggior parte delle persone ormai vive a guardare i clippini, come dici tu. Se al posto di guardare clippini uno vivesse la vita normale, lavorando e facendo le cose senza utilizzare queste intelligenze artificiali, questi reel, queste cose qua, magari le cose andrebbero meglio, no? Ma il problema siamo noi, voi. Perché io, per esempio, non le utilizzo. Quindi siete voi che vi fate condizionare da tutte queste cose non ragionando più, perché c'è l'AI. Il problema è la popolazione, questa è la realtà, purtroppo.
1: Sì, è difficilissimo uscirne, anche evitando, anche riducendo, anche non usando l'intelligenza artificiale, perché poi altri la usano e ti sorpassano sulla corsia di sinistra della strada. Francesca scrive: noi cerchiamo ancora una definizione, un uso per l'intelligenza artificiale, in realtà siamo noi a essere definiti come essere assoggettabili e quindi usabili. Due caratteristiche fondamentali da mantenere per chi ci governa e per chi ci vuole consumatori, che però intanto vengono consumati da queste illusioni e forse messi da parte come esseri umani, come lavoratori, come cervelli pensanti. Io la vieterei, almeno per scrivere a scuola l'intelligenza artificiale e per scriverla anche nelle conversazioni, nei rapporti di lavoro professionali.
3: Ma il problema è alla base. Sì. Siamo noi esseri umani, elementi più geniali di questa terra, che hanno inventato le armi di distruzione di massa. Se non ci fossero, l'AI non potrebbe lanciarle. Grazie a tutti. Grazie. E buona sfreccia.
1: Buona sfreccia a te e grazie a tutti veramente anche oggi. E buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 13:59 minuti, è lunedì, è il 14 di settembre. Possiamo dire ufficialmente iniziata Electric Ladyland. Buongiorno! Anzi, ma cosa dico buongiorno? Cosa mi passa per questa testolina, come chiamo la testa della mia gatta, la testolina vuota? Hello Rockers and welcome. Questi sono i saluti doverosi, quelli giusti, quelli che ci dobbiamo fare a vicenda, soprattutto quando inizia la nostra settimana insieme. Inizia Electric Ladyland. Io sono Cecil B e soprattutto sono qui per tenervi compagnia fino alle 17, fino alle 5 di questo inizio di settimana. State bene? Siete carichi? Do you need a little bit of Blues Brothers? Spero di sì.

I need you, you, you, I need you. Everybody needs somebody. In questo caso io ho bisogno di voi e voi no, non avete bisogno di me. Però magari vi fa piacere essere qua in questo viaggio del primo pomeriggio, del rientro dalla pausa post pranzo. No, dal rientro post pausa pranzo. Era una costruzione di frase abbastanza complessa, non so perché mi ci sono andata a impelagare. Comunque, io sono qua, come vi ho detto poco fa, mi chiamo Cecil B fino alle 17 e con me c'è sempre il nostro numero che è attivo dalla mattina prestissimo fino a notte fonda, ovvero il 366-663-4466, numero che potete usare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Spero che abbiate passato un buon fine settimana. Dove siete stati? Avete fatto i giretti? O come si dice in italiano corretto, i giretti. Intanto questa cosa della Milano che in me fa sì che le si aprano in maniera veramente sproporzionata. 366-663-4466. Fra poco i Rolling Stones, ora Skin.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 14 di settembre. Spero stiate bene, spero che la settimana sia partita quantomeno con un po' di grinta, un po' di presa bene, o quantomeno senza troppe rotture di scatole. Un saluto a Lila, che abbraccio fortissimo, tutti quelli che stanno mandando dei vocali, che si stanno prendendo un momento per condividere appunto le cose positive e le cose magari non esattamente positive dello scorso fine settimana, o magari di questo giorno di apertura, di ricominciamo, giusto per citare una canzone. È già metà il mese di settembre, quindi specialmente credo che con questo lunedì anche i vacanzieri del mese di settembre, o quantomeno la maggior parte di essi, siano ritornati al ritmo, quello della novità, quello dell'anno nuovo. E speriamo decidiate sempre di farlo con la musica di Freccia.

Credence Clearwater Revival con Born and Bayou alle 14:16. Come tutti i giorni, come insomma avviene da quando Radio Freccia è diventato questo mondo, che quest'anno compie 10 anni, sì, fra praticamente un mese spegniamo le 10 candeline, io ancora non ci posso credere. Comunque siamo in radiovisione, quindi oltre ad ascoltarci ci potete anche vedere, e potete farlo ai nostri due canali della radiovisione, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Fra poco il ritorno di Brandon Flowers dalla nostra top 20 con Tiger's Blood. Ora ritroviamo gli One Republic, quelli di Let's Hurt Tonight. Enjoy.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Radio Freccia.
12: Le 14:26, sempre con la vostra Cecilia a microfono che vi accompagna fino alle 17. Me l'hanno chiesto adesso nel fuori onda e porterò questa riflessione anche all'interno dell'onda. C'erano due amici e colleghi qua che mi hanno detto come sono stati i Black Keys della settimana scorsa. Giro voi la stessa domanda, insomma, queste due date sold out all'Alcatraz di Milano, 10 e 11 settembre. Io sono stata presente alla prima assieme a Nobody, assieme a Juliet, anche molti di voi che ho avuto il piacere di incontrare, di scambiare, comunque ho avuto anche il piacere di scambiare due chiacchiere, per me un voto altissimo. Black Keys non l'avevo mai visto dal vivo, ho trovato che ho provato proprio una sensazione di coinvolgimento. Non è che ti trovi davanti a degli artisti che portano un palco con luci roboanti, ballerini, esplosioni, fuochi d'artificio, c'è veramente tanto suono e tanta sensualità nel modo in cui proprio eseguono i brani che poi portano in scaletta. Bravissimi, per me voto, non vi dico un 10, ma un solido 9 per i Black Keys. Siete d'accordo?

Cure con Close to Me alle 14:31 minuti. C'è chi dice: ciao Cecile, il concerto dei Black Keys è stato incredibile, per me era la seconda volta dal vivo e devo dire che è stata anche meglio della prima, non deludono mai, straordinaria band. Allora, io sono dell'idea che per me ci sarà una seconda volta, ecco, i Black Keys insomma di giovedì scorso, perché era la scorsa settimana, anche se poi non ci siamo più ritrovati in diretta, sono stati una bella scoperta che spero di ripetere, speriamo magari, adesso sono appena passati, il tour si sta concludendo, per il prossimo facciamo in modo di esserci di nuovo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:40 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. E in questo momento stiamo per passare un brano a cui sono molto molto legata, un brano che è un po', possiamo dire, vabbè, la title track di un disco iconico, veramente unico, non solo per la sua unicità intesa come bellezza, completezza, poetica, ma unico perché fu l'unico che mi venne pubblicato mentre Jeff Buckley era ancora in vita, al suo album di esordio, che permise al mondo intero di scoprire la sua grandiosità, che portava dentro sé già un peso, quello del cognome di suo padre, che, pensate un po', fu la ragione per cui poi Jeff ottenne una grande visibilità come musicista. Ci fu un concerto a New York in tributo a suo padre, a cui lui partecipò ancora prima della pubblicazione di Grace, e gli diede la spinta tra il dolore e la rinascita.

Jeff Buckley. Con Grace alle 14:46 minuti faccio un giro di saluti. Volevo salutare la Fede, Andre e Bebisa, che in questo momento non è ancora una nostra rocker presente attivamente nel mondo, è ancora nella pancia della Fede, ma arriverà in tempi stretti, quindi sarà una nuova nascitura pronta per seguire, no, le nostre vie del rock and roll, subito formata da Radio Freccia. Questa cosa ci rende molto fieri. Ma vi saluto, un buon pomeriggio e un buon giro, anche perché di solito uscire a quest'ora è un'ottima scelta, non per le questioni di caldo non caldo che quest'estate ci hanno tormentato, ma a livello di affluenza, cioè se devi fare degli acquisti, hai un momento libero in questo momento della giornata, sai che può essere molto funzionale. Arriva Ben Harper nel frattempo, questa è Better Way.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:54 minuti. Siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. E niente, è solo la prima. Ne abbiamo altre due. Dura 3 ore Electric Ladyland. Perché, direte voi? Non poteva durare 3 ore la terra libera di nessuno? No! Eh no, ci sono io per 3 ore, questo vi tenete. Perché forse la vita vi meritate 3 ore di Sassi B. Dai, potevo andarvi peggio. Potevo sbagliare i congiuntivi. Ogni tanto mi capita. Capita a tutti? Non lo so, no. Secondo me il mondo si divide in due. Cioè, quelli che sono proprio un po' i nazi della grammatica, che non sbagliano mai, mai, mai, è impossibile che facciano un passo falso. Poi c'è una sorta di punto centrale dove tendenzialmente azzecchi tutto, però c'hai quella cosa su cui fai uno scivolone. Il mio punto debole è piuttosto che, ma un giorno lo dissi a Kat e lei mi ha detto perché sei del nord? Voi al nord usate male questa espressione del piuttosto che, quindi mi sono sentita un po' giustificata da questa mia carenza. E poi c'è il lato oscuro dove avvengono errori costantemente e poi ovviamente ci sono le persone che lasciano correre e quelle che ti correggono ogni qualvolta ti capiti poi di fare degli errori del parlato. Non so quale dei comportamenti sia più corretto, forse comunque in generale un vivi lascia vivere dovrebbe essere la filosofia di tutti. Me lo dico da sola, eh. Cioè io tendo ogni tanto a fare maestrina della penna rossa che dice è leviosa, non leviosa, e poi smettila di agitare con la bacchetta perché così caverai un occhio a qualcuno, perché comunque Hermione, grande esempio di vita per i millennial all'ascolto. Vabbè, a parte questo piccola parentesi e inciso che riguarda il mondo di Harry Potter, non so bene come posizionarmi, se fare finta di o se invece intervenire, cioè assenteismo grammaticale o grande attivismo e presa di posizione anche a costo di stare sul cazzo a tutti, ok? Questo è un po' il grande dilemma tra cui mi muovo, mentre normalmente in sottofondo ci sono gli In Excess e penso, comunque io Michael Hutchence l'avrei amato tantissimo, ma un sacco proprio.

0: let you know you're one of my kind.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, anzi sono le 3 meno un minuto. E mi sono distratta perché, scusa?
3: Che precisione.
2: Ecco perché mi sono distratta, perché la precisione mi frega. Fa il giro largo e poi mi fa la vecchia da dietro che mi fa cadere giù le ginocchia, esatto. Hello Rockers, welcome! Buongiorno, buon pomeriggio, seconda ora insieme di Electric Ladyland, il programma del primo pomeriggio di Radio Freccia. È lunedì e quindi capita anche di chiedersi a un certo punto dove mi trovo, chi sono, dove ho perso la testa perché non riesco proprio a concentrarmi. Where is my mind? E quell'improvvisa voglia di dire quasi quasi mi riguardo tutto Fight Club, nonostante io l'abbia visto 100 volte, nonostante nella mia adolescenza sia stato, ve lo giuro, un motore perfetto per incanalare la mia rabbia, un film incredibile, terapeutico, che non mi ha portato verso degli atti sbagliati, ma me li ha fatti sfogare nell'atto di guardarlo.

Mi hai conosciuto in un momento strano della mia vita, giusto? Where is my mind? Pixies. 15:03 minuti, c'è Romana che ci scrive: sì, è vero che ci sono film che non si stanca mai di rivedere, ogni volta che lo fai noti sempre qualcosa che non avevi visto prima, e in questo caso

nel caso di un film come Fight Club, il dettaglio è un qualcosa che fa parte proprio della ricchezza delle immagini e della trama di un altrettanto affascinante libro scritto da Palahniuk, che secondo me è uno dei casi dove la trasposizione poi sul grande schermo rende assolutamente giustizia al libro a cui si ispira o comunque su cui pone le sue basi. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Fra poco dalla nostra top 20 Kasabian con Superpowers, What I Read o Chili Peppers, questa è Goodbye Angels.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 12 minuti con la vostra Cecil B a microfono in questo lunedì 14 di settembre. Vi ricordo, Rockers, che Radio Freccia è in un periodo particolarmente munifico. Siamo assai generosi e quindi siamo in una fase di regali, regali, regali, manco fosse Natale. Manco ci fosse il periodo del mi sono diplomato, laureato, allora tutta la famiglia si riunisce per fare i regali. Noi non perdiamo l'occasione per condividere delle cose belle con voi. Ad esempio, in questo momento vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Allora cosa state aspettando? Andate su RTL 125 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

Man in the Box, gli Alice in Chains alle 15:17 minuti con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17 sempre in radiovisione, i nostri due canali che sono il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è, soprattutto per godervi la vostra musica preferita, i video ufficiali oppure quelli presi da grandi live degli artisti che più amate. Fra poco, dalla nostra top 20, il ritorno di Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. o R.I. Rival Sons, questa è Bird in a Hand.

C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: che le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back
1: it good. 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 15:25 minuti, sempre con la vostra Cecile. C'è chi scrive: saluti da Diamante in Argentina, qui fa molto freddo, aspettiamo la primavera, vi ascolto sempre. Sono Ivan, uno studente di cultura italiana, e ascolto Freccia per imparare la lingua. Muchas gracias. Llegaste en un buen momento, perché stiamo per ascoltare, anzi, visto che ci ascolti per la lingua italiana, una delle mie canzoni preferite, che mi riporta esattamente ad una settimana fa, quando alla premiere londinese di Jean-Luc Packenhanger, il documentario che racconta la reunion degli Oasis, ho incontrato David Gilmour.

mamma mia, questa canzone credo di averla ascoltata così tante volte che ogni qualvolta mi capita di imbattermici, soprattutto grazie ai busker, agli artisti di strada, mi fermo perché ognuno può dare a questa canzone un significato diverso, cioè il fatto di averla sentita così tante volte la rende sempre completamente diversa e lascia libero lo spazio ad interpretazioni, perché quella originale è talmente incisa nel corso della mia vita, nello svilupparsi della mia esistenza, che tutte le altre versioni vanno bene. Di solito succede il contrario, non nulla supererà mai questa canzone nella sua veste originale, quella che abbiamo appena ascoltato, però è talmente potente da declinarsi sempre in maniera elegante a seconda di chi poi decide di darle una nuova vita. Quanta profondità oggi! Non lo so, sarò inciampata in una pozzanghera, avrò fatto pipalla, come dicono i Sigur Rós. Cambiamo genere, ci sono i Bush.

0: Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:38 minuti con Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, firmata Role Model, ovvero Joy, descrive perfettamente l'effetto che poi questo brano fa nell'ascolto. Cioè, una canzone alla fine di matrice anche più pop che rock, ma che ti fa prendere bene e che ha al proprio interno anche un personaggio molto interessante di questi ultimi anni cinematografici, ovvero l'attore che Lanthimos ha selezionato all'interno del cast di Bugonia per interpretare un personaggio intenso, difficile e super ben scritto. Quindi c'è anche tutto questo intreccio con il grande cinema non statunitense ma greco, che però si è spostato poi verso le produzioni cinematografiche d'oltreoceano e ha cambiato anche un po' il taglio dei suoi film, secondo me. Io, grande fan di Lanthimos, però insomma la svolta molto più statunitense ha cambiato un po' i tratti distintivi delle sue prime pellicole, dei suoi primi lavori. Nel caso del brano che sentite in sottofondo, questa canzone è sì il titolo di una canzone di Talking Heads e sì la colonna sonora di un grande film di Sorrentino, ma neanche il titolo. E parlando di produzioni statunitensi, This Must Be The Place all'interno del mondo di Sorrentino fu il grande salto oltreoceano, il film di produzione non nostrana ma statunitense, o comunque di respiro più internazionale. Pellicola meravigliosa, molti di voi l'avranno già vista, ma credo che sia uno di quei film che ogni tanto vale la pena rivedere. E allora qui sulle frequenze di Freccia, Talking Heads, This Must Be The Place.

This must be the place, it's Talking Heads alle 15:44 minuti. Ciao Cecil, This must be the place è senza dubbio uno dei miei film preferiti, proprio top 10 della vita. Beh, un periodo anch'io This must be the place lo inserivo in una, diciamo, classifica molto alta personale, anche se citando l'Antimus, come abbiamo fatto poco fa, per me The Lobster nella sua complessità, oscurità, ma anche nel suo essere così dissacrante, rimane il film della vita, The Lobster. È una di quelle domande a cui so rispondere in maniera certa, cioè tutto il resto mi manda un po' in sbattimento, però se mi dicono film preferito è The Lobster, ma sicuro. Cioè, ogni volta che posso vederlo lo vedo, vorrei tantissimo comprarmi una locandina gigante da mettermi in sala.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:53 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme. Nel frattempo, in the meantime. Piano piano, puntuale. Devo dire anche con una bella e graziosa camiciola.
2: Hai visto? Che mi oggi sono ho messo, mi sono vestito per le grandi occasioni oggi.
1: Perché insomma, è arrivato Gigi Riccardo e inizia, come di consueto, alla fine della seconda ora di Electric Ladyland, il TGG. Bello? Questa è una punta di blu molto molto bella, mi
2: vedi?
1: Piace.
2: Quando c'è stile, ragazzi,
1: dove?
2: Lo stile non va più.
1: Ma dove?
2: Come si suol dire. No, nell'aria in generale, così.
1: Vabbè, com'era? La moda passa.
2: Esatto.
1: Lo stile?
2: Se ne va.
1: No, resta.
2: No, se ne va proprio.
1: No,
2: via.
1: Vabbè, ok. Gigi Riccardo assieme a Cecil B. Che poi lo sai qual è il mio cognome di battesimo?
2: Qual è?
1: Dai, lo sai qual è il mio
2: cognome? No, non lo so qual è il tuo cognome di battesimo. Anche il tuo secondo nome di battesimo.
1: E anche in realtà forse sai tutti e quattro.
2: Sì, però non me li ricordo, mi ricordo solo il secondo.
1: Che?
2: Patricia.
1: No, il quarto.
2: È il quarto.
1: Mamma mia, questa cosa proprio non funziona oggi. Gigi, non siamo sulla stessa frequenza. Cecilia, Ines.
2: Ah, beh, hai ragione.
1: Carlotta,
2: Patricia. Carlotta, Patricia.
1: Songini. Meglio conosciuta come Ao Ceci, che va bene comunque, oppure Lace. Da questa parte, Cicez, da queste parti milanesi, Lace, perché fai una bella crasi con articolo e abbreviazione del nome. Allora, da dove vogliamo partire oggi con il nostro TGG? Facciamo un po' i titoli, cioè come se fosse il telegiornale.
2: Alle 17, credo che il nostro nessuno annuncerà queste benedette date degli OS. Insomma, abbiamo...
1: Tre.
2: In Italia, poi in teoria le svelano tutte, c'è un grosso punto interrogativo su Networth, però
1: adesso senza nulla togliere agli amici, che ne so, francesi, inglesi,
2: sì.
1: Uscite quelle italiane, che quanto hanno millantato in questi mesi dovrebbero essere due,
2: Stadio Olimpico di Roma, oggi a Parigi in metropolitana sono uscite anche già le due parigine.
1: Ah, e perché le hanno già annunciate?
2: Perché ogni tanto l'organizzazione hanno messo le... i cartelloni, magari non ne hanno avvisato di metterli dalle 17, non lo so.
1: No,
2: o magari fa parte della strategia, chi può dirlo? Ma sicuramente, come dire, oggi annunciazione non toccherà a noi, ma prontamente sui social troverete tutto e anche sul nostro sito. Ma se vuoi possiamo parlare tra un pochino di una band che a te piace molto, vero? My Chemical Romance.
1: Yes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti e inizia in questo momento la terza ora insieme di Electric Ladyland. Hello rockers and welcome. Siamo all'interno del TGG con Gigi e con Cecil ancora per questa ora e soprattutto, come abbiamo anticipato prima della chiusura dell'ora precedente, abbiamo insomma news che arrivano dal mondo dei My Chemical Romance.
2: My Chemical soprattutto Romance, sì.
1: Musica nuova?
2: Allora, diciamo che loro millantano da un sacco di tempo di tornare con un nuovo album. Sì. Ci sono stati negli ultimi mesi, negli ultimi anni, alcune uscite nuove, video, teaser, che poi in realtà insomma si sono sempre trasformate in nulla di fatto. Ma sì, l'altro giorno, durante lo show della band a San Antonio, in Texas, Gerard Way ha detto... Ma sapete che vi meritate, secondo me, un nuovo album. Sappiate che noi vogliamo farlo. Quindi insomma, per ora
1: con calma, ragazzi,
2: con calma. E sarà detto, c'è l'intenzione, voi ve lo meritate, ora bisogna mettersi al lavoro.

0: Don't get me wrong, The Pretenders, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme, Cecil, Gigi e soprattutto le notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo. Allora, questi My Chemical Romance riaccendono la speranza nei fan della band di un ritorno discografico, anche se non è che abbiamo effettivamente delle date, delle scadenze, dei teaser.
1: No, anche perché
0: suoni.
1: Allora in realtà loro prima di sciogliersi la prima volta, quindi poi rimettersi insieme, stavano lavorando a un album che si chiamava The Paper Kingdom, che poi non si è mai realizzato alla fine. Quindi in realtà qualcosa da parte c'è, bisogna. Speriamo non facciano come i Guns N' Roses, ecco. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 11 minuti con Cecile, con Gigi al microfono che vi accompagnano. Che vi accompagnano o che vi accompagniamo, così non parliamo di noi stessi tipo da una terza persona esterna, che è una cosa che trovo sempre un po' inquietante, no? Allora, le persone che parlano di se stesse in terza persona.
2: Chi sei Josh Homme? Possiamo dire Josh Homme?
1: Sì.
2: Cioè, un glow up di Josh Homme dopo essere stato male, si è rimesso...
1: Anche perché lui si è ripreso da un tumore, no?
2: Si è rimesso quindi... in tiro, ragazzi, che è una roba...
1: Josh Homme è veramente...
2: Che Homme?
1: Fuori! Esci subito, via.
2: Solo per la gag.
1: No, però per me oggi, sai quando in inglese ti dicono he's a 10 out of 10, un solido 10. Ciao Joshua, prossima volta ci vediamo, andiamo a far giocare.

0: so, io rimango dell'idea che questa non sia una cover riuscita, che te devo dire, gusti personali.
1: Io non parlerò.
0: Vabbè, puoi dire lo stesso di quello che ho detto io, sono d'accordo.
1: Sono d'accordo, sottoscrivo, quoto.
0: Sottoscrivi, esatto. Erano Limp Bizkit con la loro versione di Behind.
1: Forse quello è il problema, sì.
0: E qual è il problema?
1: Che resta, ma vabbè.
0: No, vabbè, però nel caso specifico parliamo di un brano bellissimo di Yihu.
1: Vabbè,
0: bastava lasciarlo
1: a Yihu.
0: A Yihu. A chi? Agli Who! Allora, parliamo di tutt'altro genere musicale. Siamo partiti dai Limp Bizkit per menzionare.
1: Però il target, secondo me, ha aggiornato all'epoca nostra.
0: È un po' più Gen Z.
1: Sì, però.
0: O anche millennial.
1: Sì, sì, millennial, Gen Z, orientato verso la Gen Z, perché torna il Motionless in White, che saranno in Italia per una data solamente nel 2027 come headliner, il 16 di giugno al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, quindi Milano. Fan del metalcore, fatevi sentire.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro? Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale... 12...

0: 10.122 euro!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 16:26 con la vostra Cecile, il vostro Gigi. Stiamo parlando di date, stiamo parlando di concerti, siamo partiti con Emotionless in White per spostarci su un'altra sonorità.
7: Un'altra sonorità.
6: Un'altra storicità.
7: Un'altra storicità, sto
6: un'altra
7: giro.
6: Un'altra formazione.
7: Sto giro alla Gen Z non penso che c'entri molto, tant'è vero posti a sedere per gli anziani come noi. Perché ci sono i Lynyrd Skynyrd che tornano dal vivo nel 2027, il 5 luglio a Milano al Parco della Musica e il 6 al Roma Summer Fest, quindi all'Auditorium Parco della Musica. Quindi fan del Southern Rock, se siete lì con le vostre barbe.
6: Che cos'è?
7: Sei tu che vai a cavallo.
6: Sì.

0: La cosa che mi fa sempre ridere di quando passiamo, credo solo questo pezzo, dei Twisted Sisters, stavo dicendo Sisters perché
1: potremmo abbassare Sister Sisters
0: perché li abbiamo ascoltati a Londra mentre facevamo pranzo in un posto improbabile, ragazzi, tipo
1: facciamo un brunch, diciamo
0: un brunch,
1: te mangiavi avocado toast e io pancake.
0: Sì, ho mangiato avocado toast bevendo un sacco di caffè,
1: no, di cappuccino, diciamolo che, sì, che Cecile ha preso il cappuccino alle 14 tipo.
0: Scusate, ma se si fa il brunch è sdoganato il fatto che nel brunch, being breakfast and lunch,
1: no, l'americano
0: tu puoi, ma in base a cosa,
1: no,
0: l'americano,
1: ma che è il cappuccino, dai, il cappuccino alle 14,
0: certo, se sono stanca morta che mi sono svegliata alle 5 e non ho fatto colazione, mi faccio breakfast lunch, io mi prendo il cappuccino, cioè io una volta al giorno lo devo bere, non mi interessa, cioè la questione del superata a una certa ora, no, per le persone come me che vivono di caffeina, tu prendi il cappuccino almeno una volta al giorno, altrimenti la giornata non parte, non parte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:38 minuti con Cecil, con Gigi e soprattutto con i Maiden.
2: Con Maiden, con Nico McBrain, batterista storico dei Maiden, che ormai un po' di mesi fa ha lasciato la band per, insomma, di base problemi di salute, aveva avuto un ictus, quindi ci ha messo un po' a riprendersi, è tornato sul palco, però poi ha deciso di abbandonare dopo circa 40 anni la band e ha continuato a suonare in contesti un po' più piccoli dove suona. Sempre fa molto ridere quando queste cose, quando tipo il batterista dei Maiden suona le cover dei Maiden con altra gente. Però ovviamente sai, è un contesto un po' più piccolo.
1: Però per lui non è una cover.
2: Non è una cover, esatto, per lui. Un contesto più piccolo, nei club, con quest'altro progettino. Però insomma non ha chiuso al ritorno con i Maiden, non dal vivo. Ha detto io tornerei a suonare con i Maiden, tornerei a suonare in studio con i Maiden, però a una condizione. Non fatemi fare robe troppo complicate, nel senso vorrei fare delle cose un pochino tipo Wasted Years, che da un punto di vista, diciamo, musicale sono un po' più affrontabili, a differenza magari delle ultime cose di Senjutsu
1: che erano, insomma, belle pestate,
2: un po' più prog, un po' più complicate. Ma farei delle robe un po' più sempliciotte, ecco.
1: Perché comunque l'ictus che ha avuto poi degli effetti sulla
2: sua... lui per un periodo è stato paralizzato ad un braccio, comunque insomma l'età pure è quella che è, quindi probabilmente insomma
1: La combo
2: delle due cose, insomma, dice sì, ok, suono, però logicamente devo tenere dei ritmi un attimino un po' più sereni, un attimino un po' più tranquilli, ecco.
1: Vediamo, magari il preludio anche qua, un disco nuovo dei Maiden.

0: Radio Gaga.
1: Gaga qui alle 16:44 minuti con Sassi e con Gigi, e abbiamo chiuso con il discorso Maiden.
2: Abbiamo chiuso il discorso Maiden. Oggi ci sono anche un paio di articoli storici sul sito di Radio Freccia, tipo la storia di Tutti Frutti,
1: sì,
2: che è uno dei più grandi classici del rock and roll, ovvero It di Little Richard, ma anche Get Born dei Jet.
1: I said, are you gonna be my girl?
2: Esattamente. E poi io ora invece mi scollerò da qua.
1: E stai andando via?
2: Sto andando via, allora, perché devo monitorare.
1: Perché l'abbiamo detto. Alle 17, annunciazione.
2: Annunciazione, tour di Oasis. Io vado un attimo a monitorare in modo da poter riportare tempestivamente
1: le date
2: e farvi sapere quando, come, perché spendere i vostri soldi a capigliarvi tra di voi per cercare di trovare un biglietto.
1: Mamma mia, io mi metto in fila già oggi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 16:52 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra terza ora insieme, alla fine in realtà del nostro programma, iniziato alle 14, che ci ha traghettati verso il cuore pulsante di questo giovedì, di questo lunedì. Io già proiettata, io già nera, io già piena, io rasa. In realtà è solo l'inizio della settimana ed è un inizio che comunque fra pochissimo dovrebbe portare, come abbiamo detto poco fa, la ragione per cui Gigi si è spostato dal nostro microfono, delle belle novità, o quantomeno la conferma di queste novità, fan degli Oasis e non, ma che poi alla fine no. Allora, ho conosciuto tante persone che non amano gli Oasis e che non ne sono grandissimi fan, però di fondo un minimo di curiosità credo che un pochino tutti ce l'abbiano, no? Io mi reputo fan degli Oasis, però almeno il fatto di dire chissà che cosa può essere, no? Andare a vedere questi matti che si esibiscono su un palco. Il documentario Don't Look Back in Anger l'ha spiegato molto bene e l'ho trovato veramente puntuale ed efficace e finalizzato proprio a un racconto molto solido e molto sincero di quello che è poi la legacy e tutto ciò che ruota attorno agli Oasis. Comunque, alle 17 dovrebbe arrivare l'annunciazione, come abbiamo detto, di queste due date romane, perché di questo siamo sicuri, lo stadio è, la location è l'Olimpico, lo stadio Olimpico, quindi ci mancano solo la finalizzazione dei giorni e soprattutto quando poi avremo la possibilità di provare a comprare questi biglietti, perché immaginiamo già la follia della corsa all'acquisto. Però detto questo, siamo in attesa, tutte le comunicazioni poi verranno messe sui social e sul nostro sito radiofreccia.it per il sito e radiofreccia off con una F sola su Instagram, seguiteci radiofreccia off, dove trovate poi un sacco di contenuti, notizie, aggiornamenti, interviste che realizziamo. È un mondo a 360 gradi ed è anche un ottimo punto di riferimento per sapere tutto quello che poi accade attorno a Freccia, anche per quanto riguarda i concerti, per l'appunto. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we're back! Si comincia che oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 14 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18. With the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto. Voi Radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che volete condividere è sempre più che ben accetto. E noi vi condividiamo una cosa importante, cioè che we have the fucking news, la notizia che i fan italiani degli Oasis stavano aspettando. È uscita la conferma, ci sono non una ma due date come preventivato nell'estate del 2027 che attendono tutti i fan. Appena uscita fresca vi diamo la breaking news: 29 e 30 luglio, Roma, Stadio Olimpico, Oasis Live.

È quello che stanno dicendo i fan di tutta Europa e anche un po' americani, visto che ci sono delle date anche da quelle parti lì. Take me there, all I know is you can take me there. Certo, depends on the ticket, visto le ultime cose. Allora, informazioni di servizio per i fan degli Oasis che sono tutti in brodo di giuggiole, visto che sono uscite le due date di Roma e non solo. Le registrazioni per avere la possibilità di prendere i biglietti sono aperte, bisogna registrarsi entro giovedì 17 di settembre su oasisnet.it, giovedì 17 alle ore 17 tra l'altro, per poter accedere alla cosiddetta vendita. Le date di tutto il tour, che magari vi volete fare anche il weekend fuori e probabilmente venire arrestati in seguito alle vostre molestie dovute al concerto degli Oasis, allora cominciano maggio 27, il 21 per 5 date a Glasgow al Celtic Park. Poi ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 date a Manchester, giocano in casa con 11 date, poi 2 date a Monaco di Baviera, 2 date a Barcellona, 2 date ad Amsterdam, qua stiamo parlando del mese di luglio, poi 2 date a Parigi allo Stade de France, prima di arrivare a Roma per le due date dello Stadio Olimpico, che vi ricordo essere 29 e 30 di luglio. Agosto, Boston 3 date, 3 a Las Vegas, 2 date in Irlanda allo Slane Castle, per chiudere con 4 date nel leggendario posto di Knebworth a settembre.

Bello, bella grinta sto pezzo della Warning by My Tongue, che è quell'espressione che si usa per indicare quel momento in cui c'hai una cosa lì che vuoi dire, che è una cosa che potrebbe interessare molte persone o le persone che sono immediatamente a contatto con te, ma niente, ma ti trattieni perché ti devi mordere la lingua letteralmente. Ho come l'impressione che sia capitato un po' a tutti quanti. 17:16 minuti, questa Top 20 ci ricorda che sì, ogni tanto bisogna frenarsi dal dire delle cose che sono troppo impegnative, ma altre volte invece devi far divampare la scintilla. And so, light my fire.

0: cos'è che ci diciamo il venerdì? Che il weekend si può fare schifo con dignità, avere una dignità da fare schifo, e che lunedì avremmo tutti quanti un risultato con le nostre storie. Sarebbe stato bello chiedere a Jim Morrison come è andato il weekend, uno dei suoi alla fine degli anni 60. Chi lo sa? Chi
1: buonasera, Radio Frezza.
0: Buonasera.
1: Ho fatto schifosamente schifo.
0: Bene.
1: Venerdì ero ospite nell'ospitality di un team del Moto Mondiale a Misano.
0: Molto bene.
1: Da paura.
0: Molto bene.
1: Alcolici limitati, ho dato tutto.
0: Fai il bravo.
1: Sabato ho avuto un matrimonio.
0: Ah,
1: e domenica festa in spiaggia, al mare.
0: Sì.
1: Come festa di fine stagione estiva.
0: Molto
1: weekend
0: bene.
1: Weekend impegnativo, ma molto divertente.
0: Sì, ti ho sentito che verso la fine c'era una... Ma infatti senti la voce mia pure. Allora, non proprio così, ma diciamo ci siamo difesi. Questa volta più schifo che... Ma d'altronde perché fare finta? Why being the fucking pretender?

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene. Spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Radio Freccia, libera come noi.

0: Surprise. Surprise, surprise.
1: Ma che spettacolo è questa canzone degli Avenged Sevenfold? Vero. Mamma mia, grande nessuno, grande. Ciao, un bacione, buona settimana.
2: Perché è ancora questa la magia della radio, che poi non te l'aspetti.
3: Ma io ho pensato di essere impazzita quando ho sentito questa cosa. Cioè, ma tu mi stai mettendo St. James alla radio?
2: Tutto
3: aspetta
2: vero.
3: Aspetta che vado a piangere.
2: No, no, non serve, non serve. Cheer up, baby. Anche perché ci pensa già questa canzone ad essere... per chi è fan degli Avenged Sevenfold, diciamo, intensa, perché è dedicata a The Rev, Jimmy Sullivan, che era il batterista della band, che poi è diventato, essendo passato purtroppo a miglior vita, un punto di riferimento, come una sorta di santino, no? Che c'è nel portafoglio, vicino nello scaldacuore, vicino alla tasca, quella più interna dei fan degli Avenged. 17:35 su Frecce, si chiama St. James per la cronaca, questa canzone. Come al solito io mi perdo via, facciamo schifo con dignità, dignità da fare schifo, tutte queste robe qua, e siamo d'accordo, però
4: ciao nessuno.
2: Sì, ciao.
4: Dignità perduta completamente, ecco, la festa dell'uva.
2: Dovevo dire altro.
4: Che è iniziato alle 8 la mattina e è finita la sera a mezzanotte, ma
2: bene.
4: Io ho ritirato, ora mi imbarca l'una quando manco sapevo.

0: sapevo più come mi chiamavo.
1: Oh, weekend impegnativo per tanti, eh? Mi sembra di capire molta lotta là fuori. Tra poco sentiamo Fabio Tavelli, che siamo anche reduci dal Gran Premio di Spagna, dove ha vinto Kimi Antonelli. Allora, due chiacchiere le facciamo con lui tra pochissimo.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Come al solito la nostra operazione trasparenza ci impone di fare delle precisazioni. Cioè, perché avete sentito la cover dei Dropkick Murphys di Fortunate Song? Perché comunque arriva dal mondo dei Creedence Clearwater Revival e alla fine comunque è roba nostra. Perché comunque io personalmente sono stato al trentennale di un birrificio a cui sono molto caro, per cui il mondo dei pub e il mondo di quel suono che attinge dall'Irlanda comunque me lo porto dentro, ed è uno dei motivi per cui parlavamo prima del grande dilemma fare schifo con dignità o avere dignità da fare schifo. E poi perché? Perché parla di un fortunate son, di uno che nel caso della canzone è nato un po' con la camicia, però magari gli è andata bene anche per altri motivi, non lo so. Detto questo, non so se è per parlare di fortuna, non so se è per parlare di camicia, ma in entrambi i casi sarebbe bravissimo. Abbiamo il piacere e l'onore di ritrovare Fabio Tavelli, signore e signore.
1: Eccoci qua, parliamo di camicia, buona camicia a tutti.
0: Bravo, ti volevo lì. Ma è una camicia coi baffi? Lo è?
1: Assolutamente, anche con barba però.
0: Senti Fabio, prima di entrare a gamba tesa, volevo dirti che hai una sigla.
1: Trionfo.
0: Lo sapevi?
1: La ascoltiamo.
0: Te la faccio sentire, aspetta un secondo, vai. Ok.
1: Vai.
2: È arrivato Fabio Tavelli che ci racconta l'ultimo di Antonelli.
1: Beh, ma la voglio sul telefonino. Voglio che il mio telefonino suoni con questa melodia fantastica.
0: Si vede, hai un telefonino un po' agé, allora te lo dico.
1: Infatti l'ho chiamato telefonino non a caso.
0: Bravo. Senti, innanzitutto come stai?
1: Bene, molto bene. È stato un gran premio, come dire, meno spumeggiante degli altri. La cosa buffa, Matteo, è questa: tu parti da zero, no? Cioè dici faccio un nuovo autodromo in Madrid, c'è tanto spazio in Spagna, no? Come lo faccio? Lo faccio con le curve strette, con i muretti? No, lo faccio grande, no? Lo faccio grande dove ci sono i sorpassi. No, hanno scelto la prima che ti ho detto. Curve strette, non si passa neanche con un... Niente. Vabbè,
0: ma però, forse non ci hanno avvertito che Madrid è diventata un principato negli ultimi 20 giorni. Forse sarà quello. Io è l'unica spiegazione che mi do.
1: Allora, se fai un cittadino a Madrid, voglio vedere Plaza de Cibeles. Altrimenti mi devi fare meno un paio di rettilinei dove sorpassare. Vabbè, forse chiediamo troppo, però lo chiedono anche i piloti. Verstappen ha detto come sempre le sue cose in maniera non particolarmente criptica. Anche Antonelli ieri ha detto che insomma bisognerà fare un paio di modifiche, altrimenti si fa il trenino. E tutto questo aspettando Godot, oppure alla Fortezza Bastiani aspettando qualcosa che non arriva, cioè la safety car che avrebbe potuto dare un podio o addirittura una vittoria alla Ferrari. Ma la safety car non è arrivata.
0: Guarda, è arrivato un messaggio a questo proposito in apertura, proprio bam, lo aspettavano credo da tutto il weekend, di Massimo, che dice: Matteo, per favore chiedi a Fabio se poi la safety car che aspettava Leclerc è arrivata. Cioè, magari adesso ce n'è una che gira lì nel Madrid.
1: Ce n'è una che gira compulsivamente guidata da Mailander, che dice: oh, dove sono i piloti dietro di me? Però non risulta agli atti, no, sta aspettando ancora.
0: Vabbè, voglio dire, come dicevi tu, Godot potrebbe essere il nome di una bella squadra, una scuderia fantasma che magari così a sorpresa l'anno prossimo, vabbè, insomma. Comunque, in ogni caso,

0: ha vinto Kimi Antonelli e di questo ovviamente ci rallegriamo. Secondo Verstappen, in terzo Lando Norris, che come dicono tutti i piloti avrebbe dovuto vincere, però è stato sfigatissimo con un'altra safety car che invece è stata, gli è stata annunciata diciamo un po' tardi, poi Leclerc e poi sì. Russell. Te la butto lì, allora Kimi Antonelli ha sculato, nel senso che lui è la macchina fortissima, lui è bravissimo, questa volta gli è andata anche bene. Era, sembrava quasi dispiaciuto, cioè come se gli avesse rubato in casa a Lando Norris. No.
1: Sì, è talmente grande che la prima cosa che ha detto era mi dispiace per Lando. E io oggettivamente gli credo, cioè sinceramente credo fosse appunto autentica questa sua considerazione. E questo ne fa veramente, non lo so, per me lui e Sinner non so da quale pianeta vengano, però sono di una perfezione che un giorno vedrai ci darà fastidio, io te lo premetto, che arriverà il giorno nel quale la perfezione, che non è di questo mondo ma loro la sfiorano, potrebbe anche cominciare a non essere così apprezzata. Però è una cosa veramente meravigliosa, questi ragazzi non sbagliano una dichiarazione, sono fantastici e oggettivamente io credo nel caso di Kimi, nel caso di Sinner, siano anche sinceri, quindi veramente bravi. Kimi è stato fortunato a Monza un pochino, però molto bravo, e a Madrid particolarmente, però bravo anche lì, nel senso che poi alla fine se sei scarso, se sei Stroll, anche se sei fortunato, diciamo che Stroll è fortunato in, come dire, a livello di conto corrente, ma sì, a livello di eredità dovrebbe essere più fortunato di gran parte degli abitanti del globo terracqueo. Per il resto Kimi è veramente bravo.
0: Scusami, qual è il record che è bellissimo, che sentivo Carlo Vanzini che quasi si metteva a ridere, cioè, perché anche lui doveva trattenersi a un certo punto, mantenere un'aura di imparzialità. Cos'è che ha fatto 100 volte ultimo? Può essere una cosa del genere?
1: Guarda, è possibile, lui è detentore di tanti record. Devo dirti che poi ieri Nico Rosberg in telecronaca ha anche detto, perché è anche giusto dirlo, cioè non puoi guidare una Formula 1 se sei particolarmente scarso. Diciamo che lui, se non fosse figlio di Lawrence Stroll, non guiderebbe una Formula 1. Però diciamo che tra i figli dei molto ricchi è quello più bravo, ecco, mettiamola, ma non dei molto ricchi, dei particolarmente molto ricchi. È quello più bravo, però diciamo che ce ne sono un po' bravini che questa chance non ce l'hanno.
0: Ecco, mettiamola così. Mm. Invece, a proposito di gente proprio brava come media training, che c'ha voglia proprio di parlare in modo candido, sempre bene, di quello che c'è attorno, gira attorno a lui, in questo caso, direi che Alonso una menzione, come dire, la deve ricevere.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: È lui, scusa, è lui il nostro di questo weekend? Mi sembra di sì, è lui, il tamarro.
1: Ma per distacco, intanto per il duello rusticano, per poveri, nel senso di posizioni con Sainz, ma poi anche per le dichiarazioni, cioè ha detto che questa macchina la guiderebbe anche il suo addetto stampa, che non è esattamente un complimento. E lì bisogna capire se ce l'ha con Newey e con l'Aston Martin o ce l'ha con il nuovo regolamento della Formula 1. Ma ti segnalo una tamarrata gigantesca di Bin Sulayem, il presidente della FIA, che 3-4 giorni fa ha detto una roba tipo a Fernà che te serve. Cioè lui ha detto noi non possiamo perdere Alonso perché il regolamento non gli piace, noi dobbiamo tenere Alonso in Formula 1, quindi Fernando, dici cosa possiamo fare per cambiare il regolamento per tenerti ancora in Formula 1. E a me ha ricordato la celeberrima frase a Fra che te serve di Giulio Andreotti nei confronti del senatore Evangelisti, perché questo tu dici, lo diceva uno che passava dal paddock, no, lo diceva il presidente della federazione, una sintesi di Trump e Infantino ai mondiali degli Stati Uniti di questa estate. Meravigliosa.
0: Qualcosa meravigliosa, considerando anche che comunque Alonso ha 45 anni, se non ricordo male.
1: 45, sì, non è arrivato in culla, diciamo, in questa fase.
0: O vogliono fare Formula IMPS, oppure più che Formula IMPS.
1: Sì, sì.
0: Poi per quanto puoi fare, comunque c'ha 45 anni. Detto questo, che la carriera di Alonso sia lunga almeno fino a 90, noi ce lo auguriamo, perché fa sempre bello vederlo, e soprattutto perché con quello che ha, il suo lo fa. Quello è poco.
1: Sì, sì, sì, sì. Dove, per lui ha molto poco.
0: Dove ci porti? Dove timbriamo il passaporto per il prossimo GP?
1: Azerbaigian, Baku, grande novità, si gareggia di sabato, perché domenica 27 è una festa nazionale in ricordo delle vittime della guerra nel Nagorno-Karabakh, quindi l'Azerbaigian si ferma, gara di sabato. Noi ci vediamo.

0: vedremo lunedì 28 e ti anticipo che ci rivedremo da Dublino, da Temple Bar.
1: Beh, signori, che trionfo, che trionfo.
0: Sì.
1: Questa è proprio manifesta superiorità culturale, c'è poco da fare.
0: No, in realtà è compleanno delle mie figlie, una studia a Dublino e quindi quale occasione se non di andarla a trovare.
1: Allora guarda, in anticipo buon viaggio, perché gli auguri di compleanno non si fanno, ma buon viaggio, buon divertimento. E allora alla prossima e grazie come sempre. Fabio Tavelli, grazie di cuore.
0: Ci rivediamo con una Guinness. Ciao, ciao a tutti, ciao Matteo.
1: Fanne una anche alla mia, ciao Fabio, grazie. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani. Step vi porta alle 20, anzi 21? No, alle 20? Non mi ricordo più, quant'è? 21. Alle 21, sono rincoglionito. La migliore delle serate, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ricordiamo ovviamente anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-6634466. Le rubriche di Rebeliel cominceranno poi dall'8, se non ricordo male. Oggi proprio ne stavamo parlando, stavamo definendo le ultime cose. Esattamente giovedì 8 ottobre. Detto questo, ragazzi, sì, per chi non ci stesse seguendo radiovisione, indosso la maglia dei Lynyrd Skynyrd, mio gruppo top preferito, ma c'è un motivo. L'avrete sentito, l'avrete letto, l'avrete saputo, ma noi fra poco ridaremo questa notizia, eventualmente. O la daremo per la prima volta, dipende da voi. Fast for Life, Iggy Pop, cominciamo così, questa prima ora di Rebeliel.

Just for Life, Iggy Pop. Abbiamo aperto così questa prima ora di Ravegliel, ragazzi, era 1977, quindi in pieno periodo berlinese per quanto riguarda Iggy Pop e il grande David Bowie, ragazzi. Ah, ma voi immaginate sti due a Berlino? Vabbè. Comunque, ho accennato in apertura a Eileen Skinner per un motivo, ripeto, sicuramente qualcuno prima, in precedenza, già questa mattina ne avrà parlato, ma sappiate che Eileen Skinner ritorneranno in Italia e lo faranno a Milano e a Roma lunedì 5 luglio e martedì 6 luglio, rispettivamente a Milano e poi a Roma. Ragazzi, Eileen Skinner, che te lo dico a fare? Anche se purtroppo c'è sta mania del lunedì e del martedì. Perché fanno di tutto per non farmi andare ai concerti. Ex Ambassadors.

0: Radio Freccia.
1: È 18 e 10 minuti ed è arrivato il momento di ricordarvi una cosa importante. Evanescence? No, Black Keys? Beh, non direi, non più, quantomeno. Ma ragazzi, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale, gratuita per cellulare e tablet, e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto degli Europe che si terrà il 14 ottobre all'Alcatraz di Milano. Ovviamente stiamo parlando del 14 ottobre 2026 all'Alcatraz di Milano. Devo dire la verità, questa cosa mi ha fatto pensare e mi ha fatto ricordare una roba. La cosa che ho già raccontato in passato, che l'album degli Europe è il primo che io ho ascoltato in un certo senso, perché l'ho rubato ai miei genitori. Era di mio padre, per esattezza, e me lo sono portato, tipo Cimelio.

Pensate che questa canzone è un esercizio tecnico di chitarra, così, per riscaldarsi, no? Comunque per prendere la mano alla chitarra. Dust in the Wind, Kansas. Comunque, si parlava degli Europe per un motivo, perché quello è stato il mio primo, notate bene, non la prima cosa che ho ascoltato in vita mia, ma il primo disco che ho avuto, nonostante fosse stato rubato dai miei genitori, preso in prestito, ecco, perché rubato è brutto, preso in prestito dai miei genitori, però è ufficialmente il primo disco che io abbia mai avuto. Pertanto giro la domanda a voi, se ci sono storie particolari da raccontare sul primo disco, sulla prima cassetta o il primo CD, comunque, perché poi i formati erano diversi, sono da tuttora in realtà diversi. Vedi Massimiliano, la mia prima cassetta, basta, ho scritto solo questo nel messaggio, fra poco poi arriverà il resto. Intanto ci sono i Shinedown.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Freccia.
8: 18 e 23 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Abbiamo chiesto qual è il primo disco, cassetta, CD preso, rubato tra parentesi, cioè nel senso preso in prestito, diciamo così, non reato, ragazzi, quello è un altro discorso. E allora c'è alcuni messaggi che non sono propriamente rock. Faccio un esempio. Prima cassetta, onesto, Neck, lei, gli amici e tutto il resto. Matteo da Corsico, a parte questo messaggio però ce n'è un altro che è questo. La mia prima cassetta è stata quella di Marco Masini, avevo 15 anni, io stimo Marco Masini, lo adoro anzi. Durò poco perché mio fratello me la ruppe e mi diede quella dei Metallica, dei Black Album, e ancora oggi lo ringrazio per questo perché da allora non ho mai smesso di ascoltare il rock. Ragazzi, fratelli, Surfing Safari, Beach Boys,

Surfing Safari, Beach Boys. La cosa bella è che loro non facevano surf, tranne il batterista. E da lì però si rese conto, dalle mie parti si direbbe ucchiavevola. Quindi, che la traduzione è un po' complicata, però nel senso, ci ha visto lungo, perché ha detto, vedi che in California si sta diffondendo questo stile da surfer, no? Questa roba qua, puntiamo su.

su questo aveva ragione, decisamente, ha fatto la fortuna dei Beach Boys. Tornando a noi, c'è da dire anche una cosa, Stefano, ce l'abbiamo il tempo? Sì, no, non ce l'abbiamo in realtà il tempo, lo vado a leggere tra poco, perché qui si parla di quando sei un ragazzino e ascolti un ritmo che a volte può essere pesante, però poi lo riascolti ancora e alla fine, ragazzi, Big Jack, AC/DC.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
6: Radio Freccia.
7: 18, 36 minuti di questa prima ora di Rabegliel con Step qui al microfono. Dovevo leggere questo messaggio di Stefano, lo faccio adesso. Ciao sfrecciati, la mia prima cassetta che ho acquistato con i miei soldi e che volevo fortemente è stata Plasteroid dei Rockets, se non sbaglio, insomma, nel senso, però non lo dice. Dice, non necessariamente un disco rock, ma lo scambiavo volentieri con il ragazzino mio vicino di casa. Lui aveva Dynasty dei Kiss, a lui piaceva il mio Plasteroid e mi facevo dare il suo Dynasty, che però ascoltavo, ma mi sembrava una musica talmente dura, talmente difficile, talmente pesante, che era difficile ascoltarla, ma poco a poco ho imparato ad apprezzarlo e da lì poi ho seguito tutto quello che è stato metal degli anni 80, eccetera. Stefano da Mondovì. Ragazzi, a volte succede, io anche qui ho un esempio da fare su mio fratello, dopo Mama I'm Coming Home, Ozzy Osbourne.

Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, quasi chiusura di questa prima ora di Rebelliele con Step qui al microfono. Allora, la storia, vedi, a proposito di sound un po' pesante quando si è piccoli, ragazzi, Virtual Eleven degli Iron Maiden. Da quello che mi ricordo, è stato forse il primo CD comprato.

da mio fratello. Ovviamente sono un cleptomane in casa, a quanto pare, ho rubato anche quello, ce l'ho io adesso a casa mia qui a parte di Milano, insomma. Però devo mi ricordo che le prime volte che lo ascoltavo era un po' troppo, era troppo per me. Però quindi do ragione, chi era? Stefano, se non ricordo male, si chiamava Stefano, no? Lui ci aveva mandato il messaggio da Mondofì, giusto? E stessa cosa, c'è bisogno di adattare forse l'orecchio, forse. Poi magari c'è chi invece nasce già portato, pronto alla potenza, al metal, eccetera, eccetera, eccetera.

qua, questi sono da leggere proprio adesso, sti messaggi. Le 18:50 minuti e c'è un motivo. Sfrecciati, buonasera. Era l'85, avevo 12 anni. Un amico mi presta la cassetta di Peace of Mind, restituita dopo 6 mesi disintegrata. Da allora metal e Maiden come l'aria da respirare. Fabrizio da Mantova. Allo stesso momento è arrivato un altro messaggio, coincidenza. Dice: ciao, avevo 12 anni, ascoltavo Jovanotti. Uno zio, durante una vacanza con i miei e mio fratello, ci fece ascoltare per la prima volta i Saxon. La prima cassetta regalata fu proprio dei Saxon, Denim and Later. La prima musicassetta che acquistai fu Seven Son of a Seventh Son degli Iron Maiden. Da allora metal come stile di vita. Simone da da Sardegna. Ragazzi, coincidenza vuole che ci siano gli Iron Maiden, The Number of the Beast.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 18:59 minuti, ragazzi, mancano 15 secondi esatti alle 19, ma comincia, fatto sta che comincia così la seconda ora di Reveglieri con Step qui al microfono. Stavo leggendo, stavo ascoltando vari messaggi su quello che è il primo disco, poi per disco si intende dal vinile, CD, cassetta, che sia, che avete avuto o avuto vuol dire non solo comprato, ma anche eventualmente, come dicevamo prima, preso in prestito, nel senso che voi sapevate che stavate prendendo una cosa, magari l'altra persona non lo sapeva. Però dire rubare è brutto, ma alla fine io me ne sono uscito con un disco degli Europe rubato ai miei genitori, probabilmente non sanno neanche che ce l'abbia io ancora, e da lì sono usciti poi vari messaggi, tanti messaggi sono arrivati che man mano poi andremo a leggere. Cominciamo intanto questa seconda ora con Alanis Morissette.

Alanis Morissette in apertura di questa seconda ora di Rebeliel. Allora, mi piace sto messaggio. Ma Max e Chris, che dico, ciao Step. Premetto, non per cularmi. Ragazzi, no, non c'è questo. Prima audiocassetta originale acquistata con i miei soldi, album Giovanotti. A me piace, è sempre piaciuto, sinceramente. Poi soprattutto i primi anni di Giovanotti, cioè i primi album di Giovanotti, per me erano spettacolari. Purtroppo non sono nato a pane e Pink Floyd, manco io, amico mio. Ma ho una buona scusante. Acquistato solo perché c'era in palio una Sportster 883 della Harley Davidson. Primo compact disc originale comperato usato da videoteca che pseudo-legalmente li noleggiava, già meglio. Black Album Metallica. È un po' più grandicelli quando ho avuto. Quando ho avuto i soldi, quindi di comprarmi un giradischi decente. Primo vinile, Greatest Hits 1 e 2 dei Queen. Saluti da ascoltatori incalliti. Ma amici miei, ma di che cosa? Ma di che cosa ci dobbiamo perculare? Ma stai scherzando, amico mio? Questa secondo me è una carriera nel mondo della musica eccezionale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:11 minuti di questa seconda ora di Ravegliele con Step qui al microfono. 1973. Avevo 9 anni, appena uscito dal collegio di suore. Rimango affascinato dalla copertina della musicassetta Crocodile Rock di Sir Elton John. Di lì una vita di rock in quasi tutte le varianti. Il mio gruppo preferito, Pink Floyd. Saluti da Marco da Casal Borgone, provincia di Torino. Era uscito dalle suore, ascolti poi rock, secondo me... Scusate ragazzi, però è il top considerando ciò che si diceva negli anni 60, che poi in realtà è andato avanti, anzi, già dagli anni 50, anzi, forse anche prima, perché si diceva che il blues era la musica del diavolo. Poi magicamente è diventato il rock, che alla fine proveniva dal blues, dal blues. Quindi è un po' ossimoro questo discorso qua. Però ci sta, caro amico mio, ci sta. I Bush, Machine Head.

0: Pacinette, i Bush. Aspetta, qua c'era un messaggio che volevo far ascoltare, spiegare.
1: Step, si dice anche adesso del rock, del metal,
0: la musica del diavolo, no?
1: Di tutti i sottogeneri del rock, metal, via dicendo. E siamo nel 2026, quindi vedi un po' tu come siamo ridotti. Siamo arrivati alla frutta, quella fragica però.
0: Allora, il fatto che si dica ancora oggi, ragazzi, qui è la società che ci porta a questo. Abbiamo visto tante volte Marilyn Manson, tutta una serie di artisti e di band, eccetera. Ma sapete poi da dove nasce questo discorso della musica del diavolo? Intanto ci ascoltiamo l'immancabile Lenny Kravitz, ragazzi.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: Le 19.25 di questa seconda ora di Rebeliel Step. Qui al microfono si parlava della motivazione per cui si dice il rock, la musica del diavolo, ma prima di questo poi il blues. Perché all'epoca, stiamo parlando di dove nasce il blues, quindi nei campi, ragazzi, con gli schiavi, fondamentalmente con i neri che lavoravano nei campi, che l'unico giorno in cui potevano dedicarsi non alla musica ma allo svago era il sabato sera. Questo ovviamente impediva poi tante volte la mattina di svegliarsi in tempo per le funzioni insomma, della messa, eccetera. Per questo motivo le chiese a un certo punto si svuotarono a causa di questa motivazione qui, pertanto diventò la musica del diavolo perché allontanava i credenti dalla chiesa.

Home, Depeche Mode, questa è una canzone particolare, in realtà l'album Ultra è particolare. Nel 1997 Martin Gore ovviamente scrisse, al solito, scrisse le canzoni e in questo caso la cantò anche, perché Dave Graham in realtà stava passando un bruttissimo periodo a dir poco, perché stava lottando contro una gravissima dipendenza dall'eroina e addirittura Martin Gore pensò che fosse quasi la fine dei Depeche Mode. Poi in realtà fu l'album della ripresa assoluta. È arrivato il momento di ascoltare gli Oasis, pertanto approfitto per ricordare una cosa che avrete sicuramente letto, ascoltato ovunque, proprio senza ombra di dubbio. 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico di Roma, ci saranno gli Oasis, quindi Roma 29 e 30 luglio. Ascoltiamo gli Oasis.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech.

0: 19 e 20 settembre.
1: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Radio Freccia.
4: È un concerto che sta facendo già impazzire tutti, ha già fatto impazzire e continuerà a fare impazzire tutti quanti, quello degli Oasis. Le 19:38 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Prego Johnny, buonasera, buonasera.
5: Ciao Step, se c'era Don Camillo spostava la messa più tardi.
4: L'onorevole Peppone, certo.
6: Ciao Step, anche io primo disco La mia moto di Jovanotti. Poi sono passato però a un greatest hits dei Police, i Guns, una mega sbornia musicale con i Litfiba, fino a Spirito, poi lasciati, ed ora metal, grazie a un chitarrista che suonava insieme a me in una band, e maggiormente i Rhapsody of Fire. Ciao!
4: Vedi, alla fine si parte da... al basso, diciamo così, ma non dal basso a livello qualitativo, notate bene, a livello ritmico ovviamente, parte dal basso per poi andare a salire, è normale secondo me, cioè è normale, anche dai vari messaggi che sono arrivati, la maggior parte sono partiti da lì, ho visto prima Emerson, Lake e Palmer, eccetera, quindi comunque si parte da lì per poi arrivare a metà, all'estremo, eccetera, ma è un altro discorso. Habacab Genesis.

Abacabra Genesis, stiamo parlando del 1981, ma della serie Rubare in famiglia, diciamo così, prendere in prestito la famiglia, dice scippata la prima edizione di Smoke in the Water a mio cugino, era dalla nonna, che spero che lui poi non legga il commento, avevo dai tipo circa 9 anni, dai 9 anni in su, scrive. Ma vedi, poi in realtà se l'ha lasciato dalla nonna forse perché lo voleva mettere ad uso e disposizione di tutta la famiglia, anzi io avrei ringraziato tuo cugino per questo decisamente, però... Cioè, ragazzi, vedete quanto influiscono fratelli, sorelle, cugini, comunque più grandi, senza parlare poi dei genitori, no, ovviamente, però i più grandi, che alla fine c'è sempre modo di ascoltare dai grandi, da chi ha più esperienza, magari qualcosa di diverso che non conoscevamo. E in tanti messaggi, in un modo o nell'altro, esce fuori questo concetto qua, questo discorso qui, chi dal fratello, chi dal cugino, comunque sempre dalla famiglia, gira che ti rigira.

0: Radio Freccia.
1: 19:54 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeglielle con Step qui al microfono, e devo dire, tanti come me, come primo disco, come primo cassetta o vinile, perché all'epoca non so neanche se esistessero i CD in realtà. Dice The Final Countdown, il mio primo stereo portatile, giravo come i paninari con sto coso enorme sulla spalla. Ma perché paninari girano? Vabbè, comunque ci siamo capiti. La mia prima cassetta anche per me degli Europe, il loro primo album che adoro ancora. Ero andato a comprare The Final Countdown, ma non avendo portato soldi abbastanza l'ho comprato poi in seguito. Elisabetta, vedi, quindi quantomeno non sono stato l'unico, però io al contrario non l'ho propriamente comprato, come dicevo prima, preso in prestito da mio padre. Chiudiamo questa seconda ora, ragazzi, gli Star Sailor.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Qualche secondo alle 20, signore e signori. Quindi comincia la terza ora, ufficialmente la terza ora di Rebellieri, della casa di cura più grande che ci sia, e poi chiuderà per quest'oggi alle 21. Quest'oggi sono sempre tre ore, non è che cambia, quindi però dico, per quest'oggi chiuderà alle 21. Step qui al microfono, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ovviamente l'app, ragazzi, dalla quale ci potete seguire poi col cellulare o col tablet, RTL 102.5 Play, da lì potete seguire i nostri programmi, poi ci sono anche le ultime interviste, le ultime notizie. E quest'oggi poi è stata una giornata bella piena, abbiamo parlato anche dei concerti dell'Ina Skinner, poi sono uscite le date dei concerti degli Oasis a Roma, insomma oggi è una giornata movimentata da quel punto di vista. Cominciamo questa terza ora di Rebellion con i Corner Shop.

Handful of Ash con Shop. Allora, questa è una canzone che noi siamo stati chi ha vissuto ovviamente gli anni 90, la fine degli anni 90, avrà sentito in tutte le salse, cioè ovunque praticamente. Solo che all'inizio, nel 1997, quando è uscita, andò proprio bene, bene, bene. Nel 1998 Fatboy Slim decise di farne un remix, di aggiungere qualcosina alla canzone. Da lì, ragazzi, come dicevo prima, siamo stati abituati ad ascoltarla ovunque. Era la fine degli anni 90 e veramente accendevi la radio, accendevi la televisione, c'era sempre questa canzone qua. Come può cambiare a volte un semplice remix, una semplice aggiunta, o vai a togliere magari qualcosa, vai a modificare qualcosa, una semplice modifica, come può cambiare le sorti di un brano? Arcade Fire, intanto.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:13 minuti di questa terza ultima ora di Rebellier per quest'oggi, Step qui al microfono. Devo dare ragione, se non ricordo male, Sandro, che non si firma, però se non ricordo male, Sandro. Dice pure Step, si parlava prima di Brainful of Asha, della versione poi del 98 di Fatboy Slim, cioè rifatta poi da Fatboy Slim, le modifiche sono poche, però giustamente Sandro dice una cosa. Credo sia esatto. Vabbè, comunque questa persona dice questa cosa. Oppure Step, è l'effetto di aggiungere un nome famoso e ho qualche pacco di soldi per la promozione, in questo caso non so, ma a volte davvero è solo quello a fare la differenza tra flop e successo, perché automaticamente offre visibilità verso un pubblico di massa. Allora, non tanto discorso di soldi per la promozione. Ti posso dare ragione però sul fatto del nome importante, perché l'abbiamo visto anche già negli anni 50, negli anni 60, quando Elvis prendeva una canzone così com'era e diventava un mega ultra successo. Perché? Semplicemente perché c'era Elvis, questo nome a fianco a questa canzone. Questo sì, hai ragione. A volte è successo nella storia, sì.

anche anni 90 in questo caso, ragazzi. Loser back. Allora, c'è questo messaggio di Giulia che mi fa far ridere, perché ovviamente è un errore di battitura, comunque di T9, vai a capire, cellulari, insomma. Mio cugino aveva donato a me e mio fratello uno stereo con radio, CD e alcuni vinili. Non è stato il primo, ma l'ho rubato volentieri a mio fratello. E alla fine a fratelli e sorelle succede questo. Poi, Wally non è sempre così. Che però fa il fine settimana con Double M. La fortuna di avere due fratelli più grandi, ma io infatti ho detto, da quello che si evince dai vari messaggi che sono arrivati, ho specificato questa cosa. E poi continua il messaggio. Prime cassette Beatles a 6 anni. Raga, chapeau Beatles a 6 anni. Poi LP dei Pink Floyd e dei Dire Straits. E per il mio compleanno dei miei 8 anni, Rondò Veneziano, che adoravo. Ragazzi, chapeau, l'ho detto prima.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
6: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come hai messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Radio Freccia.
10: Le 20 e 26 minuti, approfitto per fare un saluto a Claudio e Pina che ci ascoltano sempre, veramente sempre, dalla Sardegna, quindi li ringrazio, li abbraccio. E,
11: aspetta. Io ho cominciato negli anni 80 con Zucchero e poi sono partito per una deriva blues degli anni 50 fondamentalmente. Sono passato ai primi CD originali con So Far So Good di Bryan Adams e Cyberpunk di Billy Idol, mentre per conoscere i Motley Crue e i Van Halen profondamente sono dovuto andare in Francia.
10: E poi però negli anni 60 c'era un grande chitarrista, ragazzi. Jimi Hendrix, a proposito di blues, Red House.

Live House, Jimi Hendrix. Con lui siamo arrivati alla metà di questa terza ultima ora di Rebellier. Tra l'altro tra poco c'è un'altra cosa bellissima. Ciao Step, sono cresciuto circondato dalla musica ereditata dai miei zii in casa di mamma, dove si ascoltava di tutto, dal classico napoletano alla musica italiana e straniera, e dai miei fratelli, tra dischi di Edoardo Bennato, Pooh, Kiss e Queen. Mi viene un dubbio che tu sia mio fratello a sto punto. Oggi ascolto un po' di tutto, classica rock italiano, neomelodica. Purtroppo a casa di mamma sono spariti tanti dischi della mia collezione che non ho più ritrovato. Ho seri dubbi che tu sia mio fratello, in effetti. Adesso mi è rimasta solo una piccola collezione di CD completa dei Queen, il rondò veneziano, la nostra amata musica anni 80. Un saluto e un abbraccio a tutti gli sfrecciati Luciano. Congregation, i Foo Fighters.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Radio Freccia.
5: 20 e 40 minuti di questa terza ultima ora di Reveglielle. Ragazzi, hanno tanti messaggi quest'oggi, tantissimi, veramente tantissimi.
6: La mia prima cassetta non era mia, ma era di mio fratello, ed era The Joshua Tree, e da lì diciamo che è partito un grande amore. E io avevo solo 14 anni e diciamo che adesso ho un po' cambiato gusto, ma è servito.
5: E poi cambiare, vabbè, sì, sei qui adesso ad ascoltarci comunque, e questo va benissimo. Adesso ci sono i Doors, ragazzi. Lay Woman era l'album di provenienza di Riders on the Storm.

Riders on the Storm, i Doors, ragazzi, quasi in chiusura di questa terza ora di Ravaglielli. Infatti vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. È un'applicazione gratuita, ricordo, RTL 102.5 Play, e lì potete trovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Quando poi parlo ovviamente di Rebeliel, dall'8 ottobre partiranno le rubriche di Rebeliel, le troverete poi lì, magari ve le perdete proprio live, ma sappiate che dal giorno dopo poi le ritrovate lì. Per il resto volevo rispondere a Daniele, che dice: ma gli Oasis apriranno mica il concerto degli Oasis, o magari il contrario? Io non so che cosa avrei dato per una cosa del genere. No, in apertura ci sarà Richard Ashcroft, come stabilito già negli anni l'anno passato, però io non so cosa avrei dato per vedere gli Oasis aprire. Il problema è che vai a ripetere poi le canzoni che ci saranno subito dopo, quindi non sarebbe stato molto conveniente, ma sarebbe stato il top, ragazzi. One Republic.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 55 minuti, siamo in chiusura di questa terza ora. Chiudiamo con i Blink, quindi non chiarirei tanta roba. Ma andando a parlare un attimo degli Oasis, qualcuno, credo sia Sandro, sempre, dice: quando gli Oasis faranno tappa in Puglia, ad ora non è assolutamente prevista per il tour, allora potrebbe succedere anche quello. Oppure, ancora meglio, se durante il tour in Puglia, o magari va proprio in Italia, direi a sto punto, allargherei all'Italia in generale, litigano e resta solo Ashcroft per fare l'apertura, a quel punto gli Oasis subentrano per coprire la serata ai confini della realtà. Allora, sarebbe bello secondo me, ma tu immagina tutte le migliaia di persone che spendono soldi per vedere gli Oasis, quindi tanto, e si ritrovano poi gli Oasis che, per quanto facciano ridere, col cazzo che ti ridanno comunque, non so, 103, non so quanto costeranno i biglietti, però per dire, parliamone. I Blink, ragazzi, noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia Cuore Belliele. Adesso, a parte i Blink, subito dopo ci sarà poi Cassidy per le prossime tre ore. Ciao agli U!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Essidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Vi dico già che l'argomento di questa sera è uscito fuori, già fuori onda. Stavamo discutendo io e Step perché lui la pensa in un modo e io in un altro, però ne parliamo dopo. Intanto cominciamo la serata, la cominciamo così.

Cominciamo con la giusta energia questa serata, che magari, insomma, un lunedì cominciato faticosamente per qualcuno, magari per qualcun altro no, quindi adesso che potete rilassarvi, per chi non sta lavorando invece buon lavoro, per chi appunto piegherà queste ore proprio sul posto di lavoro, e proviamo a rilassarci o magari, insomma, avere una buona compagnia durante le ore lavorative. Saluto Lelli, saluto Anto, come state? Come andate? Dato questo weekend, come è cominciata la settimana, insomma, sapete che le porte del pub sono aperte, quindi possiamo comunicare, dire un po' come stiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, questa è l'ultima luna. Io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Dal lunedì al giovedì siete tutti miei, venerdì, sabato e domenica siete in compagnia di Titania, quindi ricordiamo un po' il palinsesto così sapete, perché magari qualcuno ancora si confonde, quindi onde evitare questa cosa. Sentiamo qui, sì?
2: Lunedì ho cominciato molto faticosamente, io faccio due lavori, ho cominciato stamattina alle 7, ho finito stasera 8:30, ma per fortuna che c'è Radio Freccia e mi permette di rilassarmi. Domani è un altro giorno, ciao Davide da Mantua.
1: Buon riposo Davide, te lo meriti direi.

0: 366-6344-66. Buonasera Roberto da Domodossola e poi sì.
1: Bene, quindi possiamo comunicare. Io vi sto comunicando che sto entrando adesso in servizio. Sto andando a prendere il camion. Vado a fare il pazzo. Ciao. Saluto il mio collega. E niente. Buonasera a tutti. Felicità, gioia. Buona permanenza su questo pianeta. Ciao. I love you.
0: Buona permanenza su questo pianeta anche a te, Salvo, e a tutti quanti. Buon lavoro a tutti coloro appunto che stanno lavorando.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Radio Freccia.
4: Le 21:28 su Radio Freccia. Come state?

0: Visto che sapete, all'apertura delle porte del pub ci ritroviamo, ci facciamo una chiacchiera per sapere un po' com'è andato il weekend, come sta andando la settimana, se è successo qualcosa in particolare. Molto spesso devo dire che argomenti partono anche da vostre esperienze, da cose che vi sono accadute, che magari possono essere particolarmente interessanti per aprire un dibattito o comunque un confrontarsi, e quindi può essere che si parta anche da un messaggio, ma come avevo detto, ho già in mente qualcosa che vi dico dopo. In tutto ciò saluto la nostra Faustina. Sì?
1: Ciao Cassidy, ben ritrovata, carissima.
0: Grazie.
1: Spero
0: Faustina.
1: Tutto ok? Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, ciao.
0: Grazie altrettanto.

0: 366-6344-66. Neanche Alberto ha cominciato bene la settimana, sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Beh, la settimana per me è cominciata con una bella seduta dal dentista.
0: Aia.
1: E un bel preventivo di circa 2000 euro per mettermi a posto la bocca.
0: Aia.
1: Quindi niente, tempi duri.
0: Certo che sei appena tornato dalle vacanze, è arrivata così subito la mazzata. Purtroppo ci sono delle spese che bisogna fare per forza quando si tratta di salute, poi è così. Quindi mi spiace Alberto. Ci saranno tempi migliori, speriamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:41 su Radio Freccia, 366-6344-66. Beh, comunque dipende dai punti di vista, Alberto, perché Cristina forse per consolarti scrive: beato lui che deve spendere solo 2000 euro dal dentista. Io ho una collezione di denti e capsule perse, rimesse, riprese, e nonostante i capitali spesi avrò in bocca circa il 60% dei denti che dovrei avere, purtroppo. Beh, comunque anche 2000 euro non sono pochi, chiaramente ognuno ha le proprie spese. Sì, se ci mettiamo a parlare di queste spese, chiaramente un po' di tristezza chiaramente viene. Vorrei mandare un abbraccio a Elena, che sta vivendo un momento molto molto difficile familiare, quindi sicuramente ti siamo vicini, Elena.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Lorenzo da Trieste ha trovato il metodo per risparmiare, invece il mio dentista mi paga per andare da lui, deve ancora fare pratica per il suo studio che aprirà a breve, quindi lui dice: faccio da cavia, così mi sistema e non pago neanche. Vabbè, chiuderei argomento dentistico, che non è che possiamo andare avanti tutta la sera a parlare di denti, anche se è un problema che bene o male prima o poi affrontano tutti. E saluto Bosco.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.53 su Radio Freccia, finisce questa prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Arriva questo saluto e condivisione.
2: No, buonasera Cassini, sono rientrato al lavoro alle 7:30, sì. Dopo due notti di pausa, bellissime, riposato.

0: generato, era ora. E niente, ho reso conto della settimana, dopo una settimana di chetogenica ho perso 1,5 kg, ma la cosa fantastica è lo specchio, ho perso quasi completamente il gonfiore addominale, non ho sensazione di fame, sono molto più debole, quello sì, però sta andando bene, quindi sotto a testa bassa e non si molla un cazzo. Show!
1: Ciao Mauro, buon lavoro. Ricordo che Mauro sta facendo un percorso particolare sportivo e quindi fa un'alimentazione un po' particolare. Sentiamo qui.
2: Quindi argomento che non trova d'accordo te e Step. Io, conoscendovi tutte e due, do ragione a te a prescindere.
1: Grazie per la fiducia.
2: Step è, non lo so, forse un po' polemico? Forse? Poi dici l'argomento però, perché sennò ho fatto una supposizione inutile. Il Bove...
1: Allora Bove, non è detto, grazie per la fiducia prima di tutto, ma non è detto che tu possa essere forse d'accordo o meno con me stasera. Vediamo, allora partiamo da questi famosi che abbiamo sentito tutti, 223 milioni vinti al Super Enalotto, che uno non riesce neanche a immaginarsi cosa farebbe. Ma non è questa la domanda, non è la classica domanda che cosa fareste con, no, perché io e Step ci stavamo confrontando sul fatto del cambio mentalità. Io ho pensato, poi bisogna trovarsi, è vero, in certe situazioni, però io ho pensato sinceramente non cambierei molto il mio modo di pensare, probabilmente, magari, certo, magari qualche sfizio in più, qualche rinuncia in meno, però non è che mi andrei a comprare la Reggia, ad esempio, con 4.000 stanze o cose di questo tipo. E invece Step diceva, vincere soldi così ti cambiano il modo di pensare e sicuramente cominci a fare una vita di agi belli pesanti, cioè proprio uno strafare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione. Ci sono i vostri audio e stanno già arrivando i vostri pareri. Ad avere tantissimi soldi come la vincita del Super Enalotto che c'è stata di 223 milioni, secondo voi cambierebbe il vostro modo di pensare, di approcciarvi alla vita, di approcciarvi ai soldi? Non che cosa ci fareste, è proprio il modo di pensare.

The River, Bruce Springsteen. Radio Freccia. Ad avere tanti soldi, il vostro modo di pensare cambierebbe? Certo, non possiamo dirlo con certezza perché solo una persona ha vinto 223 milioni al Superenalotto, ma immaginare così tanti soldi, secondo voi, cambierebbe il vostro modo di pensare? Cioè, magari uno dice mi tolgo qualche sfizio, assolutamente, con tutti quei soldi magari farei degli investimenti in cose che mi piacciono, prenderei magari una casa più grande ma senza prendere una reggia e così via, oppure si entra proprio in quello che è la vita da ricco, quindi non lo so, non mi viene neanche niente a immaginare questa cosa, però spendere tanti soldi magari in cose superflue, in cose molto costose,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:13 su Radio Freccia. Ciao Cassie. Dio, vincere una somma penso che mi cambierebbe la vita nei primi giorni, visto che finirei in cardiologia per la forte emozione. Ma come hai detto tu, anche io non cambierei la mia vita. Mi toglierei qualche sfizio, aiuterei chi ha bisogno con delle donazioni. Ripeto che non c'è un giusto, uno sbagliato, anche perché in realtà non lo sappiamo, perché questi soldi non li abbiamo, quindi possiamo immaginare.

per come siamo caratterialmente, come potremmo reagire avendo questa somma, come ad esempio 223 milioni. Vi togliereste degli sfizi o ci sarebbe proprio una vita da super ricchi?

0: Pennyfold, Aretha Franklin. Radio Freccia.
1: Poi un'altra cosa che diceva Step, che investirebbe con quei soldi, investirebbe per avere un ritorno economico, e invece io pensavo, ma tanto con tutti questi soldi, cioè arrivi e campi a voglia che fai in tempo a morire, cioè non li consumi tutti. Però lui diceva, facendo una vita comunque da super ricco, spandendo e spendendo ovunque, comunque va a finire che li finisci ugualmente. E io pensavo sempre nella mia testa, però bisogna sempre vedere, sinceramente non credo io di finirli, perché stiamo parlando di quanto, boh, più o meno sui 36.000 euro al mese, una cosa del genere. Però non lo so, bisogna vedere, cosa ne pensate voi? Certo, investire per dare magari lavoro ad altri con magari delle imprese, qualcosa di utile, sicuramente è un buon investimento, ma investire per paura che poi finiscano i soldi, a me sembra un po' esagerato con 223 milioni di euro, però non lo so, cosa ne pensate?

Le 22:24 su Radio Freccia, 366-6344-66. Devo dire che siete un po' divisi in due, come eravamo divisi io e Step nel pensare in modo diverso. Non c'è un giusto o uno sbagliato, c'è secondo me anche un carattere magari diverso. C'è chi pensa che anche in caso di una vincita di milioni comunque sicuramente spenderebbe dei soldi, degli agi eccetera, ma senza cominciare a fare la classica vita da ricco come la immaginiamo, comprando chissà che cosa. Mentre Step dice no, a quel punto credo che uno cominci veramente a spendere e non te ne accorgi neanche, cominci a fare quel tipo di vita e rischi anche di finire i soldi. Ma nella mia mente è inconcepibile riuscire a finire 223 milioni, almeno per come sono fatta io, poi come la penso io, poi non lo so.

you. My name is Morrissey. Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Master da Pistoia che dice: signore e signore, non raccontiamoci favole. Chiunque con quei soldi, sapendo di poter permettere tutto, cambierebbe. Ma sicuramente sì, quello che dico io è sì, il cambiamento ci sarebbe, perché è ovvio. Uno magari potrebbe permettersi di realizzare

realizzare dei sogni, quello assolutamente sì, di investire in un progetto, quindi è... Ma da cambiare proprio la vita, nel senso vivere giorno dopo giorno nel lusso, prendendo, che ne so, macchinoni, non ne ho idea di come si possa, prendendo lo yacht, cioè passare proprio da una vita normale a una vita da super ricco, o passare da una vita normale a un realizzo determinate che cose. Non c'è un giusto o uno sbagliato, eh? Magari qualcuno dice no, io vivrei nel lusso perché voglio vivere nel lusso.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.37 su Radio Freccia arriva questo messaggio che dice: coerente con la mia filosofia di vita non cambierei, sciccherie, lusso sfrenato e cose superflue non sono ambiti di mio interesse. E poi bisogna vedere, aggiungiamo sempre il non si sa mai, bisogna ritrovarsi nella situazione. Però quello che diceva Step, dice a quel punto, cioè non solo prendi una casa gigantesca, ma hai anche i domestici, hai proprio la tata che vive con te. Io sinceramente non penserei questa cosa, cioè non vorrei i domestici, non lo so, boh, cioè, questo è il mio modo di pensare, poi non lo so, magari può cambiare, non lo so, chiedo a voi, cosa ne pensate? A ritrovarsi con così tanti soldi, cambiereste proprio il vostro modo di vivere e di pensare? Non sto dicendo che uno se li tiene lì e risparmia, no? Perché c'è quel punto con 223 milioni. Chissà, magari chi li ha vinti all'ascolto in questo momento sta pensando come spenderli. Si fa due risate a pensare noi che pensiamo, boh, cambieremo modo di pensare. Magari qualcuno potrebbe anche andare in crisi esistenziale a dire veramente, adesso cosa faccio?

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 663 4466. A ritrovarvi. Tantissimi soldi, cioè milioni, cambierebbe il vostro modo di pensare. Molti stanno scrivendo, li darei comunque, beneficenza o anche i familiari, certo, assolutamente, quello partiamo la base, che credo che tutti con un cuore lo farebbero vincendo una cifra simile. Però poi il modo di vivere cambierebbe, non sto dicendo di star lì in ristrettezza a risparmiare, sto dicendo di concedersi quello che può piacere, ma può vivere appunto concedendosi queste cose che piacciono, che magari costano, o proprio passereste a vivere da ricchi, proprio ricchi sfrenati, cioè comprare lo yacht, prendere super case e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo partiti da un argomento di discussione tra me e Step nel fuori onda prima, stavamo parlando di questa vincita che c'è stata al Super Enalotto di 223 milioni, che è una cosa inimmaginabile, e stavamo pensando quanto potrebbe cambiare la vita, ma non quanto... Cioè, non pensare a come investireste questi soldi, come spenderli, ma proprio se potrebbe cambiare o meno il vostro modo di pensare. Perché Step direbbe: io spenderei, investirei, perché dovrebbe esserci comunque un rientro, perché alla fine ti abitui tanto all'agio che rischi di finirli. E invece, per come ragiono io, dico: secondo me io non li finirei. Chiaro, aiutando, dando in beneficenza, ma comunque sono così tanti che io penso che non rischierei di finirli, però. Non so, sentiamo voi. Sì.
2: Buonasera Cassidy.
1: Ciao Carla.
2: Io non credo che cambierei modo di vivere sostanzialmente se vincessi una cifra del genere, anche perché anzitutto, mentre che penso a come spendere quella cifra, mi metterei a pensare al futuro dei miei nipoti, a garantire il futuro a me stessa, naturalmente anche a tutti i miei familiari e amici più stretti. Aiuterei gli amici che devono sostenere spese costose per curarsi, aiuterei quelli che non hanno lavoro, e quindi dopo aver sistemato tutti i miei amici e parenti e me stessa, dopo comincerei magari a farmi delle vacanze strepitose, questo sì.
1: Questo direi proprio di sì. Giulia scrive: per quanto riguarda me, metterei in grado di vivere benissimo la mia famiglia e poi inizierei a viaggiare fino all'ultimo palmo del mondo. Però, e dico purtroppo, io credo che al benessere, soprattutto economico, ci si abitua molto più velocemente di quanto pensiamo. E infatti lasciamo il punto di domanda, perché immaginarli poi, magari come molti di voi stanno dicendo, ci si abitua in fretta e si comincia ad avere un tenore di vita così alto che rischiano di finire. Però cavolo, finire 223 milioni, ce ne vuole.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22.59 su Radio Freccia comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti che passano in radiovisione, ci sono i vostri audio e state rispondendo all'idea di questo sogno di avere così tanti soldi come la vincita che c'è stata di 223 milioni, che sì, sono tassati, qualcuno lo sta spiegando, che comunque rimangono tanti. Non tanto quello che ci fareste, ma secondo voi cambierebbe il vostro modo di pensare? Visto che mi è arrivato questo messaggio che dice: ciao Cassidy, è tutto relativo. Tu dici così perché sei una pezzente come noi tutti e pensi da povera, ma volendo esagerare, con 220 milioni non ci compri neanche la barca, e spiega eccetera eccetera, e poi bisogna mantenerla, lo stesso vale per le proprietà immobili, in più devi spendere soldi per la sicurezza, altrimenti ti rapiscono e addio, tanti problemi uno non se li immagina neanche. E quindi hai un po' riassunto il tutto. A vincere tanti soldi continueremmo a ragionare da pezzenti, come dice questo sfrecciato?

0: Clash. Radio Freccia. Vari messaggi, immaginando come si può reagire di fronte a tanti soldi, alla gestione di tanti soldi.
1: Ma che beneficenza, siamo onesti, dai. Cambierebbe il modo di vivere sicuramente, perché come ho sempre detto, non bisogna dar nell'occhio. Quindi lavorare comunque, ma con un part time, quindi lavori qualche giorno a settimana, il tuo gruzzolo te lo tieni per toglierti qualche piccola soddisfazione qua e là, ma non bisogna dar troppo nell'occhio, altrimenti lo sappiamo cosa succede. Giovanni da Brescia.
0: Però avere così tanti soldi e non fare un minimo di beneficenza, no, dai, almeno i parenti, nel senso, aiutare qualcuno, cioè, no, dai, non ci voglio credere che così tanti soldi. Capisco la paura che poi tutti vengano a chiedere, perché è probabile che questo succeda, però si può fare una distribuzione in un certo modo e poi dire ve li fate bastare per il resto della vita, anche perché voglio dire sono magari anche tanti quelli che si danno, però un minimo di beneficenza secondo me, poi ognuno fa quello che vuole, si potrebbe fare.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:10 su Radio Freccia, ovviamente. Ci sono state delle risposte alla parola pezzenti.
2: Io ragionerei sempre da pezzente, nel senso che comunque pensa a entrare in quei circoli esclusivi, io non saprei nemmeno quali posate utilizzare per mangiare, boh, il caviale. Io sono abituata solo all'all you can eat. Ciao Sfrecciati.
1: Condivido questa cosa, ma nemmeno io vorrei entrare in quel mondo lì, non lo so. Poi uno dice vabbè, ti ci devi trovare, però sinceramente a me non interesserebbe. Se la penso così, allora ben venga, per quanto mi riguarda, il pensiero da pezzente, che chiaramente lo Sfrecciato non è che ci stava dando dei pezzenti nel vero senso della parola, però paragonati a quei milioni, forse un pochettino sì.

su Radio Freccia. E poi non è che sto dicendo che non userei questi soldi, chiaramente li userei dopo che appunto ho distribuito in base alle mie idee eccetera, è un mio sogno da

0: quando ho visto, vi presento Joe Black, che è un film, e avere una piscina in casa e magari una in giardino, sì, quello lo farei, però non è che il tenore di vita poi potrebbe essere chissà che cosa, però boh, bisognerebbe trovarsi. Invece Step avrebbe questo tenore di vita bello importante, sì?
1: Allora, per prima cosa lo dividerei in tre: una parte per me e mia moglie, una parte per i due figli, una a testa. Mi comprerei un piccolo fondo per farmi il mio laboratorio, per farmi tutte le cavolate che mi piace fare. Il resto lo vincolerei a 10 anni e camperei solo con gli interessi, perché sennò forse spenderei un pochino troppo. Sì, forse stavolta mi tocca dar ragione a Step. Porca miseria.
0: Capito.
1: Bove.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:22 su Radio Freccia, tantissimi messaggi, io vi ringrazio come sempre per dire il vostro punto di vista. Sì.
3: Che mi dispiace, ma io devo dare ragione a Step. Anch'io penso che spenderei, scialacquerei l'impossibile, sì, dopo aver messo via qualcosa per garantire il futuro a me, ai miei familiari e agli amici stretti, ma poi stravolgerei la mia vita e rischierei anche di farmi male. Quindi sono contento di non avere vinto e sono contento di non essere un giocatore per scelta. Ciao, un abbraccio.
2: E ci sta anche questo punto di vista, assolutamente sì, ma in tanti si stanno ritrovando, come Leonora che dice: cambierei completamente vita, sistemerei familiare, pochi amici, viaggerei a destra e manca, asservita e riverita, e probabilmente diventerei anche cattiva perché costretta a dover tenere lontano opportunisti e approfittatori.

0: Cocaine.
1: Harry Clapton.
0: Radio Freccia. Anche Andrea da Milano dice la sua scrivendo: io penso che continuerei a vivere come ho sempre vissuto, facendo finta che sul conto ci sia ancora il mio solito stipendio. Poi però, tra una Ferrari e un aperitivo alle Maldive, probabilmente scriverei una cartolina agli amici confessando che ci ho provato ma non ce l'ho fatta. Così fallitomi miseramente, alla fine la voglia di scialacquare, no, che poi scialacquare dipende, insomma, fare una bella vacanza alle Maldive, ma perché no, viaggiare, ma perché no, insomma, ma in realtà perché no tutto quanto, cioè alla fine ognuno fa quello che vuole, soprattutto con i propri soldi, quindi ognuno fa quel che vuole.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia, quanti messaggi interessanti, sentiamo qui, sì.
2: Ciao Cassidy, secondo me la vera ricchezza di questi tempi è l'autosufficienza e l'indipendenza. 150-200 ettari di terreno in un posto meraviglioso, con all'interno una tenuta fantastica, io e la mia famiglia, e solo quelli che voglio invitare, le persone che voglio vedere, tutti gli altri fuori. Per il resto, impianti fotovoltaici, indipendenza elettrica, quindi off-grid completamente, acqua di sorgente, acqua di fonte, e coltivazione, le mie piante, i miei frutti, le mie verdure, qualche animale di compagnia e via.
1: E poi Alberto che dice: no, ne sono sicuro, sicuramente li userei anche per godermi di più la vita, ma il primo pensiero sarebbe quello di, almeno economicamente, non avere più preoccupazioni e vivere più tranquillo. Non perderei di vista il loro valore.

0: Nation, Scorpions, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sì?
1: Ciao che sì, ciao Sfrecciati. Guarda, io penso che con una cifra del genere, ma poi anche molti di meno, venderei un camper, una roulotte, qualcosa, cucina, tenda, prendo, parto, faccio il giro del mondo in tenda. Poi il paese è quello dove mi trovo meglio, dove si vive di meno, qui io mi ci compro casa e ci campo una vita lì. Io, i figli miei, i nipoti miei, tutti quelli che cavolo io pago tutti quei soldi.
0: Una cosa tranquilla. Carlo invece dice ciao, anch'io penso che non cambierei mentalità, ma credo anche che sia la risposta più semplice da dare. Credo che avere tanti soldi tra le mani possa effettivamente cambiare le persone. Chissà se poi effettivamente riuscirei a rimanere me stesso.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti. Bello sapere i punti di vista anche molto diversi. C'è questo messaggio che si scosta lievemente ma interessante, sì?
2: Ma sai, a me invece viene un altro tipo di curiosità. La curiosità mia è chiedere a questa persona se è stata quella giocata fortuita che lui ha fatto, lui, lei, non so chi sia, quella volta appunto, o se è una persona che giocava ripetutamente. Perché secondo me se ha della fortuna di baciare, di bacia anche così casualmente. E questo secondo me potrebbe anche servire per chi gioca molto e spende molti soldi nel gioco, per far capire che magari non c'è bisogno di giocare sempre, sempre, sempre, magari una tanto, una volta al mese, una volta ogni due mesi, se ti devi dire bene, ti dice bene comunque.
1: Certo, questione di fortuna. Sì?
3: Ciao a tutti, Luca da Sassari. Allora, a me basterebbero 2 milioni, ho già fatto il calcolo, 2 milioni, praticamente avrei 3.000 euro al mese, per i prossimi 55 anni, quindi arriverei a 90 anni liscio liscio con 3.000 euro al mese. Ho già fatto il calcolo. Un saluto a tutti, Luca da Sassari.
1: Ecco, ciao. Poi ci divertiamo ogni tanto a fantasticare su queste cose.
4: Ciao sfrecciati, sì, io con tanti soldi credo che cambierei il mio modo di vivere, nel senso che viaggerei un sacco e ovunque, e quindi lo cambierei in questo senso. Poi viaggerei sempre comunque con dei vestiti normalissimi, con un profilo basso come ho sempre avuto, però viaggerei tantissimo, veramente tanto.
1: E chiudiamo qui, appuntamento a domani con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.